noi stiamo festeggiando il compleanno di gioco in radio della Generation, 79 anni portati bene, devo dire, portati bene. Non sembra, ma grande Gio, 100 di questi giorni. Allora, attenzione, perché c'è anche chi chiede in chat: Muva, ciao, come mai sei partito con questo pezzo? Ci devi dire qualcosa? No, a parte che non ci trovi un significato così profondo, cioè così profondo, legato a me con questa canzone, passa molto spesso, ma le canzoni di rientro e la playlist di Radio Peter Pan è decisa dall'ufficio. È una domanda che ci fanno molto spesso: ma i brani in radio li decidete voi? Per quanto mi riguarda, io scelgo la boombox track di giornata, la canzone novità, la perla del pirla che parla, e il martedì, e oggi è martedì, anche la mezz'ora dalle 16 alle 16.30 in cui andrà in onda Essentials, ovvero brani essenziali di un gruppo, producer o comunque insomma un viaggio musicale attraverso l'essenza della musica. Faremo una mezz'oretta di viaggio anche oggi, non vi spoilerò nulla. Attenzione, perché se abbiamo avuto una canzone un po' strappalacrime di Avissi e Sandro Cavazza, Without You, cioè non posso fare niente senza di te, sono passati 9 anni e il mood cambia un po', perché adesso ci sono delle canzoni che dicono: va bene, sai che cosa faccio?

0: altro oggi, giorno della Madonna di Monteberico, giorno molto sentito in provincia di Vicenza, come arriva in chat al 393 7366 240, ed è capitata Madonna qui sulla playlist di Radio Peter Pan. Allora, ci sono già dei dubbi in chat. Sentiamo questo messaggio che è un po' complesso, aiutatemi a capirlo.
1: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
1: Lo so che sono vecchio, ma non me ne frega un cazzo, perché oggi è martedì,
0: sì,
1: il peggior giorno della settimana, posso permettermi. Stavo riflettendo l'altra sera che si parlava che nello sfogatoio, che all'estero vengono fatte delle cose, bla bla bla,
0: cioè,
1: e anche in Italia, ma nessuno lo sa. E prima anche che si cercava la parola intraducibile,
0: sì,
1: che in realtà era semplicemente trepidazione.
0: Ok.
1: Che noi pensiamo che in Italia non ci siano delle situazioni, non ci siano delle parole, eccetera, eccetera, perché cerchiamo la soluzione nell'internazionalizzazione,
0: okay,
1: invece che guardarci in casa, alla storia o,
0: sì,
1: o semplicemente a scuola.
0: Sì.
1: Secondo te, cosa ne pensi? Quante cose ci stiamo perdendo della nostra bella tradizione, della nostra lingua?
0: Quello...
1: E forse anche della musica?
0: Eh beh, sicuramente della musica, della tradizione. Poi tanta tradizione e narrazione, eh? Adesso sta venendo fuori che comunque tu, i piatti che noi crediamo siano secolari, in realtà non hanno così tanto, cioè così tanta storia. La tradizione viene rifatta, rimodernata. Sicuro che stiamo perdendo l'uso delle parole, questo è vero, cioè è una battaglia che sto cercando di portare avanti da anni, cioè il fatto che noi ci stiamo perdendo per strada un sacco di parole. Per quanto riguarda la musica, concordo appieno. Infatti la boombox track di oggi è tutta italiana e vede come protagonisti i Two Fingers con Sulle spalle dei giganti. Non temere, perché all'interno di questa trasmissione camminiamo alti, molto alti, così alti che siamo sulle spalle dei giganti.

0: Kiss con Sulle spalle dei giganti. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Sulle spalle dei giganti faceva parte del disco Figli del Caos 2007, quindi l'anno prossimo un disco che compie 20 anni. C'è stato lui che ha fatto un po' un super cazzolone per quanto riguarda la lingua italiana, eccetera eccetera. Per quanto riguarda il rap italiano, secondo me questo disco è stato un po' sottovalutato. L'ho ripreso in mano e devo dire che regge gli anni che passano, per cui andatevelo subitissimo a riprendere. Adesso Kygo e Max McNown con Take Me Back.

0: So good, it's so good. Io devo dire, insomma, oggi un po' di crisi patocchia in chat c'è. Allora, prima se è stato questo messaggio di questo nostro ascoltatore che un po' ce l'aveva con gli inglesismi, probabilmente, cioè col fatto che noi italiani molto spesso andiamo a prendere all'estero dei concetti delle cose. Allora, noi siamo stati la culla del Rinascimento, poi da lì piano piano sempre un po' un grado, però devo dire abbiamo portato a casa tante vittorie culturali come Italia, ma come Italia aperta al mondo, non come Italia l'unica ma migliore del mondo eccetera eccetera. Cioè noi siamo sempre stati una culla di arte, di commistioni, di...
1: Ma basta, mi viene male di testa con queste parole difficili, forse mi serve concentrarmi.
0: Infatti vedi come siamo finiti, che poi adesso il nostro vocabolario ha 50 parole e 20 di queste sono straniere, cioè sono ok, facciamo una call, cioè tutte queste cose qua che potrebbero diventare italiane, insomma, ad un certo punto. A proposito di grandi oratori, è arrivato il nostro amico Oppobacco, sentiamo, pronto?
2: Oppobacco, buongiorno Magomar, buongiorno a tutti i radioascoltatori di questo martedì che sembra un luglio, però è un giorno speciale,
0: sì,
2: perché si festeggia il signor Marangon Giovanni, però Mago, dimmi la verità, non può essere.
0: Cosa?
2: Non può essere che
0: cosa?
2: Ha portato sulle goleador, perché sennò altrimenti Mago, tre belle cose te le dico,
0: sì,
2: signor
0: sì.
2: Marangoni.
0: Sì.
2: Uno, vaffangulo.
0: No,
2: secondo,
0: no.
2: Restici. Terzo, vai Marco Omar.
0: No, ma Giovanni, poi io gli do ragione, con quello che prendiamo, ragazzi, ha acceso un mutuo per comprare delle caramelle. L'unico ricco è Marco Baxo di questa radio. Tutti noi siamo

0: crisi Patocchia.
1: Sì, è fidanzata e quindi crisi Patocchia. A fra poco con
2: Muva nella casa.
3: Sabato 12 settembre al Rossiland di Musano di Trevignano arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre. Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano. Treviso.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Forever Fun, Forever Summer.

Dance the Night, danza la notte ma anche al pomeriggio assieme a Muva nella casa. Oggi è martedì, quindi puntata molto musicale, abbiamo già ascoltato la boombox track della giornata, siamo andati adesso, ci accingiamo verso la canzone novità e poi ci sarà anche dalle 16 alle 16:30 Essentials, un viaggio musicale all'interno di chi ha cambiato un po' la musica, dei gruppi interessevoli, per non dire interessanti, usando l'italiano corretto. Mi collego al messaggio che è arrivato prima di questo ascoltatore che diceva: noi guardiamo troppo all'America, guardiamo troppo al di fuori. Allora facciamo così, ribilanciamo, perché anche in America comunque ne succedono di tutti i colori e non di intelligentissime. Ho scoperto questa pagina Instagram che raccoglie delle notizie allucinanti che capitano in giro per il mondo, soprattutto in America. Una notizia virale è che una impiegata della Banca del Seme è stata catturata on camera che si buttava giù campioni come shots. Devo dire, un genio. Per cui ci sono un sacco di notizie del genere su Cursed News for You, che sembra proprio poter diventare una delle nostre pagine preferite. Attenzione, perché hanno scoperto anche un pesce col muso di vagina. Io poi andrò a verificare se queste cose sono AI oppure no, però ragazzi, è stato visto un sub che si tirava giù la zip in mare. Abbiamo scoperto il perché. Io nel frattempo chiedo al cielo un segno. Dammi un segno. I need a sign.

risentirla, ma ha fatto piacere perché ha quella verve che ci serve di martedì, o meglio di mortedì, ribattezzato all'interno della Generation. Adesso noi piano piano ci accingiamo alla canzone novità di oggi, brano novità di oggi. Si va in Germania, l'ho scoperto questa notte e ho detto, secondo me questo potrebbe essere un singolo che hai

sono formati nel 2023 da Dieter Schleip e Giovanni Berg. Allora, Dieter Schleip ha un passato punk, poi si dà alla musica per il cinema firmando anche varie colonne sonore, vincendo anche dei premi, e Giovanni Berg invece arriva da Monaco, e si sa, l'abito non fa il monaco, con quindi una formazione classica, cioè lui ha imparato dalla musica antica, come si suol dire, e dal jazz, la composizione, e si sono lanciati dal 2023 all'interno di questo progetto chiamato Schrottagen. Questa canzone che vi vado a presentare si chiama Back to Life. Back to Life assieme a Bonnie Mosi. Fammi sapere che ne pensi, perché secondo me questa qua potrebbe essere una chicchetta che non senti in giro, che non sentirai anche in giro.

0: E abbiamo fatto breccia nel cuore di Peter Paniani e Peter Paniane con questo duo tedesco chiamato Schrottagen, che fra l'altro potrebbe essere un bel nome per il tuo primogenito. Dolce, dolce, dolce. Schrottagen assieme a Bonnie Moesy con Back to Life. Adesso more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to...

0: specials qui su Radio Peter Pan.
1: Ragazzi, sono veramente euforico.
0: Molto bene, sono felice per lui che è veramente euforico. Anch'io sono veramente euforico, anche perché c'è stato chi poco fa mi diceva: Muva, ma all'interno di Essentials non puoi parlare dei Chemical Brothers? Già fatto. Dei Daft Punk? Già fatto, in parte. Si potrebbe fare una parte 2 sui Daft Punk. Puoi parlare dei Prodigy? Già fatto. Allora, chi ci manca di quella generazione lì, di quei gruppi che hanno cambiato un po' l'elettronica, che sono riusciti ad imbastardirla per bene cercando di creare qualcosa di nuovo? Siamo in Inghilterra, siamo a Londra, un duo si è formato grazie all'incontro casuale organizzato dalla compagna di uno dei due. Sto parlando di Andy Cato e Tom Findlay, ovvero i Groove Armada. I Groove Armada sono un duo di DJs che poi collaborano con un sacco di persone, soprattutto performer vocali, per creare suoni up tempo e down tempo, mischiando una miriade di generi diversi. Partono chiaramente dalla musica elettronica, la house, che conoscono molto bene, vanno sul down tempo, prendono un po' di dub, un po' di funk, un po' di jazz, un po' di soul e un po' di trip hop. Insomma, faremo un giro sulle canzoni essenziali oggi dei Groove Armada. La prima, quella che vi voglio fare sentire, nasce proprio all'interno del famosissimo club londinese Fabric. Loro fanno sentire un beat ad un MC Mike, e questo comincia subito a repparci la parola super styling.

canzone che sicuramente potrà piacere anche agli ascoltatori in erba. Attenzione, perché continuiamo il nostro viaggio all'interno delle commistioni che hanno creato i Groove Armada, questo duo di producers molto molto forti che hanno saputo mischiare da un tempo up tempo all'interno dei loro dischi. Questa è But I Feel Good.

duo di producers che secondo me ha sempre avuto un valore altissimo all'interno della musica elettronica, perché ha ispirato molti ad andare fuori dagli stereotipi. Secondo me quelli erano gli anni anche in cui tanti si erano stufati di restare dentro a delle etichette e quindi volevano uscire, volevano mischiare molte cose. Infatti comunque c'erano Chemical Brothers, i Prodigy, quelli che abbiamo nominati prima, quelli che sono magari andati più sulla big beat, avevano la stessa voglia di ricerca. Prima abbiamo parlato che I See You Baby ha fatto ha fatturato anche perché è finita all'interno di uno spot di una macchina. Anche la prossima canzone che vi presento è finita come spot di una macchina, ma non è quello l'importante. L'importante è che questa canzone scaturisce secondo me una quantità di pelle d'oca incredibile, cioè una pelle d'oca e soprattutto un richiamo agli amici o alle amiche, i veri amici e le vere amiche. My friend.

poco sull'importanza dell'amicizia e un video, nel caso ve lo ricordiate, un videoclip che secondo me fitta al 100% con questo periodo. Perché? Perché c'era questa ragazza che tornava in ufficio, faceva le fotocopie, vedeva i boccioni dell'acqua, tutte queste cose, no? Cose da ufficio, cioè rientro al lavoro, ed ogni macchinario, ogni cosa che guardava la riportava invece alle vacanze con gli amici, ai momenti belli, soleggiati. Invece lei adesso è in un ufficio grigio e ripensa a tutti quei momenti. Questa è una canzone che puoi dedicare a un tuo amico o a una tua amica in un momento in cui senti di aver bisogno di conforto. Invece il prossimo brano, un po' più leggermente underground, dei Groove Armada, dicevamo prima che secondo me fine anni 90, inizio 2000, soprattutto nel mondo dell'elettronica, ci si era stancati di appartenere a delle etichette, dei canoni. Infatti la prossima si chiama If Everybody Looked the Same, cioè se tutti avessero lo stesso aspetto. All'interno di questa canzone si dice: se tutti avessero lo stesso aspetto, ci stancheremo di guardarci l'un l'altro. Quindi un elogio fondamentalmente alla diversità. Groove Armada Style, alza il volume, questo è Essentials, questa è Radio Peter Pan.

e siamo giunti praticamente sul finale di questo Essentials. Vorrei chiudere con un remix che ha dedicato l'etichetta Glitterbox ai Groove Armada, Love Steam, Mid Remix, Let Go!

0: per recensioni e consigli. A fra poco.
1: Muva nella casa.
2: All you can eat a metà prezzo fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Se sei membro Privilege Club puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Take these broken wings.

0: ho su un sogno. Quale sogno? Avere un sogno. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Restiamo sempre un po' in tema onirico con Empire of the Sun, Walking on a Dream, canzone che parla per l'appunto, sì, di sogni. Ma quali sogni? Il sogno di inseguire un amore o una grande passione non è chiarissimo all'interno del testo, però parla sicuramente di una grande emozione che si ha quando tutto un po' si allinea, quando c'è coesione fra le cose. Allora, passiamo da questo tipo di sogni rosei, belli, capito? I sogni che ti fanno svegliare col sorriso, invece ai suoi sogni che sembrano essere un po' confusi. Sentiamo.
1: Il muva fa mumu, ma una fa mumu. La mixa, la mette, la senti qua spacca.
0: Sì.
1: Ho visto mumu, il muva con gli occhiali.
0: Bello.
1: Grande, ciao muva.
0: Ciao.
1: Ti penso sempre.
0: Pensi sempre. Raccontami la centralità dei tuoi pensieri. Spero che non sia...

0: molto bene, molto bene. Sono arrivati anche dei consigli per quanto riguarda i prossimi appuntamenti di Essentials, quindi martedì, ogni martedì dalle 16 alle 16.30 facciamo un percorso all'interno della storia di un producer, di dei producer, di un gruppo, di un cantante, eccetera, eccetera, eccetera. Sapete che spaziamo un po' per i generi, l'importante è che non debba essere un artista, un gruppo, eccetera, eccetera, che ci faccia fare una mezz'ora monotona, ok? Cioè che ci faccia rimanere solo su un genere, perché sennò lì è un po' più complicato.
1: Attenzione!

0: qui su Radio Peter Pan. Allora, io vi ho chiesto, visto che abbiamo l'ultima mezz'ora scarsa da affrontare assieme e ogni volta c'è qualcuno nei momenti più sbagliati del mondo che mi dice: ma sai che all'interno di Essentials potresti fare questo, potresti fare quello? Allora ho aperto la chat al 393 736 6240, se nel caso volessi sentire un Essentials dedicato a qualcuno, ok?
1: Ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
1: Loredano dalle Marche.
0: Ciao Loredano.
1: Io sto aspettando di ricominciare ad andare in palestra.
0: Ma cosa c'entra Loredano?
1: Dopo il periodo estivo ho mangiato come un porco, sì. Adesso devo incominciare a correre.
0: Va bene, faremo un Essentials sulla tua dieta, Loredano. Ma scusa, che comportazioni sono? Comunque sia, c'è chi chiede, oggi tanto rap, devo dire, chiedono degli Essentials molto rap, perché qualcuno all'inizio me lo chiedeva su Mondo Marcio e poi c'è lui che ogni tot ritorna coi Club Dogo. Capisci bene che coi Club Dogo io posso farmi due o tre puntate, perché potrei farne una su Jake, una su Gue e una anche su Don Joe, cioè, capito? Potrebbe essere interessante. C'è chi dice un Essentials dei Gem Boy? Raga, dai, cioè, simpatici, li salutiamo, eccetera, eccetera. Però stavamo cercando un attimo di andare su quelli che hanno cambiato un po' la musica elettronica e non solo. Loro facevano delle parodie molto simpatiche, ma si parlerà quando ci sarà il programma delle parodie.

non mi aspettavo i consigli che mi avete mandato in chat, cioè no, mi avete fatto venire la pelle d'oca, cioè la pelle d'oca con i nomi che avete tirato fuori, perché sono stati inaspettati, cioè che mi ha chiesto un essential su Lentor Loop. Fra l'altro ho suonato qualche boombox track di loro e mamma mia raga, sarebbe da fare effettivamente. Mi provo a mettermi alla ricerca, perché poi deve essere una cosa che anche al pubblico un po' generalista possa piacere, capito? Per cui devo essere leggermente paraculo su questa cosa qua, usando un termine francese. C'è che mi dice: potresti farne uno sugli articolo 31, l'abbiamo fatto.

0: qualche mese fa, è stato molto bello, abbiamo riacceso molti ricordi. C'è chi dice Muva, potresti farlo sugli Arrested Development, che adesso l'ho detto malissimo, ma è un gruppo hip hop, insomma, delle origini che non mi aspettavo mi venisse proposto. E c'è anche chi mi dice Muva, anzi ve lo faccio sentire, che così, perché la verve mi è piaciuta molto.
1: Muva, quando è che fai una puntata sui Beastie Boys?
0: Quando è che facciamo? Allora, facciamo così, non so se arriverà prestissimo, però io me li segno e tu devi lottare per il tuo diritto di fare party con Essentials, o meglio, come lo direbbe loro, you gotta fight for your right to party. esattamente come dicevano i Beastie Boys. Io vi lascio come d'abitudine con la perla del pirla che parla, che vede come protagonisti Chase Status e alla voce Debbie, singolo nuovo fresco che si chiama Gone Too Far.

0: il martedì dello sfogatoio e la vostra serata giusta. Iniziate a fare i vostri sfoghi da veri stronzi al 393-736-2240.
1: Infatti, non si è capito. Ridallo bene.
0: 393-736-2240.

0: Martedì è una giornata molto stronza e quindi voi dovete essere altrettanto.
1: Io sono felice, non sono. Non mi sento stronzo.
0: A te che differenza fa?
1: Anche se qualcosa a dire dopo la dirò, eh.
0: Ah, beh, che è successo?
1: No, dopo.
0: Sfogatevi come sempre alla radio 393-7366-240, come ha fatto lui.
1: Allora, lui ce l'ha, inizia con quelli che sono ancora in ferie, ma non sono solo quelli in ferie. Sentite qual è il problema.
0: C'è tanta gente che sta tornando dalle ferie.
1: Sì, però lui li ha. Sentiamo.
2: Sfogatoio. Io ce l'ho con quelli che ancora sono in ferie, in autostrada, salgono, scendono, non sanno fare a guidare, non capiscono che corsia devono tenere, non ce la fanno. Basta, per favore, basta, andate a casa, stateci, non andate da casa. Cristo, lasciate che la gente lavori.
1: Volevo dire che i rincoglioniti di autostrada che non sanno che corsia tenere ci sono tutto l'anno, non sono solo quelli delle ferie.
0: Anche
1: purtroppo.
0: Perché di martedì uno va e viene dalle ferie, non è un giorno che uno va e viene dalle ferie. Vabbè, 393-7366-240 inizia lo sfogatoio.
3: Attenzione.

0: mi sfogo io, va bene? Posso? Vado? Amici malati, ma sto parlando di quelli che proprio hanno la fissa, quelli che hanno ospiti a casa e gli fanno trovare le pattine, pantofoline, come vuoi chiamare, fuori di casa, perché dentro casa non si cammina con le scarpe, ok?
1: Ma io sono uno che io mi tolgo sempre le scarpe.
0: Anche io. Però non c'ho la macchina, cioè non è proprio la prima cosa che faccio. Entro, faccio due tre cose e poi con calma me le tolgo, più per comodità che per. Ma ci sono quelli invece che ti fanno trovare le pattine fuori di casa, fuori dalla porta. Anche no, anche meno. Cioè tu inviti, non so, una ragazza che si è comprata le scarpe, c'è il tacco giusto, abbinato, arriva là, bam.
1: Ma di solito quella che ti fa le pattine non è un uomo, no, è una donna.
0: Vabbè, non cambia niente, uomo donna.
1: Vabbè, ma una donna non ha, cioè.
0: Ma tu inviti della gente che si è preparata, si è vestita carina, si è vista allo specchio, come poi, con le scarpe adatte, abbinate, e tu gli metti quelle cazzo di.
1: Il tacco mi vai a strisciare il pavimento.
0: Però ragazzi, anche meno, cioè
1: il
0: va bene, va bene
1: la. Per terra lo strisci col
0: va
1: tacco.
0: Bene la pulizia, però se tu hai 5-6 persone, gli fai trovare 5-6 pattine, tutte con queste pantofoline, a me mi fa un po' cagare.
1: E poi cammini strisciato.
0: Dai, ma
1: che sembri un po'.
0: Ma sono io esagerato oppure c'è?
1: Allora, la pattina è un po' usé.
0: Dai.
1: Però io comunque, non so perché, ma io faccio, cioè, soprattutto quando a casa degli altri, mi viene spontaneo togliermi le scarpe.
0: Io no.
1: Io cammino scalzo.
0: A me dà proprio fastidio per le scarpe.
1: Io sono quello che quando va a casa degli altri,
0: io no.
1: Proprio all'ingresso mi tolgo le scarpe e vado via scalzo.
2: Peter Pan.

0: non si sa.
1: È arrivata a googolare?
0: No, no, no.
1: E googoleggia.
0: Adesso arriveranno 100 messaggi che ci diranno
1: googoleggia.
0: Di
1: googoleggia.
2: AFD quasi al 45%. Bene, bene, bene, bene.
0: AFB.
1: AFB.
0: AFD?
1: Sì.
0: Non si sa. Beh, ha qualcosa a fare con una borsa? Non...
1: AFB. Cioè, AFB?
0: Ma che ne so, non lo so. Va bene, amici, alziamo l'asticella sull'argomento pattine. È proprio quello che dicevo all'inizio. Va bene la pulizia, ma non la malattia.
1: Ma tu non ti togli nemmeno le scarpe. Non vai via scalzo con i calzini.
0: A me dà fastidio.
1: Ma dà senso proprio di comodità.
0: A me dà fastidio. Ma alziamo l'asticella perché a casa loro non solo le pattine, questo è quello che dicevo io. Beh. Sentite che fanno.
3: Comunque a casa nostra siamo a un livello avanti. Oltre alle ciabatte e alle pattine abbiamo anche i copri scarpe in plastica.
0: Dai.
3: Ciao!
0: Dai ragazzi, però così è che diventa una malattia.
1: Quello che si usava durante la pandemia.
0: Non lo so,
1: che sembrava
0: quello da sala operatoria,
1: quello da sala operatoria.
0: Però ragazzi, ma
1: che
0: così
1: meraviglia.
0: No, ma perché?
1: Che meraviglia.
4: Radio Peter Pan.

0: allora è importante quando tu sei uno di quelli che si toglie le scarpe quando entra in casa di altri.
1: Io no.
0: Di controllare, di fare un check ai calzini. Perché poi è brutto se ti trovi col calzino bucato.
1: No, ma non è quello.
0: Beh, anche quello.
1: Vabbè, è brutto. Non ce l'ho calzini bucati.
0: Sei lì, ti togli le scarpe, ti trovi il calzino bucato. Non puoi poi rimetterti le scarpe e rientrare con le scarpe. Ti vedono e non devi stare quello. Col calzino bucato.
1: Non ho calzini bucati. Comunque, io non l'ho detto, era sottinteso, voglio dire. È normale che se ho le scarpe infangate, sporche, ho pestato una merda, le pulisco o me le tolgo, no?
0: Tu non puoi
1: Sto
0: sapere.
1: Parlando di un giorno normale, di un qualunque pomeriggio se medio.
0: Comunque sono zozze, cioè hanno pestate qualsiasi cosa.
1: Ma è sempre stato così. Adesso da qualche anno c'è sta malattia delle patine.
0: Non è vero.
1: Ma perché non li lavi i pavimenti? Lavi il pavimento, si lava una volta a settimana, a prescindere con la candeggina, con la mochina. Ma voglio dire,
0: non è che adesso la moda delle pattine.
1: Sì, non della pattina, della pulizia, del non la scarpa in casa.
0: Dopo la pandemia è aumentata sta cosa.
1: Mettevo tutto.
2: Ciao belli, allora io le pattine non ve le do, però se Fedro viene a pulirmi i pavimenti potete stare anche con le scarpe, non c'è problema.
1: Perché signora, lei non lava i pavimenti a prescindere, cioè
0: non ha mai preso in mano un mocio in vita sua.
1: Dai. Lui ha ragione.
3: Fedro, dipende sempre uno da dove è nato. Uno che è nato sopra l'ultimo piano del grattacielo di Milano ovviamente ha paura che gli entrino in casa il pezzetto di terra, il filetto d'erba.
1: Fighetto,
3: se sei nato in campagna sei una persona molto più semplice e quindi in casa anche se ci entri con le scarpe ovvio che sono tutte infangate, impaltanate, te le togli, ma
1: quello è normale.
3: Se entri con le scarpe, anche io le scarpe da lavoro qua in officina,
0: Pedro è nato in faccio l'elettricista,
3: non è che sono sporche di chissà che.
0: Pedro è nato nei cantieri,
3: te le tieni e poi c'è chi è fissato così, non puoi farci niente. Fai a meno andare a trovare.
1: Però così, non li andrò a trovare.
0: Dovete sapere che indossa le scarpe antinfortunistiche, con la punta d'acciaio.
4: Radio Peter Pan.

0: differenza tra la salsa e il merengue?
1: Merengue.
0: Vabbè, ma la differenza tra la salsa e un merengue qual è?
1: È il gusto. Puoi andare avanti?
0: Sei un coglione. Come sempre accade allo sfogatoio, io e te siamo gli ultimi a capire gli audio dei nostri ascoltatori. Sono arrivati 100 audio che dicono cosa ti intendeva l'ascoltatore di prima.
2: Ragazzi, quello che parlava del AfD, penso che parli delle elezioni in Germania dove ha vinto l'ultradestra.
0: Sì, è così.
3: Ciao Fedro. No, AfD è il partito di destra che ha vinto adesso in Germania.
0: Avete ragione amici.
4: Ciao ragazzi, l'ascoltatore si riferiva a quasi il 45% delle elezioni del partito di estrema destra in Germania, per quello che diceva bene, c'entra niente la borsa.
0: Lololo, pensavo che fosse molto bene, che era il nostro amico
1: venditore. Avevamo un venditore amico nostro che diceva sempre bene.
0: Va bene, torniamo all'argomento pattine a casa, ma ripeto, è l'esagerazione che io contesto. Lui ad esempio è un fanatico delle pattine
5: e non si riusciva a capire di chi.
6: Buonasera sfogatoio. Allora, io sono un fan di togliersi le scarpe prima di entrare in casa, ma semplicemente per una questione di rispetto. E in caso sarà il padrone di casa a dirmi di non togliermele, ma io lo vedo più come una questione di rispetto anche per il lavoro che ha fatto prima nella pulizia, eccetera. Anche perché mi darebbe molto fastidio che qualcuno andasse con le scarpe in bagno.
0: Ma perché?
6: Esempio. Quindi togliessi le scarpe tutta la vita.
0: Allora, quindi tu non usi il bidet perché l'hanno appena pulito, non usi un bicchiere perché è stato appena lavato, non metti in disordine il divano.
1: Però,
0: perché è stato rassettato.
1: Me, è segno di rispetto quando entri a casa di un altro non portare dell'unto se riesci. Io tra l'altro
0: 10 anni fa non esisteva questo.
1: Sto molto comodo senza le scarpe.
0: Ma 10 anni fa non si portava rispetto allora? Perché non c'era questa mania 10 anni fa.
1: Io mi sono sempre tolto le scarpe.
0: Ma 10 anni fa non c'era sta malattia.
1: Sì, c'era.
7: Radio Peter Pan.

0: calzino di spugna. A casa di altri si sta benissimo.
1: E non parlo del comfort. A me piace camminare scalzo, ad esempio. Quindi non è questione di comfort. È proprio la malattia della pulizia, dell'asettico che presenta delle sale operatorie, che ormai la gente vuol vivere in sale operatorie, capito? Come se la mucchina non esistesse più fino a qualche anno fa, adesso ti fanno trovare la pattina fuori da.
0: È come quando al supermercato devi prendere le verdure e ti devi mettere il guantino e il sacchettino, un sacco in testa, la mascherina per non respirare.
1: Quanto stiamo esagerando.
0: Vai.
1: Va bene amici, prima di andare in pausa, parlando delle elezioni in Germania.
2: Ciao selvaggi, allora è AfD, sì, di Domodossola, ed è un partito politico tedesco di, diciamo, estrema destra, comunque destra molto convinta, che alle elezioni, scorse elezioni, mi pare in un stato federale della Sassonia, non so dove, insomma è salito al potere con il 40% dei voti.
1: Lollo.

0: Sport.
1: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
2: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, all you can eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Oh yeah.

0: 2000 di Shakira.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393 7366 240. Noi stiamo parlando non tanto se pattine sì o pattine no, ma l'esagerazione, che non va bene. Ma prima di tornare a parlare di questo argomento, visto che tu prima hai parlato di scarpe antinfortunistica, lui ce l'ha con Diletta Leotta ed Elettra Lamborghini,
2: perché farà una pubblicità. Selvaggi, buonasera. A proposito di infortunistiche, io obbligherei a chi fa pubblicità di scarpe antinfortunistiche andare in giro con scarpe della marca che pubblicizzano. Sono maledette, fanno schifo, sudi, le bolle nei piedi, qualsiasi cosa, e sti coglioni solo per due tettone ti comprano quella marca lì. Ma è proprio martedì, ci possono dire le parolacce?
0: Sì.
2: Lollo.
0: Se dice quelle lì pubblicizzate in realtà non sono di ottima qualità?
1: Dice, io non saprei, sinceramente. Va bene, torniamo all'argomento pattine sì, pattine no. Ripeto, scusate, non è pattine sì, pattine no, è l'esagerazione. Stiamo per sentire una signorina che parte da casa con le sue pattine. Non è un'esagerazione? Però,
0: ma le sporca.
3: Lollo. Io sono stata abituata da sempre a togliere le scarpe per entrare in casa mia, ed è una tradizione che ho ripetuto adesso che sto per conto mio adesso dalla vita, ed è una cosa che faccio anche a casa delle persone da cui sono invitata. Mi porto addirittura le ciabatte di riserva, perché è vero che lavi i pavimenti, però io non so cosa pesto quando sono in giro per il mondo, quindi è onde evitare di portare sporcizie, cose, costa niente, la casa rimane un po' più pulita. Ciao.
1: La signorina gira per il mondo e per evitare, dai,
0: nella pochette c'è anche il kit pattine.
4: Attenzione, non

0: questo è un problema per tutti, tranne per quelli che vivono al piano terra. Allora,
1: perché che cambia?
2: Allora, o è una battuta che non abbiamo capito, oppure quelli al piano terra, non lo so. Adesso arrivano 100 messaggi che ci spiegano cosa intendeva.
1: C'è meno, uno che arriva, che abita il piano terra, anzi, la scarpa arriva più sporca perché vive dall'esterno, vedete, magari uno fa anche le scale. La scarpa.
2: Non credo che sia così.
1: Vabbè.
2: Per fortuna, amici, arrivano audio che mi confortano, perché sembrava che solo io. Ascoltate bene, malati della pulizia delle pattine.
3: Guida. Ciao ragazzi! No, non esiste, che a me è capitato una volta quando mi ha invitato mio fratello, che è andato a convivere con la sua compagna, e mi ha fatto togliere le scarpe per mettermi le pattine. No, non esiste, anche perché tu anche io mi tocchi le scarpe e poi dormi con il cane o il gatto che ti limona in bocca quando sei appena un attimo prima si è pulito il culo o le palle o l'uccello.
2: Bravo.
3: È inutile che mi fate dalla morale, comunque così mi sa che non ci siamo.
2: Sono assolutamente d'accordo.
1: Sì, perché poi a volte siamo lì meticolosi su alcune
2: cose.
1: Che riguardano gli esseri umani, poi non badiamo ad altre.
2: E comunque, tu prima hai detto, meglio il calzino. Ascoltate questo esempio che calza perfettamente, calza.
4: Ma voglio dire, è meglio la scarpa che ha camminato sull'asfalto o il piede puzzolente del tuo amico che non si lava da due giorni?
2: Qual è meglio?
4: Pensiamoci, va?
2: No, pensiamoci davvero,
1: Allora,
2: io vedo dei piedi a dei miei amici che altro che scarpe sporche.
1: Le persone puzzolenti di solito non si tolgono le scarpe.
2: Beh, se tu però lo obblighi, dici a casa mia te le devi togliere.
1: Sì.
2: Poi si toglie la scarpa e c'è il piede nero.
1: Lo so, se uno
2: cagate sotto.
5: Peter Pan.

0: said it must ting.
1: Fammi salutare quelli che le scarpe non se le tolgono mai, cioè i replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di mercoledì mattina.
2: E uno che si alza il mattino presto non si toglie le scarpe.
1: No.
2: Cioè va a letto con le scarpe.
1: Sì. Va bene, prima di tornare all'argomento togliersi le scarpe.
2: Sei mai arrivato a casa così marcio da dormire con le scarpe?
1: Sì, a voglia. Sono trovato anche, ho fatto anche di peggio. Forse solo quello. Va bene, prima di tornare appunto all'argomento pattine, ci trasferiamo a Padova perché sembra che a Padova...
3: Stiamo tornando alla Marsia, zona Padova, a San Giorgio delle Pertiche. Stamattina hanno tirato su un'acqua dal canale con dentro un cadavere legato. Mamma mia, ragazzi!
1: Davvero?
3: Adesso qua c'è un incidente a Borgolico. Quando sono partito c'era un incidente a Campo San Piero. Ragazzi, ma dove stiamo andando a finire?
1: Un cadavere incaprettato in un canale del Padovano. Bello!
2: È tornato la mafia del Brenta.
1: Beh, sarebbe meraviglioso. Va bene, torniamo all'argomento pattine. E...

0: attacco.
1: Vabbè, io non parlavo di nuova generazione, parlavo della nostra generazione.
0: Però le ventenni del giorno dopo, cioè, difficilmente gli fanno stare intacco.
1: Certo, infatti quando si li mettono sembra che o hanno le emorroidi o stanno sul vetro scalze, perché camminano come... Va bene, lo sentiamo dopo, che è lungo.
0: 393 736 2140. Peter Pan.

0: sono assolutamente d'accordo con te. Questa è una malattia dell'assettico in giro che è paurosa. È pauroso, ti do ragione.
1: Perché qui non stiamo parlando se è giusto o meno. È normale che se ti togli le scarpe e metti le patine è meglio, è tutto. Ma è la malattia dell'assettico che abbiamo in questo periodo storico. È una cosa terribile. E stiamo per sentire un esempio calzantissimo. Io conosco famiglie che fanno quello che stiamo per sentire. Una cosa assurda.
2: Allora, ti guarda il ragazzo. Di togliersi le scarpe, lui togliere le scarpe, entrare dentro casa, giusto, c'è una forma di educazione che posso condividere, cioè. Però una casa va vissuta. Io ricordo da piccolo avevo compagni che vivevano sepolti nella taverna e i genitori avevano incelofanato completamente tutto il resto della casa.
1: È vero.
2: E vivevano in 4 metri quadri. È giusto, si pulisce e si va avanti, se no si è schiavi. Ciao lololollo.
1: Io conosco famiglie, genitori di miei amici che hanno incelofanato tutto il salotto. Il salotto c'ha 15 anni ed è perfettissimo, non ti ci puoi andare a sedere. Cioè il salotto è perfetto, incelofanato, e loro vivono in cucina, in taverna.
3: È per ammirarlo, per guardarlo. Guarda che salotto che ho.
1: Che cazzo te lo sei comprato a fare se non lo vivi?
3: Per guardarlo.
1: Che tristezza.
3: Per guardarlo, gli occhi hanno hanno un ruolo importante.
1: Che brutta vita. E comunque amici, attenzione, perché potreste mettere in imbarazzo le persone a fargli togliere le scarpe, eh?
4: Ciao bestiacce. Allora, invece per me, per quel che riguarda scarpe, pattine e quant'altro, io onestamente le scarpe non ve le farei mai togliere, perché mi è capitato di vedere gente in imbarazzo nel togliere le scarpe.
1: Per tanti motivi.
4: Non ne ho la più pallida idea il perché, l'eventuale calzino bucato o altro.
1: La luce valgo.
4: Quindi per me, se hai le scarpe pulite, non è un problema se te le tieni. La.

0: che si porta le pattine da casa. Ascolti questo audio.
1: Buonasera. È la signora che si porta le pattine, sei invitata. Una domanda. Ma per caso, sei invitata a cena o a pranzo, si porta anche le posate? Beh. Chiedo per un amico.
0: Lolo. È giusto, si hanno appena fatto la lavatrice, la lavastoviglie, che fai? Gli sporchi, le posate, i bicchieri. Dai.
2: C'era il film quello con Jack Nicholson, quello fissato.
0: La pulizia? Eh?
2: Sulla pulizia, che dire, lui si andava al ristorante e si portava le posate da casa in celofanate.
0: Finiremo così.
3: Ciao Peter Pan, mi era scappato il dito. Stavo dicendo al ragazzo di prima, rispettevole, per carità, se ne fossero di persone ancora rispettevoli così. Il problema è che devono essere rispettevoli anche quelli che sono andati in bagno prima di lui, perché se qualcuno ha pisciato fuori dal water,
0: sì, infatti,
3: gli conviene andare almeno coi calzini di spugna, così la pipì che è evasa fuori dal water, quella che c'è per terra, almeno col calzino di spugna assorbe.
2: No,
3: sei bravo, ma che te ne frega, mettiti i calzini, mettiti le scarpe, voglio, ma fregatin.
0: Tu fai mettere le pattine fuori casa, poi un tuo amico va in bagno e pisce, sporca e fa meglio la scarpa, fidati, molto meglio la scarpa della piscia dell'amico che piscia ovunque.
2: Sì, ma tu non devi andare a piedi nudi in una casa.
0: No, dico che tra la scarpa calzino, che tra la scarpa che è sporca e l'amico che piscia che è sporco ovunque, è meglio la scarpa.
2: Ho capito. Ma c'è l'amico con la scarpa sporca che piscia fuori.
0: Ho capito, cambia amico.
4: Radio Peter Pan.

0: e la signorina ci fa qualche esempio.
1: Ciao, io ho le babysitter che per entrare in casa ti fanno mettere il copriscarpe, quello blu da ospedale, per dire. Sono arrivata ad un punto che non fanno quasi mai cene a casa, secondo me proprio per evitare di sporcare. Una roba assurda.
0: Triste più che assurda.

0: sicuramente non si deve passare da un eccesso all'altro. Il selvaggio che stiamo per sentire, sono d'accordo sulla prima parte, poi nella seconda no, nel senso, sentiamo.
1: Buonasera amici di Peter. Salve, ma allora tutti sti anticorpi che abbiamo dentro, che cacchio servono?
0: E fin qua ha ragione.
1: Ma dai, se pesti una
0: no,
1: e vai dentro casa di un altro,
0: no,
1: ma avrai pure gli anticorpi che ti difendono. Ma dai, ma ci stiamo perdendo su cosa, mo? Ma lasciamo perdere, va, dai, dai, dai. Dentro quei scarponi e via.
0: Ma questo è un eccesso. Se pesti una merda, ovviamente la scarpa te la togli anche a casa tua, cioè nel senso, se sai che hai la scarpa sporca va bene, è l'eccesso che non va bene. E comunque lui, quello che stiamo per dire, ce l'ha con gli incoerenti.
2: Ciao Peter Pan, a me invece stanno sui coglioni quelli che quando vai a casa sua togliti tutto, tra un po' ti tolgono anche la pelle, e invece quando loro vengono da te, bensì che magari hai una bambina piccola, che quindi magari gattona e quant'altro, ti dice semplicemente: ah no, no, tanto dove vuoi che sia andato? A me stanno sui coglioni quelli là, e purtroppo di gente se n'è.
3: Comunque,
2: e diciamo che la tendenza di togliersi le scarpe io ce l'ho sempre avuta fin quando avevo 10 anni e sono 35 anni che lo faccio. Buonasera a tutti.
3: C'è il figlio che gattona, permette
0: le togli, te le togli, non è un problema. Io sto dicendo che se facciamo esempi più o meno, cioè normale che se vai a casa di uno che sai che c'è il bimbo piccolo te le togli da te, generalmente io parlo di una serata normale tra adulti.
3: Io gattono ancora,
0: lo so, purtroppo
3: io dentro casa mia vado a gattoni,
0: lo so, questo cosa vuoi
3: sai, perché voglio far sentire a proprio agio il mio cane,
0: fai bene,
3: e quindi gattono con lui,
0: fai bene.
3: Però voglio dire, quando vieni a casa mia devi togliere le scarpe,
0: dai. Peter Pan,
3: poi do i baci in bocca al cane, però capito,
0: meglio che sto zitto.

0: in previsione un mio viaggio in Russia, ma dopo l'audio che stiamo per sentire quasi sicuramente non andrò in Russia, va bene?
1: Volevo dire che se andate in Russia le scarpe stanno fuori, voi con le scarpe non entrate in nessuna casa. E comunque anche all'estero in certi stati, cioè voi con le scarpe le usate fuori, per strada, ovunque, non si entra in casa.
0: Non c'è, però non c'hanno. Vanno senza scarpe, sono pulitissimi, però il bidet non ce l'hanno, quindi sai cosa vuoi.
2: I russi.
0: No, dice anche il resto d'Europa, in molti stati europei non c'è. Vai in Francia, i pavimenti sono perfetti, però col culo sporco, quindi cosa vuoi? E vabbè, questa.
2: Come si fanno la doccia dopo aver cagato, che ne sai?
0: Beh. Ma comunque si può fare.
2: Oppure si lavano il culo sul lavandino.
0: Non è meglio un paio di scarpe
2: dove
0: si lava
2: il viso, si può lavare anche il culo.
0: Che meraviglia. Va bene, sì, parlando di se hai un amico col piede sporco, a casa sua non entra.
3: Buonasera, selvaggi. Beh, se mi arriva uno che si toglie la scarpa e ha il piede nero, sti cazzi.
0: Vabbè.
3: Gli amputo.
0: Sì.
3: Oppure prendo la idropulitrice e gli do una passata di quelle giuste. O altrimenti prende e può andare da un'altra parte. Sicuro non entra. Lolololo.
0: Lolololo.
2: Non sta bene questo.
0: No, non tanto.
2: No.
0: Comunque amici, non stupiamoci della mania delle pattine, perché...
4: Ciao selvaggi, ma sulla questione delle pattine, al di là del rispetto che uno può voler usare quando entra in casa degli altri, ma di cosa vi stupite? C'era gente che girava con le mascherine all'aperto e adesso voi vi stupite perché c'è qualcuno che vuole le pattine in casa, ma il minimo le pattine, che è tanto che non vi viene una spruzzata anche prima che entrate in casa.

0: un altro. A casa sua, amici del selvaggio che stiamo per tenere, non si possono portare le scarpe. Tu dirai, vabbè, per la pulizia, tutto quello che abbiamo appena detto. No, perché ha speso un sacco di soldi per il parquet e non vuole che ci cammini sopra, capito? Magari glielo rovini, che ne sai.
1: Buonasera selvaggi, invece da me le facciamo togliere molto semplicemente perché ho il parquet in casa e essendo che ci siamo appena trasferiti abbiamo comunque investito un po' di denaro per ripristinarlo e cioè, ci teniamo magari sotto le scarpe ai sassi e
0: sassi.
1: Non si sa mai cos'hai sotto. Beh, sì, e magari entri in sul pavimento.
0: Ma ti accorgi?
1: Quindi noi quando invitiamo gli amici chiediamo gentilmente se ce le tolgono o magari gli diamo delle ciabatte da dentro casa, insomma, pulite, ecco, che sappiamo insomma che non abbia qualcosa sotto, ecco, solo per quel motivo. Però, là
2: ha ragione. Ciao, se tu buonasera a tutti. 10.000 euro di pavimento ci tiene a preservarlo, è vero. Se
0: ma il sassolino ce l'hai sulla scarpa, te ne accorgi subito, no, te lo togli, no, perché no, quando no. cammini già ti accorgi che è il sassolino.
2: No. D'inverno, quando hai le scarpe pesanti con le suole molto profonde, non ti accorgi del sassolino in mezzo.
0: Ma come cammini? Che cammini così, che struscico?
2: Adesso tu non hai mai avuto un sassolino sulla scarpa?
0: Certo, però mi accorgo subito se me lo tolgo, perché mi dà anche fastidio camminare.
2: Sei grosso, ma se non è grosso che si incastra dentro,
0: non gli fa niente al parquet.
2: Il sasso che striscia sul parquet non gli fa niente.
0: Ma tu cammini strisciando coi piedi, dai. Comunque la signorina è stata invitata, gli hanno fatto togliere le scarpe.
3: A me è capitato che mi hanno fatto togliere le scarpe, giustamente, perché c'era il bambino e poi mi ritrovo a mangiare con il gatto sopra la tavola.
0: Dai.
2: Vabbè, questo no.

0: familiare della signorina che stiamo per sentire, amici. Sentitela anche voi.
1: Ma voi ci avete mai pensato che cosa ci può essere sotto le nostre suole? A parte batteri fecali, germi da bagni pubblici, perché tra animali e tutto il resto, e pesticidi, portarsi dentro le scarpe significa rischiare di prendersi un sacco di infezioni e malattie tossiche. Ma soprattutto i bambini tossiche. Che toccano tutto e si mettono le mani in bocca, anche i bambini che stanno a terra nel nostro pavimento. Il pavimento di casa deve essere un posto sicuro, non la continuazione delle strade. Bastano 2 secondi, scarpe fuori dall'ingresso e la salute protetta. E poi volete mettere una casa pulita a confronto di un pavimento sporco da sola di scarpe. Bravo, lo schifo totale. Io sono scarpe fuori da casa.
0: Ma i nostri nonni non mi sembra che siano morti di infezioni o si siano prese cose tossiche e non erano così malati di...
2: Io ho una scena di mio nonno che beveva il caffè, gli cadeva sempre qualche goccia di caffè e lui con la scarpa
0: lo puliva così, è normale, passava
2: e allargava la macchia e in più ogni tanto anche la cicca fumava, sì, perché fumava in cucina e la buttava proprio per terra.
0: Quello è un eccesso.
2: No, lui buttava la cicca in cucina, dopo mia nonna passava e lui buttava la cicca in
0: quello
2: cucina.
0: Quello è un eccesso. Però dai, i nostri nonni non erano così, nessuno è morto di cose tossiche, dai.
3: Ciao ragazzi, allora per quanto riguarda le pattine, secondo me chi le fa mettere ha problemi loro, perciò se io so già che queste persone fanno mettere le pattine, io di certo non ci vado a casa loro.
2: Vabbè, però una
3: perché
2: volta
3: hanno problemi
2: pattine,
3: seri. Dopodiché io a casa mia invece faccio entrare tutti, non me ne frega niente, quello che succede succede, poi pulisco. È una cosa che a me piace far sentire le persone a loro agio. Ecco, ciao ragazzi.
2: A te da fastidio indossare la pattina? A me no, cioè, oddio. Allora,
0: però
2: sono cose che devo fare tutti.
0: Ho iniziato il discorso dicendo: contri mala, io non faccio nomi perché se entri un metro, la pattina! Così, dai.
4: Peter Pan.

0: chissà se balleremo anche questa nel 2000 Heroes questo sabato 12 settembre a Rossiland, l'azienda agricola Rossi, dove faremo il Peter Pan 2000 Heroes. Io e Edo vi faremo ballare le più belle degli anni 2000, ma sabato saremo anche con il Pin Power a Budoia Pordenone con Sister Gloria e Francesca Voice, ma saremo anche in festeggiamenti settembrini a Mortegliaro Udine con Max e Andrea Nordio, mentre io e Fedro il 13 domenica 13 settembre ritorneremo al Mangia Street Food Festival.
1: Ho già fame io. Ciao.
0: Sotto il ponte di San Donà cercheremo di scroccare tanti cibi a tutti i truck.
1: Sono 10 anni che scrocchiamo.
0: E saremo lì ad animare le folle che saranno al Mangia Street Food Festival di San Donà di Piave sotto il ponte.
1: Folle hai detto? Ammazza, folle è parecchio.
0: Le folle.
1: Bisogna esagerare. Sì. Va bene, la sorella del moroso è la cognata, giusto?
0: La sorella del moroso.
1: Sì, del fidanzato, sì. Giusto? È la cognata.
0: Acquisì, sì.
1: Sì, vabbè.
0: Non è ufficiale, ma è...
1: Lei ce l'ha con sua cognata.
2: Ciao Peter Pan, io ho la sorella di mio moroso che obbliga a costare qualcosa suo, ovvero che ci fornisce lei le ciabatte, quindi lasciamo le scarpe all'entrata e lei ci fornisce le ciabatte. Per me
1: un po' too much.
0: È come quando vai a giocare a bowling che ti danno le scarpe.
1: Non obbligatoriamente.

0: Mattino Selvaggi, co-conducete insieme a noi, lasciateci un audio al 393 7366 240. E purtroppo, amici automobilisti, c'è un disastro, incidenti ovunque.
1: Ciao Radio Peter, infotraffico per questa sera. Allora, c'è un casino in autostrada 4 in direzione Milano e in direzione Venezia. Da Spinea verso Padova c'è un incidente con un camion che ha perso il carico. Vedi. Poi più avanti c'è un rallentamento con colonne. Corsia contraria direzione Venezia, ci sono due incidenti.
0: Bene.
1: Quindi colonna, traffico bloccato da Dolo fino a Padova Est e si allunga. Ciao.
0: Lololo.
2: E ricordatevi che Dolo è sbagliata come pronuncia. Quando vedete scritto il paese Dolo, non si legge Dolo.
0: Però dovrebbero fare come in...
2: Si scrive Dolo, ma si legge
0: Doio. Dovrebbero fare come in Friuli, che c'è la doppia, oppure in Trentino.
2: Sì.
0: C'è il nome originale e poi come si pronuncia.
2: Quando venite in Veneto e vedete questo paese, un bel paese tra l'altro, bello, sono sulla riviera del Brenta, quando vedete scritto Dolo, si scrive Dolo. Si scrive Dolo, ma si legge
0: Aldoio.
2: Oh,
0: eh?
2: Allora, abbiamo fatto un po' di informazione culturale veneta. Devo mettere una
0: Ma se vuoi sì, abbiamo.
3: Attenzione! Non

0: Allora, non possiamo andare in Russia, ma neanche nei paesi balcanici possiamo andare. Perché, amici, se nei paesi, cioè, stiamo per dire un, sì, un balcano, si dice balcano.
1: Ma no, io non credo che tutti nei Balcani tutti faranno la stessa cosa, come in Italia, ci sono quelli maniaci, quelli no.
0: Però siccome invece in alcuni paesi è proprio una tradizione, credo, no? Magari mi sbaglio,
1: Ma magari il Giappone, perché?
0: Beh, il Giappone sicuramente, No, il Giappone certo.
2: Buonasera ragazzi, riguardo al paese dove ti trovi, ad esempio nei paesi balcanici, Serbia, Bulgaria, Romania, Bosnia, eccetera, e praticamente l'obbligo di togliere le scarpe, perché in casa sono tanti tappeti, eccetera eccetera. Allora, uno che si trova in quella zona, bisogna che si prepara di lavare le gambe che non bussano, di mettere i calzini senza buchi e via così.
1: Il calzino è un elemento importante per far bella figura quando vai a casa di altri.
0: Io credo che se entri in una casa di un giapponese con le scarpe ti sparano, cioè ti con la katana ti virano.
1: Questi saranno evoluti anche i giapponesi.
0: Secondo me su questa cosa non lo so, però in Giappone non esiste proprio la scarpa.
1: Sì, è vero.
0: Sentiamo la signorina.
3: Ciao selvaggi! Allora, io a casa mia, quando arrivo a casa, la prima cosa mi tolgo le scarpe, ma per mia comodità. Però mai e poi mai mi azzarderei o mi permetterei di far togliere le scarpe a degli ospiti in casa mia. Ciò non toglie che, siccome parlo solo per me, ognuno è libero a casa sua di fare quello che vuole, nel momento in cui sono ospite a casa di qualcuno che mi chiede di togliermi le scarpe, non ho nessun problema, lo faccio e fine.
0: Ma certo.
3: Non c'è nessun problema. Ognuno a casa sua, voglio dire, e fa quello che vuole, insomma, ma si certo. Organizza come meglio crede. Ciao ciao!
4: Peter Pan!
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: quello che stiamo per sentire è un elettricista. Lui viene da te per sistemarti un problema. Faglieli togliere scarpe. Prova.
1: No. Ciao selvaggi, ciao Peter Pan.
2: Il lavoratore no, non può.
1: A me le pattine, se me le mostrano e mi dicono di metterle, gli dico, cari miei, in estate se c'è acqua calda o se c'è riscaldamento. Lolo.
3: All'operaio non puoi stare neanche dei ditori, anche perché c'è
0: e se c'è il sassolino sotto la scarpa di antinfortunisti che c'è il parquet nuovo.
3: Però attenzione, quelli che ti fanno lavori in casa solitamente anche ti stendono qualcosa sui passaggi, cioè il pittore,
0: quello che c'ha il rubinetto che ti sistema, vagli a fare togliere la scarpa.
3: Cioè, sta a loro comunque quando entrano controllarsi la scarpa sotto che non abbia qualcosa che possa fare danni.
0: Ma quanti danni hanno mai fatto gli idraulici a casa? Non li fanno perché è una precauzione quasi inutile. Può capitare uno ogni 100 visite, cioè non è che
3: uno ogni 100 che ti rovina un parquet da 10.000 euro, comunque può capitare. Cioè, allora, perché se tu sei un operaio non ti faccio togliere le scarpe, ma tu da operaio magari stai attento a non entrare con le scarpe.
0: Ma certo, sei smerdatissimo, è un conto.
3: Ma sì,
0: però
3: ma anche ti danno controllata le suole, tutto lì.
0: Io di più, io ho avuto l'idraulico che è venuto, ha sporcato, non con le scarpe in generale, e poi ho pulito, come si fa, è normale.
3: Cos'è
0: cioè
3: che hai fatto?
0: Dai, vai a cagare, va.
3: Cos'è
0: sentite
3: che hai fatto?
0: Lui, giustamente.
4: Sì, c'è anche da dire che subentra un problema se ti togli le scarpe. La puzza dei piedi, ragazzi, la puzza dei piedi.
0: C'è della puzza che in confronto la merda del cane che hai pestato è meglio.
3: Sì, ma è lì il problema gli fai mettere le pattine che un po' preservano l'odore.
0: E ti puzzo lentisce la pattina che non usi più.
3: Ma la pattina
0: va bene.
3: La butti via. 393-7366-200. No, senti un altro messaggio.
0: Le sentiamo un altro?
3: Vai.
0: Allora, questi prossimi audio sono riservati a quelli che spendono e non usano per non rovinare.
5: Mettono il parquet, sono come quelli che spendono 30.000 euro nella cucina e dopo non la usano.
0: È così.
5: Per non ammaccarla, per non sporcarla. E questi qua mettono il parquet e devono andare via con le ciabattine per non rovinarlo. Ecco. Ma va a cagare.
0: Comunque, parquet, non palquet. Però va.
3: Il parquet.

0: Castel Franco Veneto, dove saremo anche a cena con tutte le voci DJ di Radio Peter Pan, e poi faremo le più belle degli anni 90 e 2000, io e Lady Ellen, in console, 18 settembre, Aira Club Castel Franco Veneto.
1: Allora, amici del Vaggi, avremo audio per fare altre due ore di puntata, ma purtroppo siamo alla fine. Ho fatto una cernita, ok? Non sentiremo uno, ad esempio, che lui entra in casa con le scarpe a casa dei amici, però se le toglie solo per andare in bagno e poi se le rimette. Ma vabbè, sentiamone qualcuno, dai.
2: Ma per tutti quelli che dicono che fanno togliere le scarpe alle persone o loro stessi che tolgono le scarpe, intanto secondo me sono persone che non hanno figli, che poi quando hanno figli vedrai tu che scarpe li togli e vedrai tu che giochi li prendi, che giochi li fai fare per non grattare il parquet. E poi sapete una cosa, vivete, non fate vivere il parquet.
0: Viva i figli!
1: I figli, ha ragione.
3: Ciao Selvaggi, il pavimento deve essere al mio servizio, no che io sia il servizio suo.
1: Hai ragione.
3: Ciao.

0: igiene,
1: perché
0: il nostro corpo non si fa gli anticorpi quando trova un alieno, qualcosa di non conosciuto, ha una reazione scatenante. Io dico non di essere cragnosi, ma neanche esagerare sulla pulizia, perché poi alla fine le conseguenze paghiamo,
2: Ma infatti l'inizio dell'argomento era l'esagerazione, non la pattina fine a se stessa. Vogliamo sentire altre 14?
1: No! Abbiamo esaurito il
2: veloce
1: tempo.
2: Che a te sei, che vuoi adesso metà degli italiani, il martedì e il mercoledì ce l'hanno liberi. Ma c'è una piccola parte che è impegnata, quindi fammi andare via.
1: C'è Real o Inter?
2: Dai.
1: Real Inter o Inter?
2: Real Inter.
1: A che ora?
2: Alle 9.
1: Alle 9. In chiaro?
2: No, in chiaro che vuol dire, no. Su Sky o su. Non so se la fa Prime, però Sky. No, in chiaro no.
1: Su Sky?
2: Sky sì.
1: Sky. Tu hai Sky?
2: Il mio vicino.
3: Sfogati alla radio e lo sfogati.
2: C'ho tutto!
1: E quindi tu c'hai quel robetto lì.

0: e gli indesiderati.
1: La bella vita vostra è terminata, è mercoledì, il Giro de Boa e tra poco si parte con una nuova puntatona, una nuova giornata targata a Radio Peter Pan, perché sì, sono le 6 e un minuto e tra poco ci sono le sveglie.
2: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
1: Forza, è l'ora di svegliarsi, buongiorno.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
9: Sabato 12 settembre al Rossiland di Musano di Trevignano arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
10: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.

0: sera, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Avete dato il terrazzo, che bello!
3: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
2: Difficoltà?
3: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
2: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Forever Fun, Forever Summer. Svegli indesiderate.

0: guardate, hanno lasciato tutto aperto. Mannaggia, aspetta, aspetta. Hanno lasciato le porte aperte, c'è il diluvio universale. Vediamo se questa è la chiave giusta. Sì, questa è la chiave di Radio Peter Pan. Ecco, oh, meno male, va. Tutto sistemato, possiamo partire.
1: Sveglia, ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
0: Che gag, man! Mamma mia, dal 1995! On!
2: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate!
1: Un'ora e te! Però!
2: Sveglie indesiderate! Con Fede!
0: Adesso, ma chi ci ha fatto fare?
3: L'attività cerebrale!
2: Sveglie indesiderate!
4: Una bella idea! Complimenti!
5: Si è svegliato!
0: Buongiorno, alle 6 da 10 minuti, mercoledì 9 settembre 2026. Il Ghiro de Boa, mamma mia come siamo presi, che finto sveglio. Ciao, io sono Fede, ci sono le sveglie indesiderate, il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan. Oggi è mercoledì, il Ghiro de Boa, il giorno in cui ci siamo lasciati alle spalle i due giorni più brutti della settimana, ma il weekend ci sembra ancora così lontano che ci vuole tanta, tanta fede, oppure tanto, tanto fede. E proprio oggi, che è mercoledì, in teoria dovrebbe passare appunto da queste parti Don Fede, sempre se non ha fatto cose particolari ieri sera, tipo vedere l'Inter che ha fatto una mezza figuraccia nonostante abbia giocato molto bene, però insomma prendere due gol così per fare i stupidi, vabbè, che dobbiamo fare. E poi pianotte, ore 4 o un'ora dalla sveglia, che brutto, ti sveglia il temporale, ma quanto pare non solo qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, ma anche in quel di Milano.
6: Buongiorno.
0: Oh, sveglia,
6: una ceppa però,
0: ecco.
6: Volevate il fresco?
0: È arrivato.
6: E noi sta diluviando, porca di quella loca.
0: Porca di quella loca, sta diluviando anche in quel di Milano, nella Intercity, la città più brutta d'Italia, scherzo. Ai ai ai, ma io c'ho, son preso male, son preso stamattina, c'ho male alla cervicale. Ma come state voi? Com'è sto mercoledì, questo primo mercoledì di mezza pioggia? Me lo fate sapere, dai, 393-73-66-240, partiamo con una nuova puntata delle sveglie.

0: Allo!
1: Ciao Fede, porco cazzo, stamattina mi sono addormentato a letto, c'ho il turno dalle 6 alle 14 e sto andando su a lavorare in ritardo. Ciao.
0: Vabbè, dai, ci fa in tempo, prenditela con calma.
2: A Coneyan, Dio la comandata anche per i prossimi 6 mesi.
0: Non ho capito, Thomas, non ho capito, traduci per favore.
2: Che a Coneyan ho piovuto anche per i prossimi 6 mesi, questo è... Ecco. È l'italiano più fluente che ho a quest'ora.
0: Grazie, grazie della translate. Sì, lo sai, sono romano, insomma, ci sto entrando nelle dinamiche del dialetto, però con calma, soprattutto alle 6:15 non mi sembra il caso di parlare dialetto. Allora, è arrivato il momento dei pensieri intrusivi. Cosa sono? Idee o impulsi indesiderati, come la sveglia al mattino presto, che ti fanno dire forse devo farmi aiutare da uno proprio bravo. Ieri ho accompagnato Rocky a vedere casa da prendere in affitto. Allora uno si mette lì, fa due conti, no? Devi dargli 3 mensilità d'anticipo come caparra, una mensilità per entrare, poi una mensilità più IVA all'agenzia, e quindi ti escono subito un fottio di soldi, e quindi devi metterti lì a studiare con la calcolatrice a capire se ci arrivi, se te lo puoi permettere, se ne vale la pena. Poi ieri sera ero buttato sul divano prima di guardare l'Inter e stavo vedendo case a prima vista. Ma io dico, no, ma è possibile che il 90% delle persone che vanno lì c'ha come budget 900.000 euro? Cioè, fa ridere che gli agenti immobiliari dicono puntualmente: vabbè, sarà dura, ma faremo del nostro meglio per trovare qualcosina. Qualcosina! 900.000 euro! Qualcosina! Sei pazzo, va! Mamma mia, faccio una petizione, facciamo un programma per i disperati come noi che devono sacrificare tutti i risparmi solo per il notaio, neanche per il mutuo. Vabbè, come siete presi voi stamattina? Avete visto case a prima vista? Avete comprato casa? Avete fatto il mutuo? Mamma mia! Perché dobbiamo parlare di queste cose che ci mettono così paura già alle 6:20? La colpa è la mia. When I'm gone.

0: Le 22 su Radio Peter Pan e gli ascoltatori non è che ci hanno tutti i torti. Dice Fede, ma che fai? Ma che combini?
1: La cosa bella, tu fai le domande e tu rispondi.
2: Bene, dai che è mercoledì.
0: Lo so, ma la mattina è faticosa. Faccio le domande e mi autorispondo. Perché parlavo di casa a prima vista. Com'è possibile che tutte le persone che vanno a sti cavolo di programmi ci hanno 900.000 euro di budget e sembra che stiano spendendo 20 bruscolini?
3: Ma sì, Fede, è normale.
0: Normale.
3: Sono tutti ricchi.
0: Ah, ecco,
3: sono
0: belli
3: tutti
0: loro.
3: Ricchi. Chi è che non ha 900.000 euro per prendersi un bilocale?
0: Che poi è
3: in centro a Luino
0: per il bilocale.
3: Ci sta. Poi l'ho visto pure io il programma lì, vanno lì. Guarda, abbiamo purtroppo, guardate, abbiamo sforato leggermente dal budget, ma ne vale la pena. Cioè, avete il bagno che è mezzo metro quadro in più e invece di 900.000 però andiamo a 6 milioni di euro. Però insomma, per mezzo metro in più nel bagno,
0: che fai?
3: Vale la pena, no?
0: E che fai?
3: E questi acquistano.
0: E questi acquistano.
3: L'unico poveraccio sono io qua.
0: No, l'unico poveraccio non sei tu, siamo tutti noi poveracci.
4: Noise, video, foto,

0: super programma, questo non ce lo toglie nessuno, però fa un po' ridere sta cosa che tutte le persone che vanno lì c'hanno come budget un leggero budget di 900.000 euro. E Thomas c'ha ragione, dice: Fede, ma soprattutto i ragazzi di 24 anni con 500k di budget, ma da dove li tirano fuori? Thomas, da mamma e da papà, penso, spero per loro, perché sennò non si capisce. Senti un po' qua.
1: Ciao Fede.
0: Ciao.
1: Anch'io guardo quel programma ogni tanto e anch'io dico: ma come, mezzo milione di euro di casa e tipo un bagno cieco senza garage? Ma porca puttana, ma com'è possibile?
0: Ma scusa, ma infatti pure io mi chiedo sempre sta cosa, dico: ma tu, con tutti quei soldi, cioè se io ci avessi tutti quei soldi, cosa comprerei? Una cosa mega gigante, mega figa, la piscina? No, loro 800.000 euro, un mezzo attico di 50 metri quadri in centro a Milano col bagno chiuso
2: cieco. Ciao Massimo da Padova.
0: Ciao.
2: Ma su quel programma lì è vero, vanno a comprare tutti quanti con 900.000 euro, ma calcoliamo che quella gente non ha solo quelli.
0: Vero.
2: Quelli hanno 900.000 euro da spendere, ma che probabilmente in banca ne hanno altrettanti, perché poi devo fare anche la ristrutturazione e quant'altro. Cioè ci sono tutti quanti personaggi o sono inventati,
0: no, inventati
2: o è veramente
0: no.
2: Gente che in banca ha tanti soldi. Caspita, arrivare a fine mese è fatica qua,
0: Fatica sì
2: mutuo.
0: È quello che mi fa strano, dico, c'è tanta gente che ha tanti soldi, ma beati loro, probabilmente siamo soltanto noi che siamo invidiosi.

0: Ciao Fede, sono Davis.
1: Ciao.
0: Sì, anch'io guardo quel programma, non tutte le sere ma quasi. Però guardando poi i prezzi, che poi mi sono informato anche lì a Milano o vari posti, costano un botto e certi appartamenti. Però comunque non tutti prendono quello che dicono.
1: Quello pago ma
0: sicuro. Il programma è fatto per essere guardato. Penso, visto la statistica, pochissimi acquistano quello che gli fanno vedere.
2: Ma sì, è ovvio.
0: Ciao,
2: che il fatto che possa essere una vetrina di case, di situazioni, di quartieri, quello ci sta. E poi avevo letto in realtà che come si chiamano, gli agenti immobiliari ci avevano guadagnato un sacco, perché essendo diventati famosi la gente si fidava automaticamente di loro, e loro nella vita vera vendono tantissime case perché la gente vuole solo andare con loro a comprare la casa. Attenzione, perché Andrea ci ha mandato un messaggio che qua potrebbe quasi far cambiare tutto. Sentilo. Bella Fede, attenzione. Case a prima vista è finto. Dichiarazioni forti. Lo dico perché un'amica ha partecipato. È semplicemente una vetrina per far vedere case che sono realmente sul mercato, ma poi alla fine non viene comprato nulla. C'ho quasi paura. Amici di Casa a Prima Vista, l'ha detto Andrea, non l'ho detto io, anche perché io, se volete, una casa me la prendo volentieri se me la regalate.
3: Svegli indesiderate. Radio Peter
4: Pan. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan!
9: Non c'è altra scelta.
10: Origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Peter Pan Impatto. Sabato 12 settembre, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio, ma anche gadget, LED World Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto, sabato 12 settembre, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
12: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
13: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossi Land 2026. Sabato 12 settembre. Peter Pan 2000 Heroes al Rossi Land. Via San Gerardo a Musano di Trevignano. Treviso.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: On the turning away from the...
18: Forever Fun, Forever Summer.
19: Svegli indesiderate.
2: Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate di mercoledì. Abbiamo parlato di case a prima vista, di quanto siamo poveri, non possiamo permetterci case da 900.000 euro, ma l'unica cosa che ci rimane nella vita è fede. E tra poco, in teoria, arriva Don Fede.
20: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

Dici buongiorno amici nella sveglia indesiderata. È mercoledì, è il giro de boa, quel giorno in cui siamo talmente tante in un limbo che per tutto il giorno cantichiamo limbo. Già, cantiamo perché siamo già esauriti alle prime ore del mattino. E pensare che qualcuno dice che siamo fortunati perché usciamo col fresco, senza traffico e con poche rotture dei maroni. Però te lo dicono con un vocale, sdraiati a letto a mezzogiorno con l'aria condizionata e un bel tè alla pesca. Maledetti, maledetti! Siete in macchina, disperati a pensare a quel bicchiere di troppo di domenica sera che ti rovinerà per tutta la settimana tra nausea e mal di testa. Ma stai sereno, perché il weekend arriverà e tu commetterai lo stesso errore. Nel frattempo lotta, resisti, conquista e persisti. Senti che frase, eh? E se sentirete che starete per perdere le speranze, cari fratelli e sorelle, mi raccomando, abbiate

Però rimanendo in tema un po' religiosa, devi sapere che esiste una tradizione religiosa molto curiosa, ovvero l'Hungry Ghost Festival, celebrato in diverse comunità cinesi e dell'Asia orientale durante il settimo mese del calendario lunare. Secondo la tradizione, in questo periodo il confine tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti si assottiglia e gli spiriti possono tornare a far visita ai viventi. Per questo vengono preparate offerte di cibo, incenso e altri oggetti lasciati appositamente per loro, e devi sapere che in alcune comunità si organizzano anche spettacoli, opere teatrali per intrattenere gli spiriti. Praticamente che fanno? Fanno un palinsesto dedicato ai fantasmi, cioè come se noi di Peter Pan facessimo un palinsesto solo per i fantasmi, così magari loro non si annoiano e non vengono a disturbare i vivi. Cioè, avete paura, eh? Che poi questa tradizione è legata al taoismo e al buddismo dell'Asia orientale, e vabbè, ovviamente poi in base alle zone c'ha le proprie varianti, le proprie variazioni. Vabbè, abbiamo finito di parlare alle 6.48 di religione, di fede, di speranze, anche perché il weekend è talmente tanto lontano che forse è meglio ascoltare un po' di musica. Radio.

0: Non posso di pensare agli spiriti, pensate alla vita reale. Che non ci sta capendo più un cazzo.
1: Hanno un palinsesto dedicato.
0: Sveglia!
2: Sveglia, sveglia! E allora fai una bella cosa, visto che da sabato 3 ottobre ripartono i corsi, quelli della Peter Pan DJ Academy, DJ Vocalist, Speaker Edizione, devi sapere che le iscrizioni sono aperte, ma se c'hai dei dubbi, delle domande, puoi venire a scoprirli gratuitamente nella sede di Radio Peter Pan in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso. A quanto pare, se tu che sei polemico vuoi sostituirmi al mattino, io sono contento, rimetto la sveglia alle 10 e mi riposo un pochino, anche perché c'è l'open day il 19 settembre, che è un sabato pomeriggio, è gratis, ma su prenotazione obbligatoria, i posti ovviamente sono limitati. Come fai? Compili il form sul sito peterpan.it, vieni, ci conosci, ti fai un giro, magari mi insulti visto che non ti piaccio, fai un giro della radio, ti facciamo pure un piccolo regalino, e solo se ti piace davvero ti iscrivi senza impegno. Sul sito peterpan.it alla sezione eventi invece trovi tutti i nostri eventi, che sono tanti, passa a trovarci.

0: Dance, Barry Can't Swim, qui su Radio Peter Pan, l'ultimo disco delle sveglie indesiderate di questo mercoledì. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo oggi dalle 13 in conduzione solitaria, in condizioni precarie, e arrivano gli amici del The Remix Show. Puntata tutta a posto, tutto chiaro?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Come sempre, vabbè, allora fate i bravi e nel frattempo abbiate fede. Ciao!
2: Radio Peter Pan.
3: Sveglie indesiderate con Fede.
4: Ed è solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Hit Universe of Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universe of Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.hit.si.
13: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le sette da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock.
16: Peter Pan, viabilità.
17: Buongiorno, sull'autostrada A24 ci sono 2 km di coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Sulla A14 2 km di coda tra Forlì e Faenza per un incidente, siamo sulla corsia verso Bologna. Sulla A4 per traffico intenso, code a tratti fra Trezzo e raccordo tangenziale est di Milano verso Torino. Code a tratti anche tra Milano Est e Pero verso Torino, sempre per traffico intenso. L'uscita di Sesto San Giovanni è chiusa al traffico per chi arriva da Torino a causa degli allagamenti della carreggiata. L'uscita consigliata per chi arriva dal capoluogo piemontese è a Cormano. L'autostrada A1 c'è coda tra inizio A1, Milano-Napoli e San Giuliano per un incidente. Il tempo di percorrenza è di circa un quarto d'ora. Un chilometro di coda anche a Roma fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. E infine segnaliamo per un altro incidente 6 chilometri di coda in aumento tra Firenze Impruneta e Firenze Nord in direzione Milano. Buon viaggio!
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
22: Scialla, c'è Skoda.
21: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
22: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
21: Anche a settembre? Allora scialla.
23: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Forever Fun, Forever Summer.

0: Yeah. All'inizio di un film porno.
1: Sì, sì. Si sprecano le battute su questa parte finale della canzone, che in generale è tutta bella. Finale ti lascia un po' così perché fa tutti questi versetti qua e tu dici vabbè.
2: Oh. Era Saturday, ma oggi non è Saturday.
1: Ah no,
2: è
1: che giorno
2: è? Mercoledì. Buona.

0: 1, 2, 3, 5, 6, 7. Buongiorno. Ciao. Ciao. Buongiorno.
1: Come va? Tutto bene? Tutto a posto, vedo con le cuffie.
0: Non lo so.
1: Non ti trovi.
0: Salteranno delle teste questa mattina, per colpa del cuffiometro che non funziona.
1: È perché non hai ascoltato Don Fede.
0: È vero, purtroppo non l'ho ascoltato nonostante Don Fede in persona mi avesse mandato un promemorio dicendomi guarda che alle 6:40 sarò in diretta in radio, ma purtroppo... Vabbè, e niente, è andata così, vabbè, che vogliamo fare?
1: Succede, poi il tempo è quel che è, perché alla fine oggi è finita.
0: Oggi cioè, è andata.
1: Con oggi si segna la fine, ufficialmente, dell'estate 2026.
0: Vedi, un ascoltatore l'ha scritto, Edo, posso farti una domanda? Ma l'estate è finita? È finita, ragazzi.
1: È finita.
0: Da adesso a novembre saranno solo i colpi di coda dell'estate.
1: Vabbè, però adesso è il caso di dirlo, cioè io lo dico sempre, l'estate finisce quando cominciano le scuole, e quindi sta cominciando la scuola, è finita.
0: Domani.
1: Bene, ragazzi, non pensiamo alle cose brutte per i più giovani, cioè quelli che vanno a scuola, alle cose più belle per quelli che invece sono genitori e devono lasciare i figli andare a scuola.
0: Poi ti racconto una cosa legata all'inizio delle scuole.
1: Sì,
0: te la dico dopo, c'è bisogno di tempo. Poi adesso sto ancora un po' dormendo.
2: Avrei bisogno di qualcosa che mi dia un po' di brio.
1: E allora, disco sveglia.

0: all'inizio pensavi che fosse quello originale, vero?
1: E invece poi ci avevano accelerato.
0: Ragazzi, è un messaggio che è arrivato questo. Oggi mi sa che sarà una giornata molto difficile. Questa mattina ho fatto il caffè senza mettere la tazzina sotto e quando ho realizzato è stato bruttissimo. Speriamo che vada meglio. Questo è Andrea di Treviso. Però Andrea, potevi mettere le mani sotto.
1: Cioè, veramente?
0: No, non ti è mai capitato a te.
1: Ah, ma aspetta, con le cialde. No, pensavo con la moca. Io ho sbagliato nella mia testa. Scusate, perché io lo faccio con la moca e quindi pensavo che avesse preso la moca e l'avesse versato sul nulla.
0: Allora
1: veramente Andrea qua, allora hai bisogno dei remix, hai bisogno di altre cose, di altre persone.
0: No, succede quando sei in
1: professioni,
0: il caffè lo bevi perché sei ancora addormentato, quindi succede che magari tu ti fai il caffè sulla macchinetta e ti dimentichi di mettere la tazzina sotto, non spesso però poi succede.
1: Mannaggia, quindi adesso quel caffè è rimasto lì nel raccoglitore e comincerà a proliferare di odori,
0: tra
1: di
0: due ore sarà uova, non so come sia possibile, ma la trasmutazione è quella, cioè diventa improvvisamente uova marce.
1: Entro sera c'hai un maiale che gira per casa e fa la cacca.
2: Buongiorno ragazzi, stamattina c'è il mocassino elegante un po' di borche, sento le borche sul mocassino stamattina.
0: Questa era la parte delle borche, più tardi magari quella invece da mocassino.
1: Sai che tutto sommato un bel mocassino con le borche potrebbe essere un trend? Guarda, andava di moda, no? Quest'estate, non mi ricordo.
0: Tu parli di mocassino dopo aver parlato del caffè, io penso solo al mocaccino.
1: Bello.
3: Calmi che oggi è giovedì di tamarro, oggi è mercoledì scuola.
0: È vero, mercoledì scuola.
4: Oh, ma stamattina che dischi ci sono? Cioè, prima mi sono collegato, ho acceso la radio e ho sentito cioè,
5: sì, Matti!
0: Noi!

0: remix l'ha fatto Robin Schulz, il disco quello di Kygo, Take Me Back, e noi siamo qua, siamo tornati.
1: Siamo tornati. I remix.
0: We are back.
1: Io mi chiamo Andrea Nordio.
0: Ciao, piacere, io sono Edoardo Boato, chiamatemi anche Edo se volete.
1: Anche Edo, quindi.
0: Sì.
1: Ciao anche Edo. Come stai?
0: Bello, potrebbe essere un nome d'arte.
1: Anche Edo, secondo me dovresti essere
0: anche Edo
1: su Instagram.
0: Anche Edo.
1: Ma
0: ci posso pensare,
1: vero?
0: Ci posso
1: carino,
0: pensare.
1: Anche Edo.
0: Sarà già occupato sicuramente.
1: Proviamo. Cambia il tuo nuovo testo.
0: Senti una cosa, volevo raccontarti sta cosa che mi è arrivata ieri con un audio di 4 minuti e 23 nel telefono alle ore 18.
1: Illegale.
0: Il mio amico Gianmarco è stato spedito dalla sua fidanzata in una tabaccheria a fare un'evasione di un ordine di Vinted, okay? È andato a portare la roba. Ma non è tanto quello il problema. Il problema è che si è trovato in tabaccheria, edicola, insomma quello che è, il giorno prima dell'inizio delle scuole. Ok, quindi con mamme che andavano a cercare il quaderno con la copertina blu,
1: allora,
0: per italiano,
1: aspetta,
0: quello rosso
1: fogli...
0: per matematica.
1: Fabiano,
0: tutta
1: Fabriano,
0: quella roba lì. Ha detto che ha dato di matto perché poi ha saputo che volevano addirittura il quaderno per poesie. Bambini prima medie,
1: un
0: di
1: quaderno
0: prima
1: per
0: elementare fanno poesie.
1: Che differenza c'è da un quaderno normale e il quaderno per poesie? Scusa.
0: Ma soprattutto ha dato di matto quando ha sentito che la mamma di un alunno cercava la matita ergonomica.
1: Sì, perché mio figlio ha la tendenza poi a infiammarsi le dita, gli fa male il mignolo quando scrive.
0: Le ho cercate.
1: E quindi per non fargli avere questo fastidio al mignolo, perché poi si lamenta e quindi poi mi chiede alla sera se posso comprargli i giochi perché è nervoso perché gli fa male la mano, capito?
0: Guarda che roba. La matita ergonomica.
1: Che vuol dire che costa poco, giusto?
0: Guarda, nel sito qua che stiamo guardando costa 2,13 euro a matita.
1: Se è ergonomica costerà poco.
0: Eh no, invece no. Guarda, 100 unità, 210 euro.
1: È bello quando siamo in sintonia sulle battute, io vedo.
0: Ah, non ho capito la battuta.
1: Economica, ergonomica.
0: Scusa, l'avevo capita.
1: Due volte gliel'ho detta.
0: Non l'avevo capita. Volevo chiedere a qualche mamma o papà all'ascolto. Proviamo anche con i papà, a patto che sanno.
1: Ma cosa vuoi dire?
0: Non sanno niente,
1: papà.
0: Chiaramente. Se c'è qualche mamma che ha comprato la matita ergonomica.
1: Papà è andato, non so, la scatoletta col cibo al figlio senza niente dentro. Ha detto prepari la scatoletta, eccola qua.

0: colpa dei genitori?
1: Vabbè, ma i genitori secondo me non lo sanno.
0: Santi
1: genitori. Ma come fanno i genitori a sapere che esiste la matita ergonomica? Ma i nostri tempi te la tiravano dietro la matita.
0: No, io mi ricordo, allora, le massime esigenze di quando andavo a scuola io erano la penna cancellabile.
1: Sì.
0: Quella che era bellissima, tra l'altro, ad averla adesso
1: mamma
0: la userei
1: mia.
0: Sempre. La userei.
1: Dico, quella grossa.
0: No, era piccola.
1: Tu quella fina, quella beige.
0: Mamma mia, come si chiamava?
1: Aspetta. C'era quella grossa, c'è presente quella grossa col tappone così? Dai, c'era presente.
0: Non mi ricordo. Adesso sono diverse.
1: Adesso sono brutte.
0: Le mie erano tutte beige, tipo.
1: Quella beige. Sì, col tappino rosso.
0: No, era un tappino rosso. Un tappino o blu o rosso, in base al colore.
1: Poi
0: anche verde.
1: C'era la mia compagna di classe, Eleonora, delle elementari. Che lei
0: eccola
1: là, quella lì, sì, quella c'è, la Parmer Mate.
0: Sì.
1: E poi secondo me sempre loro c'erano quella un po' più grossa.
0: No, quella non ho.
1: Un po' più ciompetta.
0: Non ho presente.
1: Bella.
0: Body shaming
1: bellissima.
0: Delle penne.
1: Sì, senza problemi.
0: Penne
1: tanto
0: shaming.
1: Erano anni fa. Vabbè.
0: Vabbè, comunque ci hanno spiegato che sono appunto gli insegnanti che lo chiedono.
2: Ragazzi, sono le maestre che ti chiedono di comprare la matita triangolare per la posizione delle dita mentre devono imparare a scrivere, quindi vogliono la matita triangolare.
0: Triangolare perché va meglio,
1: Sì.
0: Capito? Cioè, boh, vabbè.
1: Cosa non lo so, ragazzi.
0: Ma che te devo dire?
1: Ma dove vogliamo andare? Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fan.

0: grazie per aver inviato lo spot della replay, si chiamava così, la penna che cancella, cioè scrive, cancella e riscrive.
1: E era questo, okay, lo slogan.
0: Bellissimo però.
1: Belle. Abbiamo guardato quanto costano adesso e non ce le possiamo permettere.
0: Esatto, così. Costa comunque meno della penna ergonomica.
1: Guarda, scusa, è vero, costa di meno della matita ergonomica. Allora, e quelle qua, 6 penne 11 euro.
0: Però guarda, tra l'altro dei colori tutti sbagliati, perché sono tre blu che non vuoi usare.
1: Niente. Però quando sei a scuola usi il blu più che il nero.
0: Sì, è vero.
1: Adesso vuoi il nero.
0: È vero. Voi eravate più team.
1: Bello. Dai, lancialo.
0: No, quaderno a quadretti e non a righe.
1: Dipendeva da cosa dovevi fare,
0: certo,
1: no?
0: Certo, sì, sì.
1: Allora, penna blu o penna nera, secondo me era bello, adesso.
0: Sai che un giorno noi dobbiamo fare una puntata sulla scrittura dei nostri ascoltatori. Cioè, vedere.
1: È difficile, però.
0: Certo che è difficile.
1: Sai
0: per
1: quando la possiamo farla? Quando ripartirà in TV questo programma?
0: Che programma?
1: Questo qua, il Remix
0: Show. Va in televisione?
1: Non va su Twitch, non ricordi? Facevamo su Twitch.
0: Non ho presente di

0: Spot. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
13: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
17: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: giornata uggiosa, sparati Backstreet Boys, come farmi sentire vecchia, mamma mia, del primo mattino.
1: Ha tutto senso, perché stiamo parlando di penne, anzi, ma neanche penne, come si chiamava?
2: Beh, cancelleria che si usava a scuola, partiti da anni 90, questa cosa 2000. Nuova invece della matita ergonomica che si usa adesso, che noi non conoscevamo minimamente. Per colpa delle maestre che vogliono la penna ergonomica.
1: Ma perché poi volete che la gente si prenda sta penna ergonomica?
2: Siamo tornati indietro nel tempo, quindi cara ascoltatrice, non solo ti facciamo sentire vecchia con la canzone, ma anche con i ricordi delle penne che si usavano un po' di tempo fa. Siamo partiti da quelle Replay.
1: Sì, esatto, che erano le penne cancellabili. Sì. Poi un ascoltatore ha tirato fuori anche la gomma, quella che era bicolore, con due consistenze diverse.
2: Certo.
1: La parte rosso scuro.
2: Sì, quella potevi cancellare anche i ricordi alla gente.
1: No, con quella blu invece
2: era la blu, quella più.
1: In banco. Sì, sì, era terribile. Non ho mai capito a cosa servisse effettivamente, perché era inutilizzabile. No. Poi invece a me è venuto in mente la tratto pen, che mi piaceva tantissimo. Aveva un altro tipo di scrittura, però insomma.
2: A Federico è tornato in mente invece quella della Staedtler. Sì, che è quella gialla e nera.
1: Sì, con
2: molto lunga e fina.
1: Esatto, che c'aveva la punta, era l'unica che aveva la punta, che era proprio lunga.
2: Con quella potevi fare male ai tuoi compagni. Adesso non si può più, chiaramente, fare queste cose, ci mancherebbe. E poi invece io devo arrivare alle mie amate Bic, le ultime che ho utilizzato, perché poi quando sono diventato grande andavo, ricordo, allo Shan a comprare la confezione da 30-40 penne che mi duravano un anno.
1: Sì, ma allora
2: ma sono
1: le Bic sono per quando hai smesso di sognare.
2: Volevo
1: tu cominci a usare le Bic.
2: Volevo salutare i nostri amici che ci hanno regalato in più occasioni delle penne bellissime, gli amici della 2G, Giacomazzi, Gianfranco. Abbiamo quasi finito le vostre penne, ragazzi. Ce le avete regalate qualche anno fa e purtroppo le abbiamo quasi finite. Quindi noi vi risalutiamo.
1: Guarda cosa ti sto mostrando, Edo. La gomma esagonale blu.
2: Mamma mia,
1: che cacchio era sta gomma!
2: Potevi usarla anche come ruotino di scorta.
1: Porca miseria.
3: Allarma!
2: Are you ready?
1: Si va, si va, si va!
4: E che cos'è? La scoteca, la scoteca!
5: No!
6: La scotechina! Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina!

0: saluto a DJ Spillo che oggi compie gli anni.
1: Auguri Spillo, amico nostro.
2: Ciao, sono Spillo. Ciao.
3: Ragazzi, le BIC creavano dipendenza, come lo fa Matteo Monti.
2: Bravo, bravo, bravo.
4: Ricordiamo una cosa importante, non lo facciamo spesso, dovremmo farlo di più, caro Andrea, cioè che tutto questo programma e anche le varie pillole, quindi Scotechina, Maestro Miyagi, ho detto anche il Maestro Fuori Giri.
2: No, detto da te, il Maestro Fuori Giri.
4: Sì, tutti i servizi in camera, eccetera, trovate tutto alla sezione podcast dal sito o dall'applicazione, sezione The Remix Show.
2: Scaricabile con un piccolo contributo economico, insomma, se volete ve li mandiamo anche in privato, però a quel punto il contributo economico diventa un po' più alto.
4: Lì sì. Non ci fa

0: sono davvero gli Swedish che salutano o Edo che fa le farse?
1: Fammi risentire l'inizio della canzone.
2: Ma che te pare, scusa, che facciamo le cose tanto per farle? È ovvio che sono gli Swedish.
1: Com'è che, certo, com'è che dicevano?
2: Ci hanno mandato il loro saluto.
3: Radio Peter Pan.
2: Senti,
3: Forever Young.
4: Hi, this is Swedish House Mafia Nickeli, and you're listening to our new single Happiness Is So Sad on Radio Peter Pan.
2: Dai, chiaro, eri te, eri te. Hi, this is Swedish House Mafia.
1: Ma non sono io, ci hanno mandato il messaggio.
2: Tra l'altro, se senti bene, dice anche siamo su LinkedIn. Non ho capito perché dice siamo su LinkedIn. Questa è il nostro singolo Happiness. Non si mettono così tante H. Hai fatto una figuraccia.
1: Vabbè. Allora non ci credete, non ci credete. Oh, i poteri di Radio Peter Pan stanno aumentando, eh. Non è che stiamo qua a fare le robe per scherzo.
2: Siamo qua. Comunque, ragazzi, questa mattina belli strong. No, non è il giovedì tamarro. Tranquilli, il giro di boa, come qualche ascoltatore ha detto.
5: Giro di boa! Vogliamo il giro di boa!
2: A volte sono audio così che ci arrivano. Cioè, devo dire.
1: E non vi archiviamo, pensate.
2: Che bravo. E vi vogliamo bene lo stesso. Allora, ragazzi, si continua con la musica ad alto volume. E se vi va anche con le note audio, inviate le
1: certo,
2: che poi
1: inviate,
2: mettiamo
1: inviate
2: in onda nell'effetto fuori giri. Appunto perché adesso su Radio Peter Pan torna in fuori giri.

0: Ma quindi, e adesso?
1: Scusate, c'è qualcuno per dirigere il traffico?
2: C'è qualcuno per dirigere il traffico?
0: È perché si è creata della confusione col fuorigiri.
2: Ah, pensa però se va lì a dirigere il traffico con la musica.
0: Se sembra si muovono di qua e di là, dopo la gente non sa più dove andare.
2: La cubista.
3: Si bomba!
2: Bomba! Sì, si bomba! Si può bombare adesso. Bomba, comunque non è la Matteo Monti questo.
4: Direttamente da Rovigo, Roby e Marti che portano Anna all'asilo nido con quella stile.
2: Ah, quindi è tutta, era una poesia questa.
0: Sì, cioè, beh, giusto.
2: Nido
0: da bambina, giustamente.
2: Rovigo va dal nido.
0: Chi è che va? Mi ricordo.
2: Vuoi che rimetta tutto l'audio a capo?
0: No, vabbè, okay. Li salutiamo i bimbi che vanno all'asilo nido.
5: Domani ricomincia le medie e torneranno in frequenza kids.
2: Beh, come avete sentito, in realtà non solo da domani, già stamattina ce n'erano alcuni.
0: Il dindo è iniziato un po' prima.
2: Però di fatto quando è che cominciano le scuole?
0: Domani qualcosa, tipo il Veneto, poi il 14 ad esempio in Friuli Venezia Giulia, non so la data della Lombardia, credo che sia del 10. E l'Emilia Romagna vado così a occhio e croce, vado, butto sul 10 anche l'Emilia Romagna.
2: Un saluto
0: a chi?
2: Tutti i genitori che sono proprio tristi.
0: Ce l'avete fatta!
2: Sono proprio tristi che devono salutare i bambini.
0: Anche quest'estate ce l'avete fatta.
2: 14 Lombardia, comunque dicono.
0: Vabbè. E allora non ce l'avete ancora fatta, voi amici della Lombardia, manca poco.
2: Manca poco. Ragazzi, adesso basta.
0: Basta,
2: basta con le scuole, hanno rotto i maroni. Sti bambini qua saranno
0: le penne ergonomiche.
2: Che studino a casa. No, basta fare i stupidi che c'è la chicca del maestro Miyagi.
6: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
7: Ah, buongiorno Remix.
0: Sì.
7: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì temporaloso. Ah, buongiorno Remix.
0: Ah.
7: Sì. Tornano i Remix e torna anche la Champions League. Sì. Bellissima partita ieri sera al Bernabeu. Ma Inter, che figura di. Ma soprattutto il portiere Martinez, che figura di. Ah, tralasciamo tutto perché oggi è -1. Sì, meno
0: amica,
7: uno,
0: sì,
7: care mamme, papà, nonni e quant'altro. -1. E da domani si ricomincia la sinfonia.
0: Più o meno.
7: Ma soprattutto si ricomincia la sinfonia per i frequenza kids.
0: Sì.
7: Pensavate voi di farla franca. Ma tornerete sui banchi di scuola, non prima di aver ascoltato il fuorigiri, però. Mi raccomando.
0: Ciao maestro.
7: Ma tralasciamo tutto. E nell'augurarvi un felice mercoledì, il maestro Miyagi vi ricorda, non permettete a nessuno di rovinarvi una giornata, che siete in grado benissimo di rovinare da soli. Ciao.

0: di questa prima ora del Dormix Show. Grazie mille al maestro Miyagi e non al maestro Fuorigiri, non mettermi in confusione. Alle 7 del mattino è presto, cioè poi uno si convince che si chiama maestro Fuorigiri.
1: Sì, ma no, me ne diamo qualche giorno, poi ci dimentichiamo di sta cosa, vedrai.
0: Allora ragazzi, grazie mille anche per averci segnalato un po' di date di inizio scuola. Ci hanno detto che a Modena cominciano, o meglio, erano rimasti che cominciavano il 17, e poi in Piemonte il 14.
1: Asili nidi invece già in,
0: cioè dal primo?
1: In pieno traffico.
0: Io sapevo che
1: perché lì è un po' più lenta la cosa, ci vuole l'inserimento.
0: No, ma io sapevo che ieri o l'altro ieri sì c'era l'inserimento, però già ieri o l'altro ieri hanno cominciato tante scuole. La mia nipotina Sole ha cominciato, se non sbaglio, ieri.
1: L'hanno iniziato, insomma, sono date un po' diverse, non c'è una data precisa.
0: Comunque un saluto anche ai genitori che per la prima volta lasciano i bambini a qualcun altro, diciamo che non sia del nucleo familiare, e quindi hanno tutta l'ansia del oddio adesso come starà, starà piangendo.
1: Loro sono gli unici che realmente un po' soffrono.
0: Eh sì,
1: tutti gli altri invece.
0: Ciao.
2: The Remix Show.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Dimmi qua.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
7: Oh.
6: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
10: Peter Pan Pink Power.
11: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: Radio Peter Pan.
14: Non si batte. È troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Le 8 da 2 minuti.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
18: Buongiorno da Esther Oletto. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax, in manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić, che sono stati a 2 punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TG Com 24.
19: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Davvero!
24: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
25: Forever Fun, Forever Summer.

0: nonostante fosse una canzone del 2013, andava scemando un po' alla volta.
1: Sì, poco, sì. Ma perché era volutamente con dei richiami molto più bella, 70s.
0: Bella.
1: Ragazzi, siete pronti? Comincia la seconda ora del The Remix Show.
2: Presto, eh? Presto.

0: cui stiamo per parlare mi tocca molto da vicino, perché avevo provato nell'ultima produzione di Aldo, Giovanni e Giacomo a partecipare ai casting e non mi hanno preso.
1: Beh, ti stai dimenticando che abbiamo provato a mandare veramente le nostre foto per essere presi in qualche casting ormai a destra e a manca, e non ci hanno mai richiamati, mai.
0: Vabbè,
1: mai.
0: Quello è il discorso casting. L'altro discorso è che Aldo, Giovanni e Giacomo, io avevo già provato a organizzare una sorta di tour guidato da noi, in cui si andavano a ripercorrere le tappe del film Tre uomini e una gamba.
1: Ok.
0: Visto che comunque la storia era che loro partivano da Milano e arrivavano a, dov'era, in Puglia, non mi ricordo adesso più dove, c'è un lapsus, e quindi ripercorrere tutta la strada che avevano fatto loro vivendo un po' le scene che erano diventate un po' cult del film, e quindi volevo fare sta mappa.
1: Volevi fermarti in
0: tipo nel ristorante dove avevano mangiato,
1: in spiaggia a fare la partita.
0: Esatto, in spiaggia a fare la partita, volevo fare quella cosa lì, che poi di fatto non era un reale percorso, perché tipo la maggior parte delle scene sono state girate a Roma,
1: certo,
0: e poi alcune invece effettivamente a Milano, altre in Puglia, e avanti così. Vabbè, comunque, se nel caso qualcuno fosse interessato non tanto a fare il tour dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma a visitare i luoghi in cui sono stati girati dei film, tra poco vi diamo la soluzione.
2: Attenzione,

0: che figo sound.
1: Eh sì, allora ragazzi, prima di parlarvi effettivamente di questa notizia, c'è una nuova rubrica di questo programma che si chiama Tre messaggi che non c'entrano un cazzo. Bene. Con quello di cui stiamo parlando, ed eccoli qua i tre messaggi.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Io, come di consueto, vengo alla ricerca del vostro supporto, perché oggi ho non uno ma ben due esami, matematica e microeconomia. Mi date la buona fortuna?
1: Dai, butta fortuna.
0: Allora, matematica ce la puoi fare, su microeconomia, se hai studiato bene, ce la fai, se no
3: ciao,
0: difficile. Ma quello sì, te lo dico,
1: bocca al lupo comunque.
0: Dai.
4: Allora
0: a
4: Vicenza sta tempestando, grandine, temporali di tutto.
0: Madò.
4: Quindi mi sono fermata, ma almeno la vostra compagnia.
0: Siamo qua.
4: Ciao, allora, ragazzi!
1: Proprio un minuto fa siamo andati alla finestra perché ho detto a Edo, qua mi sa che
0: arriva,
1: mi sa che prima ancora di ascoltare il messaggio di Alice.
5: Ci sono delle nuvole che hanno delle strane,
1: vero?
5: Che non ho mai visto.
1: Sì, sono strane, sono strane.
5: C'è una figura sicuramente geometrica che potremmo
0: No, ma secondo me è tipo una
5: descrivere.
0: Lo so, vabbè, speriamo bene. Edo, come se fossero una sorta di cupola, quindi
1: sì,
0: vanno
1: sì,
0: giù.
1: Sì, sì, sì.
0: Non sento più niente dalle cuffie, ma ecco, sento qualcosa.
1: Temporale.
0: Vabbè, dice Fede, ciao ragazzi, l'anno scorso avevate detto del casting di Affari Tuoi, mi ero registrato un mese fa, mi hanno chiamato e sono andato a fare il provino. Bastardo.
1: Beh sì, noi ci abbiamo provato per 16 programmi e dei film e non ci hanno preso da nessuna parte.
0: Niente. Ok, vabbè. Dicevamo, allora ragazzi, attenzione, perché se siete interessati a vedere proprio dove sono state girate certe scene di film o serie TV di tutto il mondo, c'è una mappa simile a Google Maps che vi dà proprio le indicazioni esatte. Si chiama Movie Scene Map.
1: Si scrive Movie Scene Map, e noi abbiamo fatto fatica a trovarla, però comunque se scrivete moviescenemap.com la trovate.
0: Fate una cosa, provate ad aprirla dal vostro telefono e googolate, cioè cercate le posizioni più vicine a voi e ci dite quali sono e che film o che serie hanno fatto.
1: Calcolate che ci sono film molto famosi, non ci sono filmetti, mettiamola così.
0: No.
1: Penso che non ci siano proprio film italiani in generale lì dentro.
0: Quelli, diciamo,
1: quelli grossi.
0: I filmetti no, ecco, no.
1: Il cinepanettoni non credo
0: siano. Comunque circa 9000 film e serie TV non sono pochi comunque.

0: Dua Lipa su Radio Peter Pan nel The Remix Show.
1: Ragazzi, stiamo parlando di Movie Scene Map. È un sito in cui puoi trovare le location dei film. Questo molto detta molto semplicemente. Noi ci siamo entrati, stiamo guardando un po' che film hanno girato dalle nostre parti. A Castelfranco niente. Edo, io te lo dico.
2: Beh, oddio, l'anno scorso hanno girato una produzione Rai, ma non è segnata.
1: Sì, aspetta,
2: chiaramente.
1: Che non riesco più ad uscire da questa cosa qua. Ok, dalle nostre parti, quindi se andiamo ad Altivole, ci sono due location in cui sono state girate delle scene di Dune.
2: Esatto,
1: il monazzo.
2: Il secondo capitolo ha visto protagonista la tomba Brion.
1: Sì, eccola qua.
2: E io ho visto passare, perché sta cosa è stata fatta un po' di nascosto. Cioè, sono arrivati tutti. Le persone lo sapevano che sarebbero arrivate, ma c'era un grande segreto, una grande riservatezza.
1: Cioè, si sapeva che arrivava chi?
2: Che sarebbero arrivati Tom Holland e Zendaya.
1: Davvero?
2: Sì. Si sapeva, qualcuno lo sapeva, ma non tanta gente. Era rimasto molto segreto.
1: Scusami,
2: chi c'era?
1: L'altro, dai.
2: Timothy Chalamet. Quando sono arrivati, poi tutti hanno saputo, ma sai perché? Perché sono arrivati con tipo 9, ma non sto scherzando, bilici enormi, di quelli proprio americani.
1: Ok, allora.
2: Quindi li hai visti arrivare. Io li ho visti passare la sera che avevano finito le riprese, li ho visti passare proprio a due passi dalla.
1: E non li hai fermati? Non devi fermarli, che becca te adesso su 9. Becca dove quello ti interessa. Poi invece tante scene che riguardano sempre, cioè noi parliamo per noi, infatti vi abbiamo detto voi parlate per voi.
2: Sì, diteci qual è quello più vicino.
1: Allora,
2: a voi, no?
1: Da queste zone, quindi proprio vicino a Castelfranco.
2: A Fanzolo, in Villa Emo.
1: A Fanzolo, ma anche in realtà poi ho visto a Bassano, Asolo, eccetera. Sono state girate molte scene del il gioco. Com'è che si chiama? Il gioco di Mr. Ripley. Con John Malkovich tra i vari attori. Però ho girato davvero in tutte queste zone qua, perché hanno fatto Asolo, Bassano. Poi cos'altro c'era? Fanzolo, tutte queste zone qua.
2: Anche perché la regista che ha girato era di Carpi. Film, capito? Liliana Cavani.
1: A Pieve di Cento è stato girato il film Jolly Blue, scrive Daisy.

0: che storie che ci state raccontando, ragazzi? Film girati dalle vostre parti, e rimaniamo vaghi con dalle vostre parti, cioè non per forza nella tua città, ma magari nella città a fianco,
1: magari a 20-30 km da te, insomma, esatto. Quello più vicino, più o meno geograficamente. Il sito di riferimento è moviescinemap.com.
0: Allora ci dicono, perché in moviescinemap ci sono i titoli più importanti, ci sono sì tantissimi film, ma magari non il film che ha fatto successo solo in Italia, capito?
1: Io mi ricordo ad esempio quando a Venezia hanno girato il film, anzi la serie su Marco Polo, e io ero molto arrabbiato perché non si poteva passare per certe
0: cose. Tra poco invece arriverà la serie su Marco Baxo, questa...
1: è vero.
0: Allora parliamo di film girati dalle vostre parti, e c'è chi dice: da noi a Modena / Maranello hanno girato il filmone Ferrari, più di un mese di rotture di coglioni, di strade chiuse,
1: vedi, quello dico,
0: e altre difficoltà per un film di merda.
1: Ricordo anche The Tourist del 2010 con Angelina Jolie e Johnny Depp, che anche lì
0: coglioni, The Tourist, dove ha partecipato un mio amico al ha fatto la comparsa che non è mai comparso.
1: Questa vabbè, certo. Ci hanno anche detto che ad esempio la Tom Brion, che abbiamo citato prima, molto bella, e insomma era talmente tanto bella che l'hanno voluta anche per Dune parte 2, si vede per qualche secondo. Cioè sono stati una giornata, certo, con 10 bilici, cioè, a portarsi su e giù le robe,
0: e poi dici: come mai un film costa 20 milioni di dollari?
1: Come mai?
0: Queste cose qua.
1: Super Remix, le cinque puntate di Super Remix, credo siano costati in tutto 100 euro farla grande.
0: Ma che 100 euro?
1: Per i vestiti li hanno comprati quella volta.
0: Ah sì, vabbè, 30 euro, dai, non esageriamo.
1: Troppo.
0: Il film di Pio Amedeo girato a Treviso, segnalano, e poi ci hanno detto che Castelfranco Veneto, noi non lo sapevamo, ma sarà presente in Avengers Doomsday.
1: Non ho visto nessun bilico arrivare qua ai camion.
0: No, l'hanno fatto con un'ape.
1: Dici?
0: Il film più vicino girato dove abito io è stato a Palmanova, The Great War, la grande guerra, film del 1959.
1: Sì, qualcuno dice: io non c'ero, però ne ho sentito parlare.

0: Attenzione ragazzi, abbiamo scoperto altre cose.
1: È bellissima, sono davvero felice di questa notizia. Tutto è cominciato da un sito che raccoglie le location dei film più famosi del mondo. E vi abbiamo detto, andate su questo sito e diteci magari se c'è qualche film girato vicino a casa vostra, oppure se lo sapete di vostro. E ci hanno segnalato che zona Follina e limitrofi è stato girato il nuovo film Dog Stars con Jacob Elordi, regia di Ridley Scott, e lui dice, mi ricordo che è proprio venuto a dormire in un hotel a Follina.
0: Ma cioè, pensa.
1: E poi un altro ha detto sì.
0: Anche a Bordano, provincia di Udine, hanno girato certe scene.
1: Sempre da quelle.
0: E questo ad esempio non è inserito nel sito, però i nostri ragazzi sanno tutto.
1: Ma vogliamo andare al vincitore?
0: Vai. Andiamo. And the winner is...
1: Grazie mille a Stefano per questo messaggio, ma in realtà il figlio di Stefano, ma neanche il figlio di Stefano,
0: il cane del figlio di Stefano,
1: perché ha interpretato il cane di Giacomo nel film in uscita a gennaio di Aldo Giovanni e Giacomo.
0: Meraviglioso. Cioè il cane del figlio di un nostro ascoltatore farà il cane di Giacomo nel film in uscita a gennaio.
1: Che onore!
0: Quanti gradi di separazione ci sono tra noi e Giacomo? Pochissimi.
1: Allora chiedete al cane del figlio di Stefano se mi può presentare Giacomo, grazie.

0: Jackpot.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray. CIF!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
9: E per il gas?
7: Ottima!
9: Internet?
7: Ottima!
9: Mobile?
7: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
15: Dimmi quando.
16: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
17: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
18: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
20: Domenica 13 settembre, Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domenica 13 settembre, Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
21: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
22: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
23: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
24: Perché Nova del gusto.
25: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
26: Cosa?
0: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
0: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: I wanna dance.
15: Fun, forever fun, forever summer.
25: The remix.

0: facciamo, Edo? L'infometeo? Certo. Facciamo l'infometeo perché noi adesso tra
1: ci serve qua.
0: È successa una cosa, è successa anche una cosa divertente, ovvero c'era questo nuvolone che si avvicinava verso Castelfranco e ma una nuvola strana, per cui ho fatto anche una storia su Instagram, già la trovate, quindi Andrea Nordio e abbiamo fatto abbiamo scelto di fare un time lapse io e Edo. Poi a un certo punto il telefono di Edo è caduto giù dalla finestra.
1: Sì.
0: Vabbè, insomma, sì. Questo ci ha fatto ridere. Però l'infometeo è per capire un attimo che tempo potrebbe fare.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo avvisare che adesso la perturbazione con tanto di grandine si sta spostando verso Padova. Quindi occhio, io sono tra Padova e Vicenza e per una decina di secondi, fortunatamente, ha tirato una bella grandinata abbastanza importante. Quindi occhio, coprite tutto.
3: Occhio,
0: Eh sì, ciao. adesso sta piovendo molto forte. Cioè così forte che non vediamo quasi l'ospedale che di solito
1: che
0: vediamo.
1: Che sapete che è il visibiliometro.
0: Esatto, quindi in questo momento.
1: Se non ci sentite più tra poco su qualche frequenza, sapete che chiaramente non è colpa nostra.
0: Torniamo a parlare di film perché, vabbè, in tanti ci hanno segnalato, non so, per esempio, a Milano. Qui a Milano dicono hanno girato tantissimi film di Checco Zalone.
1: Ma certo, e poi le grandi città è un po' più facile: Milano, Venezia, Roma, Napoli, mi viene in mente, no? Forse le più quotate.
0: Esattamente.
1: In Italia.
0: Ci hanno mandato direttamente la foto delle location in cui hanno avvistato Ridley Scott.
1: Ok, in questo caso era il Consiglio. Ce lo dice Nicola di Pordenone.
0: Ciao ragazzi, come si chiama il sito per i film? È Movie. Sì, com'era? Aspetta.
1: Movie Scene Map.
0: Movie, eccolo, sì, Movie Scene. Allora, cerca Movie e Scene Map, tutto attaccato.com. Poi cos'altro c'era? Stavo guardando altri messaggi. Ah, sì, vabbè, la vuoi la battuta sul cane? Cane del figlio del nostro ascoltatore, che sarà il cane di Giacomo nel prossimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: Ripetiamo bene: il cane del figlio di un nostro ascoltatore sarà il cane di Giacomo nel film in uscita a gennaio.
0: E quindi non si potrà dire che non ci sarà un cane a vedere il film.
1: Molto bene.

0: diciamo 8.46
1: o solo versi in questi interventi?
0: Non lo so, oggi è il trend. Alle 8.46 su Radio Peter Pan arriva il momento dello speciale multe.
1: Che è la stessa base delle Olimpiadi.
0: Perché è quella di ogni speciale. Quando facciamo lo speciale c'è quello.
1: E allora speciale multe, visto che abbiamo parlato di, abbiamo accennato magari alla mostra del cinema, ai film girati vicini a voi, perché non parlare quindi del Lido di Venezia?
0: Parliamo di quello che è successo e che è arrivato sui social, proprio sulla pagina Venezia non è Disneyland, alla mostra internazionale d'arte cinematografica. Ci dicono che ieri pomeriggio c'era uno che stava percorrendo la strada con un motorino, ok?
1: Ma come a Venezia?
0: Al Lido di Venezia.
1: Al Lido si può guidare.
0: Al Lido si può guidare, ci sono le strade. A un certo punto però ha dovuto inchiodare perché un pedone si sarebbe buttato fuori all'improvviso.
1: Ok, quindi comunque non hanno fatto l'incidente.
0: Ha inchiodato, tutto a posto, okay. Quindi tutto è bene, quel che finisce bene. Ha rischiato molto, chiaramente. E, c'era accanto, che controllava un po' gli ingressi, le uscite dalla zona pedonabile, che non era quella dove è successo questo pseudo incidente, la polizia locale che ha visto succedendo.
1: Gli amici vigili, cioè tu dici gli amici vigili.
0: Sì,
1: pronti ad aiutare.
0: È andato lì a guardare, sono andati lì a guardare che era successo, se tutto fosse ok. E gli hanno fatto anche i complimenti al guidatore, bravo, ha frenato. L'altro gli ha detto: no, scusate, io pensavo fosse allora tutto bene, quel che finisce bene. Al pedone non è successo niente.
1: E quindi tu dici: fin qua una storia più o meno normale.
0: A quello che guidava il motorino, però, gli hanno fatto la multa.
1: Perché?
0: Perché ha bestemmiato.
1: Vabbè.
0: 102 euro per bestemmia pronunciata dopo lo scampato incidente. Nel verbale la contestazione riguarda l'avere oltreggiato le divinità venerate dalla religione di Stato.
1: Ma vigili, ma... Base rabbia. Ma non c'avete un cazzo di altro da fare che far la multa a uno?
0: Allora,
1: che
0: non è verificata.
1: Io dovrebbe essere obbligatorio.
0: Aspetta,
1: il bestemmione.
0: Diciamo che non è verificata al 100% questa notizia.
1: Se fosse il bestemmione, dopo aver evitato un incidente per
0: cavolo,
1: poco, è obbligatorio.
0: Mi
1: è liberatorio proprio. Tiralo, Edo, tiralo.

0: fatto anche Pfaffenhofen.
1: Ma che ne so io.
0: Pfaffenhofen.
2: Germania?
0: Siamo in Baviera.
2: Baviera. Okay.
0: Allora, cosa è successo? Un signore è andato a prendere il pane, si è fatto tagliare la pagnotta, sai che alcuni te la tagliano lì, la pagnottona?
2: Sì.
0: È tornato a casa, ha detto, ok, qua c'è scritto che la pagnotta pesa 200 grammi. Vediamo. L'ha pesata, ha guardato quanto pesava e ha detto, ma scusa, sono 190 grammi.
2: Aia!
0: Allora, sicuramente lui si è guardato e ha detto, però scusa un secondo, questo a me non va bene, perché 10 grammi di qua, 10 grammi di là, e questo, insomma, si fa un bel gruzzoletto.
2: Track.
0: Ha avviato una segnalazione che è arrivata a, e questo esiste a quanto pare in Germania, l'ufficio pesi e misure. Esiste l'ufficio pesi e misure. E posso dire, è giusto, perché
2: c'è l'ufficio pesi e misure e poi c'è l'ufficio due pesi e due misure.
0: Certo. E comunque hanno fatto questo controllo e hanno detto, sono andati dal titolare di questa attività, gli hanno detto, guarda, non va bene sta cosa qua.
2: Cioè, aveva sbagliato.
0: Non aveva una bilancia che pesava precisamente.
2: No, secondo me aveva falsato la tara.
0: No, ma per.
2: Per farle tutte sbagliate.
0: Vabbè.
2: Eh sì.
0: Allora, in realtà non c'è stata una multa, però è stato richiesto l'obbligo da parte dell'ufficio pesi e misure, che gli ha detto, guarda, devi adeguare tutte le bilance a uno standard di precisione più elevato. Quindi ha dovuto cambiare tutte le bilance, modificare il software di vendita in tutte le sedi. Costo complessivo dell'operazione 15.000 euro.
2: Beh,
0: tutto perché
2: costano le bilance professionali,
0: tutto perché una persona ha notato un errore di 10 grammi dal valore di circa 3 centesimi. Quindi 3 centesimi sono costati 15.000 euro.
2: Era quello per
0: l'esercente,
2: no, quello che ha detto, aspetta che adesso peso a casa mia.
0: Sì, si è dovuto togliere anche la scopa che aveva nel culo, credo, in questo caso, perché
2: ci hanno detto che in Italia abbiamo l'ufficio metrico, che probabilmente controlla che tutto sia in regola quando c'è da pesare.
0: Ma voi l'avete mai fatta sta cosa qua di effettivamente pesare? Perché sai che in buona parte dei casi non torna il numero che è scritto? Cioè, se ti dicono
2: adesso
0: che
2: mi metti l'ansia, però
0: provate, c'è anche una pagina TikTok che l'ho fatta.

Allora, visto che qua c'è brutto tempo, Edo, fatti lo zaino, fatti la valigia, perché adesso andiamo a Fa Fenomen. Scusa, sbagliato.

0: speciale due pesi e due misure. È arrivato un messaggio che dice: io ho provato questa cosa qua, cioè pesare quello che effettivamente è dichiarato con un peso con una bilancia. Una
1: scorta. E come è andata?
0: Dice: l'ho pesato in un supermercato e ho pesato il sacco già confezionato, quello che ho scritto 2 kg di arance, con la loro bilancia per la verdura. E indovinate.
1: E indovinate quant'era, però? Cioè, vogliamo sapere 1,8 kg, perché se manca 200 grammi. Roba.
0: Sì, lui invece ci ha spiegato.
1: È chiaro che secondo me, tipo, non lo so, le confezioni, quelle dei pomodorini, delle arance, quelle che scrivono 250 grammi, 500 grammi.
0: Non possono essere.
1: Non sanno mai precise.
0: Cioè, perché cosa fai? Misuri un pomodorino più piccolo.
1: Aspetta, che taglio il pomodorino.
0: No, al limite metti quello più piccolo. Però.
2: Comunque, in Italia, tutte le bilance ad uso commerciale hanno l'obbligo di targhetta e revisione bimestrale, mi fa. No.
0: Bimestrale, no,
2: bimestrale. Ogni 2 anni.
0: Ah, biennale.
2: Deve essere fatta la revisione, deve essere applicata la targhetta con l'omologazione della bilancia.
0: Hai capito?
2: Delle bilance ad uso commerciale.
0: Hai capito, Edo?
3: Io non ci ho capito un cazzo.
1: No, ma era un altro ascolto.

0: Io quello che controllo più di tutti è quando vado alle sagre che si chiede il litro di sfuso, deve essere un litro di sfuso. Se è 0,9 così vado subito a chiedere aggiunte, che caspita.
1: Ma sai che ci hanno segnalato che c'è stato uno, che adesso verificheremo, poi non ne parliamo più, che aveva contato i 100 strappi della carta igienica e si è accorto che ne mancavano 5 o 6.
2: Vedi?
1: Vedi? Eh? Che alla fine a pensar male si fa sempre bene.
2: È meglio andare all'ufficio pesi e misure.
3: The Rix Show, un programma che fa quasi da ridere. The

0: jackpot.
1: Ed è solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Sabato 12 settembre al Rossiland di Musano di Trevignano arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
6: Peter Pan Pink Power.
7: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.

0: Radio Pizza Repair. Gino se batte, è troppo forte.
1: Peter Panno Clock. Le 9 da 3 minuti.
2: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
3: No. Ma dai, è incredibile!
4: Ma si saranno sbagliati.
5: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
3: Guarda! Affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
5: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
3: No, non ci posso credere!
5: Ali migliora la vita. Breaking
6: news. Buongiorno da Esther Oletto. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax, in manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić, che sono stati a 2 punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: E operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: ricordi, che ricordi con questo?
1: Io lo so, Edo, che tu adesso fai finta di niente, ma però poi... pensi che io abbia fatto qualcosa. Allora, prima, quando c'è stata la nuvolona che arrivava, tutti e due, sia io che Edo, abbiamo messo il telefono fuori praticamente per fare un timelapse. A nessuno dei due è venuto fuori una roba particolarmente figa.
0: No, non credo, non da pubblicare.
1: Esatto. Fatto sta che il mio telefono era un po' più incastrato, quello di Edo era un po' più appoggiato.
0: Sì, alla finestra, era appoggiato lì. Poi io mi sono allontanato un secondo e Andrea mi ha detto vicino alla finestra, lui era lì, invece mi ha detto è caduto il telefono.
1: No, non l'ho detto con questa tranquillità, ma ho urlato: non è caduto il telefono! Gli ho giurato, ed è vero, sì, non l'ho neanche sfiorato.
0: No, vabbè, giuro, vabbè, vedo. Vabbè. Allora ti credo a questo, se ammetti che quella volta mi hai rubato il caricabatterie.
1: E anche la felpa, vero?
0: Cioè, adesso tutto io solo. Ma guarda te.
2: Ridere.
0: No, funziona, adesso sto controllando. Ma c'è un'applicazione che dice se tutto funziona?
1: Sì, si può. L'Apple Store, vai.

0: noi siamo The Relic
1: Show. Guardate ragazzi, facciamo un gioco veloce se volete. Continua la frase, che è sempre molto semplice e anche molto bella alle volte. Continua la frase: settembre è il mese perfetto per.
2: Esatto.
1: E questo è l'incipit di quello che facciamo tra poco.
2: Noi abbiamo la parola magica, ma intanto sentiamo le vostre.
3: Attenzione,
4: non

0: dobbiamo fare un grande augurio.
1: A chi?
0: Al nostro collega Matteo, che oggi compie gli anni e ha portato le brioche.
1: Il cornetto, si dice cornetto, si dice cornetto.
0: Settembre è il mese perfetto per...
2: Perfetto per andare in ferie.
1: Beh sì.
2: E non c'è nessuno, costa un po' meno.
0: Eccomi.
2: E comunque sei in ferie.
3: Se eccomi. Puoi farlo è la cosa migliore, eccomi. Sono d'accordissimo eccomi. Con lui.
0: Ultime puntate.
3: In realtà noi siamo qui per dirvi che settembre è il mese del decluttering.
0: Oh mamma mia.
3: Allora, letteralmente decluttering significa fare spazio.
0: Sì.
3: Quindi liberare dello spazio, perché si parla di questa sensazione, il mese di settembre è quello giusto per fare spazio a delle cose nuove, buttare via delle cose vecchie, quindi andiamo per step, si parte da 15 minuti al giorno, scegli un cassetto, prendi un cassetto, lo apri, guardi cosa c'è dentro e dici questo va di qua, questo va di là, questo può essere buttato via, fai questo, poi passi a una mensola. Vai sulla mensola, scegli, dici no, questo qua, no, questo qua. In cucina si possono eliminare utensili doppi o prodotti scaduti, nell'armadio i vestiti mai non indossati da almeno un anno.
0: Quella è una regola che tanti si danno, eh.
3: E in bagno cosmetici scaduti, campioncini e prodotti accumulati. L'obiettivo è quello appunto di rendere più semplici le attività quotidiane, quindi effettivamente quando liberi lo spazio poi c'è spazio per mettere cose nuove eventualmente.
0: Quindi dovremmo farla a settembre, cosa che invece secondo me tutta questa che insomma questa lista di cose da fare, no? Sì. Di procedimenti da seguire eccetera, secondo me è più una cosa che si fa quando si fa un trasloco.
3: Anche, ma lo puoi fare una volta ogni tanto. A settembre lo puoi fare. Aprite, provate ad aprire il freezer e fare un po' d'ordine dentro il freezer. Guarda che dentro il freezer ci sono delle cose che neanche sospetti.
0: Ma anche nei cassetti dei bagni, però,
3: anche lì. Ma prova ad andare, tu apri il freezer e vai dietro, vai nelle parti in fondo.
0: Sì,
3: vedi cosa c'è.

0: Ma ti ricordi che ricordi?
1: Che ricordi? Settembre è il mese perfetto per puntini puntini. Questa era la, tra virgolette, domanda che vi abbiamo fatto. Settembre è il mese perfetto per andare a raccogliere le noci che cadono prima della vendemmia.
0: Sì, però poi aggiunge, era brutto scrivere rubarle nel noceto dietro casa mia. Allora, vabbè, va a raccoglierle
1: lui. Chi non l'ha mai fatto? Non hai mai rubato le more tu, Edo?
0: Sì, però non saprei farlo da solo adesso.
1: No, neanche
0: perché avrei paura di sbagliare, cioè nel senso di raccogliere una pianta che non sia una mora,
1: certo,
0: realmente.
1: Una bacca velenosa.
0: Una volta stavo correndo un po' di tempo fa e non so, ho fatto un po' più di chilometri rispetto al solito.
1: Hai mangiato un fungo, che hai fatto?
0: E a un certo punto al ritorno, verso l'ottavo, nono chilometro, ho detto boh, vabbè, sai che c'è adesso, vedo che ci sono un sacco di alberi da frutto qui accanto, mi fermo e prendo qualcosa perché stavo morendo.
1: Vabbè, ciao.
0: Non l'ho fatto. Non l'ho fatto perché comunque mi fermassi o erano già a terra oppure erano ancora sopra, ma molto verdi.
1: Io e te non abbiamo quel background.
0: No.
1: Cioè, per cui sappiamo quando è giusto prendere, dove è giusto prendere, cosa fare una volta che l'hai preso.
0: Però potremmo sempre imparare,
1: Certo. Comunque vi abbiamo dato il consiglio che avevamo trovato questa mattina, ovvero settembre è il mese del decluttering, quindi fare un po' di spazio, riordinare i cassetti, sistemare un po' di cose in cucina, in bagno, in freezer, eccetera. E salutiamo chi appunto ci ha mandato anche il messaggio per dire io lo sto proprio facendo.
0: E come sta andando, però? Cioè, vogliamo. Quanto era buttato via?
2: Radio Forever Fun, Forever Young.

0: E ci hanno detto che non è difficile comunque riconoscere la pianta di More.
1: Vabbè, ho capito, ma non ci fidiamo lo stesso.
0: State che in provincia di Venezia è quella che quando ti avvicini dice More.
1: More.
0: More. More.
1: Dai, momento sfogatoio, ce l'hai io, vai!
2: Vai!
1: Lollo selvaggi! Allora!
3: Ragazza, amici, abbiamo il premio il vicino dell'anno! Sono in Pedro Montana, Veneta, sotto la pioggia, e un imbecille di fronte a me ha i retrometri accesi.
1: Lollo! Però in realtà andrebbe acceso quando c'è tanta pioggia.
0: Davvero?
1: Eh sì.
0: Dici?
1: Quando c'è pioggia forte il retronebbio si può accendere.
2: 393 73, amici, però primo quartino!
1: Deve esserci così tanta pioggia che non. Cioè che non vi.

invece questo è il The Remix Show, tra poco i servizi in camera. You're listening to Radio Peter Pan with Andrea.

0: non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività. Allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Domenica 13 settembre, Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domenica 13 settembre, Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
8: Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
11: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
15: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
16: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%, solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: balletto brutto su questa canzone? L'avete cantata con il testo a caso? Bravi!
1: E allora siete dei veri ragaz.
2: Servizio in camera verde.
0: Anna, pronto Anna?
3: Pronto, ciao.
1: Buongiorno. Vediamo se anche Anna è una vera ragazza. Hai ballato anche te la canzone in maniera ignorante?
0: Non ci stava neanche
1: ascoltando.
0: Cosa stai facendo adesso?
3: Ho appena portato la bambina a ginnastica.
0: A ginnastica?
3: Sì.
0: Ma scusami, quanti anni ha la bambina?
3: 7 anni.
0: 7 anni. Le scuole quando è che le comincia?
3: Domani comincia la scuola.
1: Ah, quindi siamo in Veneto con te?
3: Sì.
1: Perché ormai sappiamo in base a
0: certo, ci facciamo un po'. Quanto triste sei che domani comincia la scuola.
3: Tantissimo,
0: tristissima, giustamente.
1: Ride. Risata nervosa.
0: Certo, che faccia.
1: Anna, oggi però ci hanno detto che è una giornata molto importante perché compi gli anni. Auguri!
0: Buon compleanno!
1: Oggi è un giorno speciale, ci hanno scritto il tuo giorno speciale ed è per questo che abbiamo deciso di farti questo piccolo regalo. Grazie per essere una donna, una moglie, un'amica fantastica, ma soprattutto per essere una mamma straordinaria. Grazie per tutto quello che fai per noi. Ti amiamo tanto e buon compleanno da Mirko, Ambra e Tommaso.
0: Uela! Cosa vuoi dire,
3: grazie
0: Anna?
3: Grazie mille. Che li ringrazio, li amo tantissimo e sono tutto per me.
0: Oh cara, ma adesso quindi hai accompagnato la bambina a fare ginnastica e te che fai?
3: Mi rilasso un po' a casa.
0: Brava, buttati là sul divano, telefono in mano e qualcosa in sottofondo, esatto, in televisione, perché di solito è quella la combo. È così che farai?
3: Proprio, esatto.
1: Tipo qualche programma di TV8, stanno già facendo 4 ristoranti.
0: No, i film di Natale stanno facendo adesso.
1: Quelli cominciano a ottobre, ho letto. Vabbè.
0: Comunque Anna, buon compleanno ancora, buon relax e ci sentiamo alla prossima, va bene?
3: Grazie mille.
0: A presto,
3: grazie,
0: ciao. Ciao.

0: in realtà, diciamo, l'abbiamo chiamato un po' di persone nel fuori onda che non ci ha risposto.
1: Mannaggia!
0: C'era una persona in particolare che è. Mattia.
1: Dove sta Mattia?
0: No, non è Mattia, aspetta. Abbiamo chiamato uno che si sposa oggi e non ci ha risposto. Poi
1: abbiamo chiamato Giada. E anche un altro ascoltatore.
0: Ah sì, era Mattia. Mattia che mi ha scritto da un paio di giorni, che mi scrive su Instagram, cioè il luogo sbagliato tra l'altro in cui chiedermi queste cose, Mattia. Però comunque mi aveva detto: cosa faccio? Mando una mail. Sì, manda una mail. Ma mi raccomando, fate sta telefonata.
2: Noi l'abbiamo fatta tre volte.
0: Tre volte abbiamo chiamato e non c'è risposta. Quindi purtroppo è andata così.
1: Vabbè, è andata così, ragazzi. È andata invece che il weekend sta per arrivare. Allora, abbiamo ricordato ieri gli appuntamenti del sabato, approfittiamo per ricordarvi anche quello della domenica, il 13 di settembre, ci sarà il Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival a San Donato di Piave, esatto, con i selvaggi Bugs e Fedro, quindi sappiate che ci sarà una bella festa dalle 19.
0: Esatto, e poi ci saranno tantissimi altri eventi anche nelle settimane successive. Se volete vi ricordiamo un paio di appuntamenti del sabato, il 12 settembre, quindi andiamo a ritroso in questa occasione, ci sarà il DJ set in occasione del Ciao Party al Borsa Bistro in piazza Giorgione, siamo a Castelfranco Veneto, e ci sarà il DJ set con Marco Baxo e Emma Rossato, e poi la ruota della fortuna per vincere drink e gadget.
1: Alla festa dei funghi a Budoia ritorna Radio Peter Pan con il Pink Power sabato dalle 21.30 con Sister Gloria e Francesca Voice.
0: E poi Edo insieme a Marco Baxo arriva all'azienda agricola Rossi a Musano di Trevignano per Rossiland con il Peter Pan 2000 Heroes.
1: Amici invece di Mortegliano, provincia di Udine, per i festeggiamenti settembrini c'è il Peter Pan Impatto, ovviamente stiamo parlando di sabato dalle 22, DJ Max e Andrea Nordio.
0: Fa ridere i settembrini.
1: Eh sì,
0: settembrini,
1: un po' così.
3: La

0: È qua, hai ragione, è quasi finita.
1: adesso in console c'è uno dei nostri DJ, in questo caso ha preparato tre dischi dal passato, ma non proprio dal passato, dagli anni 2000, 2010.
0: È il passatino, quello che ti mangi quando non stai troppo bene.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Silver.
5: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: I Vendicatori, ci facciamo chiamare così, una specie di squadra, gli eroi più forti della terra, roba simile.

0: scusa, non è che finito.
1: Veramente tu è rossato,
0: cioè adesso, perché,
1: da quando sei vicino alla rossato un ordio, guarda che
2: 2000 Heroes.
3: Anche questo episodio è finito.
0: È finito l'episodio del mercoledì. Domani, pensate un po', ci sarà quello del giovedì. Incredibile.
4: Non ci credo. Però almeno domani, giovedì, vuol dire anche giovedì tamarro.
0: Aia.
4: E quindi aia.
0: Viva Maxwell. Aia. E adesso arriva la Generation. Ciao.
3: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: The Remix Show.
6: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
7: Grazie, grazie mille. No?
8: Grazie
9: Il del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Peter Pan Pink Power.
14: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
16: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
18: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
19: Il tetto tiene ancora.
20: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
22: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
23: Peter Pan O'Clock.
24: Le 10:01 c'è la Generation.
23: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
25: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
26: Subaru.
27: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
28: Forever Fun, Forever Summer.

che è sta canzone? Ah, sono quelle robe che arrivano da TikTok e diventano tormentoni. Saluto e ringrazio Remix. Edo e Andrea Nordio tornano domani dalle 7 col The Remix Show. E adesso c'è la Generation in edizione a

buongiorno amici, buon mercoledì, metà settimana, 9 settembre 2026, 5 minuti dopo le 10 fino alle 13, la Peter Pan Generation. Ci inerpichiamo fra domande del cavolo con due Z, oroscopo per capire i segni che vanno bene e quelli che no, il GR sti cazzi per capire cosa accade nel mondo, che dici ma porca miseria, ma davvero accadono queste cose? Poi nella seconda ora arriva Emma, facciamo un po' di Along the Broad, c'è il dilemma rossato, nella terza ora c'è il computerone con la sala giochi, piatto ricco, mici ficco, ieri ha giocato l'Inter... per festeggiare alla grande il mio compleanno l'ho guardata ed è stata una gran partita, per quello oggi l'edizione della Peter Pan Generation è a testa alta. Poi però stamattina mi sveglio, apro la finestra e vedo che è cambiata la stagione, cioè l'estate ha deciso di finire proprio finito il mio compleanno e quindi ho detto rubiamo dall'archivio un disco di quelli belli potenti che parla proprio di questo meteo qui, tempesta, thunder, tuoni, fulmini.

0: Dua Lipa Illusion, disco di un paio d'anni fa. Su Peter Pan, buongiorno, buona puntata della Generation, anzi buongiorno buongiorno.
1: Ma quel buongiorno buongiorno, quante volte l'hai provato lo specchio? Spacca, spacca.
0: Guarda, in realtà è solo esperienza, se stai vicino al microfono ti viene fuori un buongiorno buongiorno profondo, se lo fai distante viene buongiorno buongiorno, quindi è tutta a distanza dal microfono. Poi già chi rompe i maroni con l'Inter.
2: Ah, buongiorno buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ha segnato Bissek o no? Ha segnato Martinez.
0: Posso dire che sono contento comunque. Abbiamo giocato contro gli alieni, una squadra che se non vince la Champions ha fallito la stagione. Noi abbiamo comunque tenuto botta facendo due cappelle grandi come una casa. Però oggi, a prescindere dai risultati calcistici, giornata che ti mette di questo umore qua.
3: Ciao Gio, mi faccio una domanda spesso, sempre più spesso. E riusciamo ad andare sempre più in basso?
0: Che senso?
3: Quanto in basso riusciremo ad andare?
0: Perché?
3: Dopo aver ascoltato quello che avete mandato in onda.
0: La canzone di TikTok, ma è bella.
3: È puro degrado.
0: Ma no.
3: Puro degrado.
0: Ti hanno sentito di peggio.
3: Che tristezza l'umanità.
0: Porca mia, che tristezza l'umanità per una canzone di TikTok, esagerato. Però vedi, lei dice, oggi sono rimasta a casa, giornata di merda, non sono attiva. Ed era proprio il punto di partenza dal quale volevo iniziare stamattina. Cioè, dialogo da ascensore. Sei lì con una persona con la quale hai un minimo di confidenza, ma non troppa, la incroci, dici, ah, com'è, hai visto? Che tempo oggi? C'è il temporale, sì, ho dimenticato l'ombrello, vorrei tanto essere a casa a finire magari quel puzzle da 6.000 pezzi, a guardarmi quella serie TV che da anni devo finire di vedere. 393 73

0: Disco di 6 anni fa, Torrent Foot, Moon Life. C'è Luca che scrive: buongiorno Joe, continua così che mi stai gasando questo mercoledì. Ti ha mai deluso Radio Peter Pan? Dai però, eh? Adesso ti gaso con questa base qui, perché è arrivata una frase di quelle da buongiornissimo caffè che mi è piaciuta. Me ne vado, disse l'estate. È giunto il momento, rispose l'autunno. Vai, è bastato un filo di pioggia così, un temporalino, che secondo me è più estivo che altro, per dire: ah, basta, è arrivato l'autunno. No, col cavolo, col cavolo. Senti, oggi discorsi d'ascensore. Io ho ipotizzato questo dialogo che puoi fare con una persona che dice: ma porca miseria, ma hai visto che tempo che è arrivato? Non me l'aspettavo. Vorrei tanto essere a casa a fare questa cosa qui.
1: Ciao ragazzi, Peter Pan, io vorrei essere a casa per poter replicare la ricetta di Cesare Battistini del ristorante Ratanà, il crostone con le ciliegie. Mamma mia, ho una voglia di replicarlo e voi non immaginate. Ciao ragazzi.
0: Ma guarda che non sei l'unico a dirlo, c'è sta cosa dell'accendere il forno per fare le torte, lo scrive anche Alina. Guarda Gio, è da un bel po' che ho una voglia pazzesca di dolci fatti in casa e finalmente è giunto il momento di accendere il forno. Diciamo che finalmente si parte con il fare torte. Perché? Perché fondamentalmente, se abbassa la temperatura, puoi scaldare casa.
2: Io vorrei essere a casa a finire di costruire la mia città Lego.
0: Bella la città Lego.
2: Ciao.
0: Vengo anch'io a giocare con te. Posso? Giocavo insieme con il Lego. 393-736-6240. Oggi vorrei tanto essere a casa per... fare che?
3: Peter Pan Generation. You can...

0: Pedro Sampaio, Gasparigno, Cavaligno, subito eravamo, più bello, sono arrivati 72 messaggi di insulti, uno contento, però beh, cioè a me è piaciuta comunque sentirla sta canzone qui. Domanda del cavolo con due Z, dialogo d'ascensore, sei oggi in ascensore, trovi una persona con la quale c'hai un minimo di così, ma non così tanta affinità, parli del meteo, hai visto che giornata è? Sì, vorrei tanto essere a casa, ah, senti qua.
1: Ciao, io vorrei essere a casa per fare, disegnare delle cose belle.
0: Bello, bello, bello, ma con i colori a cera, con i pastelli, con i pennarelli, che bello. C'è anche Marcella Patatina da Galleriano che scrive: io vorrei essere a casa per far compagnia ai miei cagnolini che hanno tanta paura del temporale, che beh, insomma è anche giusto.
2: Io invece vorrei essere a casa per fare letteralmente un cazzo.
0: Olla.
2: Sbaccarmi sul divano e iniziare il rewatch di Harry Potter.
0: Bello!
2: Ovvio!
0: Il rewatch di Harry Potter, anche perché poi a dicembre esce la serie TV su HBO, quindi bisogna arrivarci preparati. Dai Cavaligno, te che mi dici? 393-7366-240.
3: Peter Pan Generation.

0: Rock, James Arthur, Work With My Love. C'è la Generation, domanda del cavolo con due Z. Vorrei tanto essere a casa adesso. Sì, ma a fare che?
1: Vorrei essere a casa a fare all'amore.
0: L'amore, ce n'erano tanti effettivamente che facevano parte di questa categoria. Poi c'è Giuliano che scrive: tempo giusto per puntini puntini Tatanka. E mi sa, anzi sono sicuro che oggi pomeriggio mi tocca. Ma intendi Tatanka questo?
2: Africa.
0: Porca miseria. Porca di quella miseria. Basta, perché sennò poi la gente dice: siete fuori col cervello, alle 10:30 del mattino mettere sta musica qui. Fra poco torniamo. Chiudiamo la domanda del cavolo con due Z. Poi ci sarà l'oroscopo e anche il GR sti cazzi. State con noi.
3: E operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo. Secondo avviso 2024.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: On Radio Peter Pan.
7: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan. Con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa. Estu cassa. Cassa.
8: Nuovo weekend. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
9: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
8: Mo bravo.
10: Una sequela di negatività.
1: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
11: Domenica 13 settembre, Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domenica 13 settembre, Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
13: Battolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Forever Summer.

0: in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Al 2010 che Liz a cappella riapre la Generation. C'è una domanda del cavolo con due Z di quelle che ti fanno usare l'immaginazione fino a un certo punto, perché poi di fatto è vita vera. Oggi è una giornata di quelle che guardi fuori dalla finestra oppure stai guidando, dici meglio stare a casa oggi. Sì, ma a fare che? Senti qua, pronto.
2: Buongiorno Joe, io vorrei essere a casa per fare compagnia al mio bambino, perché domani comincia la scuola.
1: Patator, come godo che cominciano le scuole domani. Vorrei essere a casa per vedere tutti i cartoni di Conan, scrive Fabio, che è un bel programma. Poi la gran parte in realtà dicono tutti la stessa cosa. C'è Manu che dice: a me piacerebbe essere a casa a far l'amore con la mia mogliettina. Ciao, vorrei essere a casa a far l'amore con il mio compagno tutto il giorno, giocare alla play, leggere e poi rifare l'amore all'infinito. Io vorrei essere a casa a trombare la mia vicina, bababà, Vic da Canegrate. Vorrei essere a casa per andare in palestra e poi far l'amore tutto il giorno. Vorrei mimetizzarmi sul divano, vorrei fare...
3: Vorrei essere a casa a fare pazzie con una bella ragazza.
1: Vedi, quindi alla fine girava tutto attorno alla questione ciulare. Però se tu leggi i giornali viene fuori che oggi come oggi nessuno ciula. Può essere che gli unici che ciulino siano gli ascoltatori di Peter Pan. Speriamo, perché significherebbe che le indagini d'ascolto del 2036, 2041, 2045, Radio Peter Pan avrebbe 7 miliardi di ascoltatori. Le altre non si sono riprodotte. Pare che è una buona teoria. Quindi ascoltatori di Peter Pan, ciulate e insegnate ad ascoltare Peter Pan ai vostri figli. Un paio di dischi e scopriamo i segni che vanno bene e quelli che no. Perché? C'è l'oroscopo, baby.
4: Peter Pan Generation. Cosa

Mo Black, Yamore. State ascoltando Radio Peter Pan. Nella Generation c'è stata la domanda del cavolo con due Z. Abbiamo parlato di una situazione ipotetica nella quale, sai cosa, oggi non stai lavorando, la giornata è grigia, è piovosa, ci sono i temporali, quindi giornata perfetta per stare a casa. E

0: Bilancia, il Sagittario, il Capricorno. Questi quelli buoni di giornata, gli altri no.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ma? Rullo di tamburi. Rimangono fuori i due segni più importanti di questo mercoledì, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi col voto 8 in pagella. Perché? Perché il 10 la perfezione non esiste, neanche nei film. I the best oggi, quelli dell'Ariete. Ci sono persone che dovresti tenere fuori dalla tua vita, ma non sai dire di no. Ti comporti come una porta automatica del supermercato. Basta che qualcuno si avvicini e ti apri. Però poi chi entra e vuole uscire deve passare per forza per la cassa. Fagliela pagare. Arrivederci e grazie. I più fighi sono quindi quelli dell'Ariete.
1: Un ottimo lavoro.
0: Un risentimento.
1: E non...
0: No.
1: Applaudo. Grande. Con ironia.
0: Peggiori oggi, quelli dello Scorpione. Male.
2: Oddio!
0: Male,
2: no!
0: Male.
2: Dio, ti prego, no! No! No!
0: E poi quelli dello Scorpione sono rancorosi, però oggi non è la vostra giornata.

0: sono proprio come il Regno Unito. Ehi, ehi, ehi, wow, wow, non ci servono amici. Ehi, ehi, wow, wow, quanto cazzo sono British.
1: La musica di una volta era più bella. Dal 2018, Dark Polo Gang, British, su Peter Pan.
2: GR sti cazzi.
1: Torna l'appuntamento con il GR sti cazzi.
3: E sti cazzi.
1: Carrellata di quelle notizie lì, si parte da ADN Kronos che titola: preferisce il kebab alla pizza. La Lega punge il punge Cialanoglu sui social.
3: E sti cazzi.
1: È turco, e se è turco gli piacerà il kebab. È come se intervistano un italiano negli Stati Uniti e dice: preferisci l'hamburger o la pizza? La pizza, ovvio. TGCOM 24, Salerno è incinta al sesto mese, ma l'ASL le fissa l'ecografia quando avrà già partorito.
3: E sti cazzi.
1: Signora, qui dentro non c'è niente. Certo, ce l'ho qui in braccio. TGCOM 24, Sellino del monopattino troppo alto, scatta una multa salata.
3: E sti cazzi.
4: Gli faccio una bella multina, guardi com'è alta quella sella.
1: Dall'Eggo, donna sepolta in una bara di funghi, primo caso in Australia, nuova tendenza per funerali più sostenibili.
3: E sti cazzi.
4: Come sei trendy, ti stai facendo mangiare dai funghi.
1: Il mattino.it, una casa spazzata via dal vento per centinaia di metri, la scienza spiega cosa può essere successo.
3: E sti cazzi.
1: Si è trovata all'interno della trama del Mago di Oz. Fanpage.it, le smart TV ci ascoltano anche quando sembrano spente. L'indagine sulle TV LG.
3: E sti cazzi.
1: Che marca c'ha il televisore? Attento, eh. Cosmopolitan ci spiega chi è Alessandro Roncaccia e dove l'avete già visto in TV. Perché? Perché sarà nel cast del Grande Fratello VIP.
3: E sti cazzi.
1: E quando devi spiegare chi è il VIP del Grande Fratello VIP, mi sa che non sono mica tanto VIP. Chiudiamo con Euronews Italiano che titola: colazione a mezzogiorno, i pasti irregolari nel weekend fanno male al cuore degli uomini.
3: E sti cazzi.
1: Poverino, di cosa è morto? Faceva colazione a mezzogiorno la domenica. Ah, caspita, è pericolosissimo.

0: Better Times. Subito Arpanne chiude la prima ora della Generation, ne abbiamo ancora due, la prossima sarà diversa. Arriva Emma Rossato, ci avrà un sacco di storie incredibili da raccontare. O forse no, però comunque arriva la seconda ora della Generation fra poco.
1: Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
2: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
3: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
4: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Dimmi qua.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 11 2 minuti.
13: C'è il meteo.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sotto costo, ed è già tutto sottinteso. Da Via Liber fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liber fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
11: Peter Pan Meteo.
15: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Cambia tutto in queste ore sull'Italia settentrionale. Dopo molti giorni di caldo anomalo per la stagione, l'arrivo di aria più fresca oceanica innescherà nelle prossime ore instabilità con piogge temporali, non escludiamo anche nubifragi, grandinate, colpi di vento, fenomeni già in questa mattinata al nord-ovest, entro pomeriggio in marcia in traslazione verso est, verso Venezia ed Emilia-Romagna. Anche per la giornata di domani rimarrà una spiccata instabilità con un ulteriore calo delle temperature minime e massime. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza.
16: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni
13: e i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
16: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Forever Fun, Forever Summer!

0: Dimmi Come, disco di?
1: Di Alexia.
0: Che ha fatto anche altre canzoni tipo...
1: Tipo Gimme Gimme Na Gia Gia Gia.
0: No,
1: no, non era quella.
0: Non era quella.
1: Non era quella.
0: Tipo,
1: buongiorno.
0: Sì, cambiamo discorso.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: certo.
0: State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Avete sentito che è arrivato il pozzo di scienza di questo programma. Si chiama Emma Rossato, buongiorno.
1: Buongiorno, Gio.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Hai fatto un buon riposino questa notte? Hai beneficiato del fresco che è arrivato?
1: Quello freddo, ho messo riscaldamento in macchina. Addirittura sì.
0: Hai scaldato anche il sedile?
1: No, non ancora.
0: Porca miseria, ci mancherebbe anche quello. Vorrei andare dritto al punto.
1: Vai.
0: Stamattina. Già proporti una notizia per la Lund Broad.
1: Dimmi di più.
0: Leggevo questo sul Messaggero. Trump, maxi regalo di Natale alle sue collaboratrici. $45,000 in contanti. Che dici? È una busta?
1: Sì.
0: Sarà una valigia, come
1: però
0: nei
1: sono
0: film.
1: Pochi.
0: Adesso sono pochi.
1: Ma scusami, Trump... $45,000 non è niente per lui.
0: Ma con i soldi degli Stati Uniti.
1: Ah, allora no.
0: Cioè, fa parte
1: delle tasse,
0: budget che hanno a disposizione. Hanno detto, collaboratrici brave, si meritano una valigetta di soldi.
1: Allora noi facciamo un annuncio a signor Marco Baxo e anche i nostri direttori che se vogliono...
0: Editori.
1: Se vogliono.
0: Anche i ruoli aziendali.
1: Ma possiamo anche scendere sotto i 45. Quanto arriviamo? 25.
0: 40.
1: Ah, ok. Io
0: abbassa un po'.
1: Ma stava passando un po' via.
0: No, a me ha ricordato la mancetta che ti davano i nonni a Natale, perché questa effettivamente era la mancetta di Natale.
1: Sì.
0: Ti davano i soldini i tuoi nonni?
1: No.
0: Non ti davano i soldini?
1: Cioè, a Natale la busta? No. Adesso, prima volevo i regali. Preferivo una Barbie che i soldi.
0: Era bello amministrare i soldi dei nonni.
1: No.
0: Li ho messi in banca e non li ho più rivisti.
2: Attenzione, no

0: Usher, What a Life su Peter Pan. Comunque oggi è il giorno in cui è arrivato l'autunno, è marossato e siamo tutti contenti. Ieri è finita l'estate col mio compleanno.
1: Basta. No, chiuso, non è vero.
0: Baracca e burattini, quindi c'è da fare il cambio armadio. Stamattina i Remix hanno parlato di quella roba che si fa col termine inglese decluttering.
1: Decluttering.
0: Che roba è?
1: Te l'ho già spiegato, ogni volta prendi i vestiti, quelli che non usi più, e al posto di metterli via per l'estate prossima li vendi oppure li dai via.
0: Io ho dei vestiti che sono lì da 40 anni.
1: Ma immagino.
0: Da 50 anni.
1: E li indossi anche.
0: Ma certo.
1: Da 50 anni.
0: Cioè io alterno, anzi non faccio neanche il cambio armadio, cioè la parte dedicata all'inverno, la parte dedicata all'estate.
1: Ma l'armadio è grande grande allora?
0: No, ho pochi vestiti.
1: No, ottimo.
0: Ho pochi vestiti, però vedi, con l'arrivo dell'autunno Cosmopolitan si è acceso titolando così.
1: I pantaloni in velluto sono un nuovo basic dell'autunno.
0: Se non hai pantaloni in velluto non sei nessuno. C'è anche la descrizione. Ho bisogno della base descrizione romantica dei pantaloni in velluto. Il velluto a coste è probabilmente il primo materiale che viene in mente quando iniziano ad abbassarsi le temperature. Morbido, caldo, ricco e di texture. Riesce a dare profondità anche ai look più semplici, trasformando un paio di pantaloni in uno dei protagonisti del guardaroba autunnale. Mamma, esperta di moda,
1: mi facevano un prurito da piccola.
0: Brutti forte.
1: Mamma mia, mia mamma mi metteva questi tipi di pantaloni in velluto a coste, color melanzana.
0: Ma sono brutti.
1: Ma di una belli, caldi, per carità, ma ti prudeva ovunque, tutto.
0: San da vecchio.
1: Ma sì.
0: Diciamo che sono da
1: ma
0: vecchi.
1: Ma poi puzzano da vecchio anche.
0: Facciamo un salto avanti di 3 mesi, siamo a dicembre del 2026 e Marossato in studio con i pantaloni a coste, sì, in velluto.
2: Peter Pan, Forever
3: Sun. Entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico, mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino, e lui mi dice, sta tranquillo che ci sono le amiche, non ho fratello.

0: Take Me Back. Su Peter Pan stiamo parlando di abbigliamento da anziano. Prima abbiamo parlato dell'anziano e della busta che ti dava il nonno o la nonna a Natale, come ha fatto Trump con i suoi collaboratori e collaboratrici, dandogli $45,000. Poi abbiamo aperto il giornale di moda Cosmopolitan che dice: oh, è arrivato l'autunno. Sai cosa va di moda in autunno? Il pantalone a coste.
1: È di velluto. Bello, di velluto manca bello. Soprattutto.
0: Beh, il pantalone a coste è di velluto.
1: Ci sono pantaloni a coste anche non di velluto.
0: Davvero?
1: Beh, sì.
0: Vabbè, sta di fatto che secondo me, Emma, una roba sulla quale siamo d'accordo è questa: che il pantalone di velluto
1: invecchia.
0: Invecchia un po'. Quindi, Emma, te che sei esperta di moda, almeno quello te lo concedo.
1: Grazie.
0: Abbigliamento da anziano. Se ti vesti così, attenzione, forse c'è qualcosa da cambiare nel tuo armadio.
1: Ah, ti metti quei pantaloni un po' a sigaretta?
0: Ce li ho.
1: Sì, infatti.
0: Poi?
1: Un mocassino non bello.
0: Non ce l'ho.
1: Palesemente vecchio, vecchissimo. Calzini alti, alti, quelli con i quadratoni.
0: Ce li ho.
1: Che brutti grigi. Sotto metti la maglia della salute.
0: Ce l'ho sempre.
1: Uno smanicato.
0: Uno smanicato non so cosa sia. Cioè, il panciotto. Il gilet.
1: Un gilet,
0: okay.
1: Smanicato di lana.
0: Poi.
1: Lana anche messa male. Sopra ci metti anche una giacca. Una camicia sotto, ovviamente.
0: Camicia come?
1: Camicia bianca, oppure quella a quadrotti, ancora peggio quella a quadrotti.
0: Ce l'ho.
1: Ecco, perfetto. Ti metti sopra anche una giacchetta della salute.
0: La giacchetta non ce l'ho.
1: Sembri mio nonno.
0: Per le donne?
1: Per le donne.
0: Ma la coppola anche.
1: Vabbè, il cappello, sì, ci sta. Per le donne, quegli abiti che si tagliano proprio sul mezzo polpaccio caviglia, larghi, con i quattro bottoncini d'oro che cadono nel décolleté.
0: A tubo, con la giacchetta.
1: A tubo.
0: Colore blu per forza.
1: Con le calze marroni e le ciabattone, proprio quelle ortopediche.
0: Bene, sì, scarpe basse, così, vabbè. It's going down.

0: Just a Little su Peter Pan. È arrivato questo messaggio qui: tanti auguri Joe, era ieri.
1: Sì, vabbè.
0: Dice: sei il miglior speaker che abbia mai sentito dopo Emma Rossato.
1: Rosato.
0: Pensa.
1: Ha scritto Rosato.
0: Mi sa che hai ascoltato poca radio, perché comunque fare i complimenti a noi è veramente l'anti radio. C'è un ascoltatore, Giramondo, ce ne sono tanti di Giramondo in questo periodo, che ci manda una foto direttamente
1: da Rosehim.
0: Dalla festa dell'autunno, dice: vi dedico un prosit con dell'ottima birra bavarese.
1: Un prosit cos'è? Un bicchiere di birra?
0: No, il prosit è il cin cin.
1: Ah.
0: In tedesco, quando stai all'Oktoberfest o comunque alla festa della
1: prosit.
0: Birra. Prosit!
1: Prostata!
0: Alla salute!
1: Alla prostata!
0: Quell'augurio che si fa quando si fanno i brindisi. Quali altri auguri si fanno quando si fanno i brindisi?
1: Cin ciocca,
0: viva la?
1: Brocca o la gnocca?
0: La brocca, certo. E quindi niente, lui dice: non vi sto ascoltando, ma di sicuro ci sono Joe ed Emma Rossato. Bravo.
1: Bravo, bravo. Le azzeccate.
0: Tra poco torniamo, c'è il dilemma Rossato.
1: Oh sì! Oh. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan Squad. Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto: zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Creata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
13: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Scopri OneSweep 90 di InOne.
11: Sims, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
7: Dimmi quando.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
17: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

0: Taylor Swift dal 2014 riapre la Peter Pan Generation. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte nel mezzo del cammin di nostra vita con Gioia ed Emma Rossato. Ma che dico Emma Rossato? Super Emma!
1: Buongiorno a tutti, buongiornissimo a tutti, come sempre Morris di Udine.
2: Ciao Morris!
1: Buongiornissimo Joe!
0: Buongiorno!
1: Tantissimi auguri per ieri di buon compleanno!
0: Grazie!
1: Vicino a te hai la donna più bella di Radio Peter Pan.
2: Grazie Morris!
1: Più bella!
0: Bella.
1: Più bella, più bella, più bella del mondo.
3: Bella del mondo.
1: La Emma Rossato. Che spettacolo. Ciao ciao.
0: Spettacolo.
2: Grazie, grazie.
0: In radio, neanche in radiovisione è fondamentale la bellezza che ti contraddistingue.
2: Decisamente.
0: Emma, quanti anni c'hai te?
2: 23.
0: Quindi ormai, secondo Paolo Crepè, dovresti essere già via di casa. Tu stai a casa con mamma e papà?
2: Sì.
0: Sei felice di stare a casa con mamma e papà?
2: Sì, però guarda, sarei la prima a dire di andare via di casa. Sono i miei che vogliono tenermi in casa.
0: Ah sì, ti stanno legando a un termosifone?
2: Più o meno.
0: Con delle manette?
2: E tu scherzi, ma...
0: No dai, stai con noi, non andare via. Perché ti dico Paolo Crepè? Perché il Gazzettino ha riportato queste sue dichiarazioni.
2: Maturità 18 anni e poi via di casa.
0: Giusto.
2: Devono innamorarsi della persona sbagliata.
0: Giusto, ti sei innamorata te di qualche persona sbagliata. Bravo.
2: Ora portano subito la fidanzata a casa.

0: casa e invece una volta dovevi vergognarti della persona con la quale stavi e non portavi mai lei o lui a casa.
1: Uscivi con i cugini perché dovevano sorvegliare l'uscita con il tuo fidanzato.
2: Davvero?
1: Mia mamma mi raccontava questa cosa.
0: Che angoscia.
1: Infatti.
0: Dilemma arrossato di oggi, quindi è questo.
1: Dopo quanto tempo si può portare a casa il fidanzato o la fidanzata?
0: Giorni? Mesi? Anni? Mai? 393 736 200 40.

0: Mamma Gigi!
1: Non tanto la canzone quanto l'accoppiata. Shakira e Cardi B, Nova Gigi. Punteria su Peter Pan e loro le presenteresti subito a mamma e papà. Guarda, ti ho portato Shakira, porca miseria. Ti ho portato Cardi B, porca miseria.
2: Il padre cosa pensa?
1: Stiamo parlando di questo, partendo da alcune dichiarazioni di Paolo Crepè, che insomma ce l'ha con l'indipendenza dei giovani. Hanno bisogno di non essere sotto la chioccia di mamma per crescere, hanno bisogno di sbagliare anche per quanto riguarda l'amore. Quindi dice: adesso presentano subito la fidanzatina e il fidanzatino ai genitori. Una volta non era così.
2: No.
1: Ti vergognavi anche della persona con cui stavi, perché stavi con degli scappati di casa.
2: Vabbè, non tanto vergogna, è che il tabù del sesso, dell'amore, cioè il sesso e l'amore era un tabù.
1: Tipo, Emma Rossato, adesso io ho te in studio, ma lo chiederei a chiunque.
2: Vai, ovvio.
1: Con quanti...
2: Ma devi farti un po' i cavoli tuoi.
1: Quanti sei stata?
2: Cristina,
1: quanti ne hai portati a casa?
2: Tu,
1: in percentuale.
2: Guarda, i miei genitori hanno sempre messo regole molto rigide su ragazzi e ragazzi che si portano a casa.
1: E non era l'unica cosa rigida.
2: Per esempio, nessuno dorme mai a casa nostra.
1: Dormite tutti in giardino?
2: No, sì, sulla cuccia di Kobe.
1: Dopo quanto tempo? Secondo Cristina?
2: Sì, secondo Cristina dopo 6 mesi.
1: Ok.
2: A lei mette la scadenza 6 mesi.
1: Non ha spiegato. Dice che è quello.
2: Fabio invece scrive: la cosa più giusta sarebbe mai.
1: Mai, davvero?
2: Mai, di così.
1: Lui invece?
3: Se entro i primi 3 appuntamenti viene fuori un doppio pupinetto, è quella giusta. Puoi organizzare la cena con i genitori. Ma anche farsi conoscere tra suoceri, già nonni, tutti quanti insieme.
2: 3 uscite.
3: Vaffanculo.
1: Cioè, subito.
2: Dopo 3 uscite io ti gosto di solito.
1: 393-736-6240. E te che dici?

0: La sofferenza, Asa Favidan, One Day su Peter Pan. Secondo me il concetto di cui stiamo parlando, ovvero dopo quando presenti un lui o una lei ai tuoi genitori, difficile dal punto di vista, cioè lo stiamo analizzando quasi da genitori.
1: Vabbè,
0: secondo me dovremmo analizzarlo da adolescenti.
1: Ma no, ma appunto perché da adolescenti hai un pensiero. Adesso che io ne ho 23, che tu ne hai 39, hai un altro pensiero e quindi tu a dire adesso porto una ragazza a casa ci pensi 2-3 volte se sai che non è quella sicura. Da piccolo porti cani e porci.
0: No, anzi, da piccolo molto.
1: Ma erano
0: meno.
1: Anni diversi, vedi?
0: Minimo dopo 6-7 mesi, dice lui, per essere un po' sicuro, diciamo, anche se di sicuro non c'è niente a parte la morte. C'è la psicoterapeuta che scrive:
1: in questo caso la domanda corretta da farsi è perché ho così bisogno di portare subito la mia fidanzata a farla conoscere i miei genitori? Ho per caso bisogno della loro approvazione?
0: No.
1: Perché se io sto bene con lei e sono sereno in questo, non ho bisogno di che loro la conoscono. Ve lo dico io che sono del mestiere e faccio la psicoterapeuta.
0: Quindi

0: Boh, no.
1: È un bisogno di approvazione nei confronti dei genitori?
0: No.
1: È questa la questione?
0: No, quando avevo 16 anni no.
1: Perché la prese, perché lo presenti ai tuoi?
0: Ma quando ero più piccola lo...
1: Rendalo un po' più ufficiale.
0: Ma perché tu credi anche che sia la storia della tua vita?
1: Certo.
0: Sia l'amore che porterai fino a che ti sposi, quindi vedi tutto quanto più con gli occhi del romanticismo, del... dell'amore.
1: Però l'avrai anche pensato,
0: immaturo.
1: Questo non lo porto a casa perché guarda com'è, mi direbbero subito mollalo.
0: No, quello no. No, quello no.
1: C'è Simo che scrive:
0: visto l'andazzo retrogrado che sta prendendo il mondo, presto torneremo a vergognarci di portare a casa i compagni e poi ci ritroveremo con i matrimoni combinati.
1: Boh, ok.

0: chiudere il discorso legato a quando si presenta un fidanzatino o una fidanzatina ai genitori, c'è l'opinione di una mamma.
1: Io ho già avvisato le mie figlie che i loro amori si devono vivere fuori casa, perché non voglio vedere nessuno in casa finché loro non sono pronte per una relazione fissa o a lungo termine, anche se questo richiede mesi o anni.
0: Quindi che abbiano una loro vita privata, è giusto che sia così. Dice che poi se decide di lasciarlo si trova sotto casa, come è già successo alla migliore amica, una delle figlie, più tardi meglio è per tutti. Quindi insomma teniamoli distanti.
1: Lontani.
0: Però attenta, perché le tue figlie potrebbero frequentare questi due ascoltatori di Peter Pan che sono dei disgraziati.
1: Non è il problema dell'approvazione dei genitori, è che è più comodo cenare a casa che in giro.
0: Cosa che hai detto?
1: Chiavare. Come lui, da piccolo avevo la taverna con ingresso separato, ho mandato cani e porci.
0: Ma ti imbarazza questa cosa?
1: Vabbè, magari sono i bambini che ascoltano, devo ancora iniziare la scuola.
0: Ma no. Bambini comunque, dai.
1: CBCR, cresci bene che ripasso.
0: Che c'entra sta cosa?
1: Perché così imparano prima, no?
0: Chiuso il discorso, fra poco che c'è?
1: La sala giochi.
0: State con noi. Peter Pan Generation. Peter
2: Pan Squad. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Hit Universe of Fun, all you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universe of Fun a Nova Gorica, www.hit.si.
10: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
11: Radio Peter Pan. Non si batte. è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 un minuto.
0: C'è il notiziario.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Buongiorno da Esther Oretto. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax, in manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajcek-Mektić, che sono stati a due punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TG Com 24.
11: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Brescia a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Forever Fan, Forever Summer. Peter Pan, lo

0: Quante cose che ti insegno.
1: Porca miseria che zozzona Lady Gaga. Poker Face. Lady Gaga Poker Face dal 2008. Terza ora della Generation C'è.
0: La sala giochi.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forti, sono bravo e sono competitivo.
1: Si accende di lucine, di suonini, di competizione, di aggressività per portarsi a casa uno dei due ticket messi in palio nella sala giochi. Oggi assegniamo i numeri
0: 5 e 6.
1: Sono belli i 5 e 6. Non sono i miei preferiti.
0: Neanche i miei.
1: Però ciao computerone.
4: Ciao Gio.
1: A posto? Hai festeggiato ieri il tuo compleanno?
0: Ha bevuto?
1: Ha bevuto?
0: No. Ah, lui non beve.
1: Il computerone, cioè, se gli metti del liquido sopra frigge.
0: Giustamente.
1: La morte è sua. Quindi che gioco facciamo per assegnare il 5 ticket di questa settimana, computer?
4: Il personaggio misterioso.
1: Bello il gioco del personaggio misterioso con la voce camuffata.
0: C'è un'intervista di questo personaggio famoso, ma la voce viene modificata. Indovinate di chi si tratta, nome e cognome.
1: 393-7366-240.
5: Chi ha parlato?
6: Un personaggio misterioso con la voce camuffata.
5: Chi ha parlato?
7: Ultimi ritocchi qui nello studio 4 di Saxo Rubra in Roma.
8: Lo studio del nuovo
9: ore 14 che vi terrà compagnia dal lunedì 7 settembre
10: ogni giorno su Rai 2
11: per raccontarvi i grandi fatti della cronaca
10: italiana. Queste
9: le telecamere che riprenderanno i nostri ospiti, i nostri opinionisti.
1: Le telecamere, porca miseria, spiegazioni incredibili. Vi terremo compagnia, mamma mia. Chi è sto personaggio qua?

0: Guetta, Bibi Rexha, Sad Girls e anche Sad Boys, quelli che non hanno vinto alla sala giochi. Il ticket numero 5 che si assegnava con il gioco:
1: il personaggio misterioso con la voce camuffata.
2: Personaggio misterioso che parlava un po' strano, non so fare le imitazioni, però diceva: ore 14 dagli studi di Saxo Rubra, nuovo programma che mi tiene compagnia. Tiene compagnia cosa vuoi? Tiene compagnia. Che brutto gioco, Joe.
1: Hanno scritto così.
0: Ma fatti gli affari tuoi.
1: Brutto gioco.
0: Adesso è brutto sto gioco. Ecco. Chi era sto personaggio qua che ha iniziato sta settimana nuovo programma su Rai 2 che si chiama Ore 14?
3: Milo Infante.
0: No, lui è andato a Mediaset.
4: Tiberio Timperi.
0: Tiberio Timperi, bello.
1: Bruno
0: ma no.
1: Vespa.
0: Nemmeno.
3: La so, Rocco Siffredi.
0: Poi?
5: Marco Liorni.
1: Enrico Mentana, ma aveva scritto Carlo Mentana.
0: Carlo Mentana mi aveva fatto molto ridere. No, non era né Liorni né Mentana, poi.
5: Barbara D'Urso.
0: Nemmeno. No.
6: E Linda Pani.
0: No, no, non era.
7: Ciao Peter Pagnani, questo era Teo Mamucari, ma non modificato, era proprio lui.
0: Poi?
1: E poi lui. Il WhatsApp, ok. Lui.
8: No, io guardo e ascolto solo Radio Peter Pan, quindi non saprei, mi spiace.
1: Niente.
0: Guarda
1: lo so.
0: Continuamente l'autoradio sperando che succeda qualcosa.
1: Sì. E invece non succede niente.
0: Niente, lì fissa. Chi era?
9: Salvo Sottile!
0: Era proprio Salvo Sottile, che era in media, se poi passate in radio adesso fa il programma di approfondimento della cronaca, le cose. La più veloce ad aver individuato Salvo Sottile vince il ticket numero 5, lei è
1: Tiziana Dalla Torre.
0: Bravissima Tiziana, you win.

0: Son le poisson. Barry Can Swim, Dance Dance Dance. State ascoltando Radio Peter Pan. E nel frattempo, nel fuori onda, io e Emma Rossato ci stavamo dedicando agli investimenti patrimoniali. Abbiamo deciso di investire nell'oro e negli orologi d'oro.
1: Sì, non costa neanche tanto.
0: No, infatti, te li tirano dietro.
1: Sì.
2: Radio Peter Pan. E next event.
0: Oh ragazzi, volete venire a cena con noi? Una volta si può venire a cena con noi.
1: Che bello, chi offre? Loro?
0: No, Marco Baxo.
1: Bene.
0: Venerdì 18 settembre ci sarà il Peter Pan 90210, quindi i suoni più belli degli anni 90 e 2000 all'Aira Club, qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso. Dopo cena c'è la console con Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 90 e 2000. Ci sarà anche Rocky sul palco. Però a cena all'Aira Club venerdì 18 ci saremo tutti noi, speaker di DJ di Radio Peter Pan, quindi puoi venire, prenoti il tuo tavolo e ceni con noi.
1: Assisti a litigi, a chi lancia coltelli contro coltelli.
0: Ma non è vero! Anzi, ci divertiamo.
1: Io mi metto a capotavola in fondo, tu ti metti l'altro capotavolo e facciamo la gara chi lancia il coltello in maniera più lunga. Chi becchi, becchi nel mentre.
0: Bello, un bel gioco. Lo fate anche questo sabato in piazza Giorgione, sempre a Castelfranco?
1: Sì, esatto.
0: No, comincia, non credo.
1: Con il ciao party al Borsa Bristo. Con
0: Bistro.
1: Con BVR, Banca Veneto Centrale e Radio Peter Pan, che vi invitiamo dalle 18 per un aperitivo speciale. In console trovate Marco Baxo e me, Emma Rossato, ma anche la ruota della fortuna per vincere drink e gadget.
0: Tutti gli appuntamenti sono sia sul sito che sull'app di Radio Peter Pan, sempre alla sezione
1: eventi. Yes.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Peter Pan.
2: Forever Fun.
3: Forever Fun.
2: Forever Young.
3: Forever Young.
4: Hi, this is Swedish House Mafia Nicky Lee, and you're listening to our new single, Happiness Is So Sad.

0: disco di 5 anni fa, Lil Nas X, Industry Baby. Bel disco, si è un po' sparito Lil Nas X. Lo scorso anno è stato arrestato a Los Angeles perché girava in stato confusionale in mutande.
1: Vabbè, potrei essere io, tranquillamente.
0: In slip, secondo me proprio per quello che l'hanno arrestato, perché se fosse stato in boxer avrebbero detto ok,
1: okay, va
0: ma
1: bene.
0: In slip, dai.
1: In slip, no.
0: Pena l'arresto.
1: Facciamo
0: un po' di autopromotion, ma ieri hai pubblicato un reel su Instagram in collaborazione con me.
1: Hai visto che bello?
0: Ma sei scema, perché?
1: Ma siamo così carini. È per ricordare a tutti che la mattina dalle 10 alle 13 c'è la Generation.
0: Vabbè, in questo reel cosa succede?
1: Ci siamo io e te che balliamo in maniera molto divertita.
0: Quindi cose che non hanno minimamente
1: però
0: a che fare con la radio.
1: Andate sul nostro profilo Instagram e mettete un cuoricino e un commentino. Il commento migliore lo leggiamo domani mattina in radio.
0: Guarda, così li hai incentivati di brutto.
1: Ecco.
0: Com'è il profilo?
1: Emma Rossato trattino basso.
0: Bello, andate e seguitela.
2: Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan.

0: finale della Generation e c'è...
1: Arriva un altro nome con tante Z, Thomas Menegazzi con i 2000 euros e poi il secondo ticket della sala giochi, allora, il numero 6.
0: Menegazzi come Dub Dogs, Fezzo, Zark, Menegazzi, un sacco di Z.
1: Troppe Z.
0: A fra poco.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Peter Pan Pink Power.
15: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
16: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
17: Peter Pan Impatto.
18: Sabato 12 settembre, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio, ma anche gadget, LED World Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto, sabato 12 settembre, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
19: Quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
3: on Radio Peter Pan.
11: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
12: Radio Peter Pan nella casa, Muva è nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
20: Radio Peter Pan.
21: Non c'è altra scelta.
22: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
23: Radio Peter Pan è anche in video.
24: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
23: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
25: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
26: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
27: Forever Fun, Forever Summer.
28: Ci fu un'idea.
29: 2000 Heroes.
30: Un gruppo di persone straordinarie.
29: I supereroi degli anni 2000 mixati da
31: Thomas Menegazzi.
32: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Super Thomas Menegazzi ci ha portati al 2018 con Nicki Jam e J Balvin, ex.
3: Al 2008 Beyoncé, Single Ladies.
2: A chiudere dal 2016 Zach Noel e Sean Paul, Trumpets, Thank You.
4: Thank You.
2: Thank You. Super Thomas Menegazzi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiettino finale, 15 minuti e andiamo a mangiare la pasta asciutta, dai!
3: L'insalata!
2: Ultimo pezzettino di strada insieme con Joe ed Emma Rossato nella Peter Pan Generation. Prima di giocare c'è il Dome.
3: Senti!
5: Ciao Joe, grande Joe!
2: Ciao Dome!
5: Senti, allora oggi si ritorna alla normalità? Altro che a tutti gli auguri di ieri, finalmente una programmazione normale!
2: Bello.
5: Comunque, allora, oggi uno di quei giorni in cui gli occhi non si aprono.
2: Ah.
5: Quindi credo che siano aperti ancora stamattina.
2: È così.
5: E nonostante ciò, Joe, voglio dirti una bella cosa.
2: Ce la facciamo?
5: Ho comprato i tergi cristalli online e sono riuscito a montarli sulla macchina. Bellissimo, adesso ho i vetri finalmente puliti.
2: Sono quelle robe che ti fanno sentire maschio adulto.
3: Belli, belli.
2: Riesco a cambiarmi i tergi cristalli da solo.
3: Da solo, bravo. Riesci ad appendere il chiodo sul muro.
2: Porca miseria, computerone tu?
4: No.
3: No, lui no, non ha il pollice opponibile per lui.
2: Ah, può essere che sia per quello. Dai che giochiamo, ticket numero
3: 6.
2: Che assegniamo con questo gioco qui.
6: Elabora
7: Ogni secondo conta.
2: Il gioco che ha a che fare col tempo si chiama Ogni secondo conta e funziona così.
3: Contate i secondi da segnale acustico a segnale acustico di questa clip audio. Mi raccomando, attenti al mezzo secondo, quindi può essere 10 come 10.5.
2: Questo è esemplificativo, ma
3: ovvio.
2: Non può essere 10.2, 10.3,
3: no,
2: 10.4.
3: No, no.
2: 393, 736, 6240. Quanto dura questa clip audio qui?
8: Dai.

0: secondi.
1: Con precisione al mezzo secondo.
0: Da e fino a questo suono. Il gioco sta per cominciare.
2: Amici di telefonia.net, grazie al nostro inviato a Boston Luca Bordoni siamo riusciti a provare, seppur per pochi minuti, in anteprima il leggendario iPhone di Apple. Come vediamo, la visualizzazione è spettacolare grazie al display da 480x800 pixel. La camera è una 2 megapixel con visualizzazione a tutto schermo e bellissima animazione di apertura e chiusura, davvero curata la grafica di questo iPhone. Peccato che manchi il flash e l'autofocus.
3: Quanto durava questa clip audio di presentazione del primo iPhone? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
0: Radio Peter Pan.

0: with you do you mean, che secondo Emma dice
1: fuck do you mean,
0: fuck do you mean.
1: Sì.
0: Ma tu ormai senti fuck dappertutto, però non è che magari è un messaggio subliminale nella tua testa che
1: secondo me dice fuck.
0: Dovresti magari
1: un altro tipo di fuck.
0: Emma Rossato ha impegni per questa sera?
1: No. Cioè sì, sì. Che impegno oggi?
0: Che impegno hai?
1: Posso dirlo?
0: No.
1: Ok.
0: No, perché sennò poi vengono anche loro.
1: Ok.
0: Quindi è meglio una roba
1: va
0: intima.
1: Bene, no, no, diciamo.
0: Va bene. Si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 6
0: di questa settimana con il gioco nel quale bisogna contare il tempo. Si chiama Ogni Secondo Conto, una clip audio da segnale acustico a segnale acustico. Oggi la clip audio che distraeva era la recensione di telefonino.net del primo iPhone, che dicevano guarda che risoluzione c'ha, addirittura 480
1: ma
0: pixel.
1: Ma non aveva il flash.
0: E quindi quanto durava?
2: 25 secondi.
0: Meno.
1: No, no, no.
2: 22 e mezzo.
0: Troppo poco.
3: 16 secondi.
0: Troppo poco.
4: Ah. 25 e mezzo.
0: Ah, che cazzo va?
1: Non riuscivo a cliccare.
2: 27.
0: 27 no.
2: 23 e mezzo.
0: Nemmeno.
1: No, pure.
2: 10.5.
0: No. Bello ma no.
1: No, no, no.
2: 24 secondi. Patrizio da Ravenna.
0: Patrizio, ci sei andato vicino perché preciso preciso durava
1: 24.5.
0: 24 secondi e mezzo. Lui è stato il più veloce a individuarlo. Vince il ticket numero 6. Si chiama
1: Gianmarco Salvalaio.
0: Bravo Gianmarco. Gianmarco. Grande Gian, you win.
5: Peter Pan, estate.

0: della Peter Pan Generation. Fra poco c'è Peter Pan a manetta, che solitamente è un programma graziatissimo con
1: elegante,
0: un sacco di contenuti.
1: Sì.
0: C'è la professoressa Alice Fassina che spiega e insegna un sacco di cose che accadono nella data odierna nella storia.
1: E oggi, invece oggi?
0: Oggi non dirlo oggi, che c'è, però okay. Oggi purtroppo non sarà così.
1: No, purtroppo oggi no, mi dispiace.
0: Cioè,
1: però
0: Fede c'è.
1: Cioè, sì, però è stato affiancato da una persona così.
0: Sembrano il bue l'asinello del presepe. Porca
1: sì.
0: Miseria.
1: È vero, ci sta.
0: Faranno un caldo qua
1: chi
0: dentro.
1: È l'asino?
0: Non lo so, adesso lo stabiliranno i regaz. Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation. Forse.
1: Forse.
0: Non è garantito. Ciao Emma.
1: Ciao Joe.
0: Ciao.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shop

0: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 9210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso. Peter Pan Pink Power.
1: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power a Budoia, Pordenone.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
0: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
3: Giro se batte, è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Le 13 da 2 minuti.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
6: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali Nido.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: da, da, da.
1: Che strano rumore che fa la tua libreria comunque. Non pensavo. Molto carina, dov'è che l'hai comprata?
0: L'ho comprata su un sito particolare che fa le librerie che fanno i suoni.
1: Ok, bella, carina. Infatti ho visto il difetto, è arrivata dopo 2 anni, porco due.
0: Ma guarda, la mia libreria fa quel suono lì che mi dà così tanto.

0: Figuraccia, allora, non c'è Alice Fassina, ma ci sono Fede
1: e Rocky Pestaiolo. Qua su Peter Panamaneta. Comunque, non parlarmi di questa Alice Fassina, perché io non so chi sia. Devo ancora capire chi è questa.
0: No, è quella bella, buona, simpatica, quella super gnocca. Capito? Quando manca devo sempre fare la sviolinata.
1: No, devi fare l'ecaculo, devi fare no, la sviolinata. La sviolinata magari la fa lei.
0: La sviolinata la fa lei, Alice, mancherà un paio di giorni.
1: Ok.
0: Quindi ci sarai tu a quanto pare.
1: E allora buon pomeriggio a tutti quelli collegati qui su Radio Peter Panamaneta. Alle 13 da 7 minuti di questo mercoledì 9 di settembre ci saranno Rocky e Fede fino alle ore 15.
0: 15,
1: sì. Ok, sì, vediamo, sì, se mi ricordo bene. Il menù è sempre quello.
0: L'abbiamo
1: giusto?
0: Cambiato.
1: L'avete cambiato?
0: Sì.
1: Basta.
0: Antipasto, facciamo calamare e cozze.
1: Ok.
0: Poi come primo facciamo una bella burrata. Mm-hmm. No, non
1: no, no, no, no, no,
0: l'ho detta apposta, non ride.
1: No, anche perché è molto buona la burrata, secondita bene. Non ridere così forte.
0: E poi, non lo so, per secondo vediamo se ci abbiamo ancora fame, ordiniamo qualcosa. Ma perché vi parliamo di cibo? Perché ci ho avuto una disavventura col cibo. Ve ne parliamo tra poco, prima però un
1: nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, non

0: voi due chissà quante burrate farete.
1: Sempre la stessa battuta.
2: Che poi che te frega, te vuoi unirti, scusa?
1: No,
2: tipo una specie di autoinvito, ecco.
1: No, noi non facciamo nessuna cosa strana, però mangiamo spesso insieme. Però a quanto pare ci scusiamo già per il linguaggio scurrile, eviteremo, esatto, perché sono ricominciate le scuole.
2: Esatto.
3: Da rientro il primo giorno di scuola, dai che andiamo!
2: Ecco, scusateci bambini, però dovete sapere che questa fascia oraria qui è abbastanza pericolosa, soprattutto quando ci sono l'asino e il bue, come che dicevano Joe ed Emma prima, insomma.
1: Sì, però loro dicevano: chi è l'asino dei due?
2: Beh, tu sei l'asino.
1: No, io sono il bue.
2: Ok.
1: Perché io da solo valgo due, mm-hmm, e tu sei l'asino perché godo. Vabbè, allora sei l'asino.
2: Facciamo che sono l'asino, abbiamo capito.
1: Allora,
2: aspetta, per quanto riguarda la cucina, te hai un aneddoto da raccontare, giusto?
1: Sì, perché che è successo? L'altro giorno ho iniziato a vedere The Bear.
2: Ok.
1: L'orso, questa serie qui su una piattaforma di cui non vi posso rivelare.
2: Esatto, perché comunque i bambini magari non sono ancora esperti su questo campo qui. Però magari qualche genitore, appena parli di The Bear su siti magari un po' illegali,
1: no.
2: Sicuramente ti vengono in mente le scene, quelle un po'.
1: No, sto parlando di orsi che ballano con il batacchio di fuori.
2: Ecco.
1: Però sto parlando di questa serie di cucina, che in realtà è una storia tutta legata alla famiglia, al personaggio, però comunque si basa su questo ristorante di famiglia, eccetera, eccetera. Quindi mi era preso lo schiribizzo di imparare a cucinare.
2: Infatti, spoiler, una merda.
1: Merda, sì, non dire le parolacce, però. E tra poco vi racconto questa storia, perché non so se la seguite, Benedetta Rossi.
2: Mm-hmm.
1: Quella che parla tutta così, parla: adesso è il momento di farsi tutta una bella ricetta, famo la farina, lo zucchero, l'acqua, il cucchiaio d'olio e poi come viene la torta mia salata.
2: Ma parla così perché l'hanno benedetta un sacco di volte, quindi.
1: Rocky, basta, battute, ci sono i bambini.
2: Ok, c'è anche la graziosa.

0: sì. Due stupidi insieme. Godo. Ciao ragazzi.
1: È bello detto così, è godo.
2: Esatto. Infatti tu sei il terzo, è stupido.
1: Non si dice, non si dà degli è stupidi agli ascoltatori. Però niente, torniamo a fare un attimo un discorso serio, perché stavamo parlando di cucina, perché sto vedendo le ricette di Benedetta Rozzi che parla tutta così.
3: In una padella mettiamo l'olio.
1: Un po' d'olio?
2: La metto tanto di olio,
1: Un po' d'olio.
3: Facciamo soffriggere una cipolla tritata.
1: Poi non riesco a trovare la ricetta che ho visto l'altro giorno. Okay. Però lei diceva 350 grammi di farina.
2: Ok.
1: Poi un cucchiaio di sale.
2: Ok.
1: Un bicchiere d'acqua con due cucchiai d'olio.
2: E mezza bustina.
1: Di lievito istantaneo per le torte salate. Io sono stato al supermercato qua vicino.
2: Ok.
1: A prendere sto lievito istantaneo per le torte salate.
2: Mm-hmm.
1: Ti devo dire la verità. Credo di aver sbagliato a prendere il lievito.
2: Immaginavo, guarda. Perché è la parte più difficile quella comunque.
1: Comprare il lievito, no? Perché praticamente che è successo? Ho comprato sto lievito, dubbia provenienza, non ci aveva scritto mai una parola in italiano.
2: Infatti.
1: E quando l'ho messo, quello del video era bianco, il mio era nero. Quindi non so, secondo voi che c'era a posto del lievito?
2: Ma secondo me semplicemente non lavi bene le padelle. Ecco,
1: ma
2: può
1: che
2: essere anche una cosa che è uscito un colore diverso.
1: No, il problema è che io ho seguito tutti i procedimenti, ho pesato tutto e a lei veniva l'impasto bello liscio, a me si è attaccato ovunque sul soffitto.
2: Vabbè, scusa, allora, prima di provare a fare queste ricette qua, impara a fare la pasta in bianco.
1: No, okay. Ma sei mai andato a fare?
2: Ma che non sai fare nulla, poi vuoi metterti a imitare Benedetta Rossi, che è una food blogger importante italiana, influencer, televisiva.
1: Ho capito, devo solo riprodurre quello che fa lei. Se lei impasta così, un basto così, se lei dice così, lei dice così. È finito che bestemmiavo in giro per casa, però è marchigiano.
2: Vedi, è sbagliato, perché lei non tira le bestemmie, anche lì è sbagliato, secondo
1: forse
2: me.
1: Forse è per quello, devo smettere di bestemmiare e anche di guardare le ricette su YouTube.

0: questo è il tipo che va a ballare col fischietto e si prende l'MD.
1: è vero Giovanni. No, non credo che a Giovanni manca solo l'MD, già è pazzo di suo.
2: E dici?
1: Ma pazzo, bravo, pazzo di Gesù, eh? Bravo. Ma perché quando uno fa le cose? Perché quando io faccio le cose, cioè provo a copiare le torte salate che fanno nelle ricette YouTube, non ci riesco, nonostante seguo tutti i passaggi fondamentali uguali a quella del video, e poi finisce che devo tirare le bestemmione.
2: Infatti, forse abbiamo la soluzione, perché un nostro ascoltatore a quanto pare è uguale a te, senti.
3: Buongiorno.
2: Ciao.
3: Niente, riferendomi ai bestemmioni, niente, da me funziona la stessa cosa. Non funziona una cosa, tiro un bestemmione e funziona di nuovo.
1: Sì, ma non va bene.
3: Nel senso che non mi va dritto una cosa, tiro un bestemmione.
1: Ma vabbè, cioè...
3: puntualmente funziona.
2: Funziona, so il bip,
3: Io tiro bestemmione e funzionano un po' le cose.
2: Ma vedi che la soluzione c'è comunque. Devi liberarti.
1: Sì, ma non parlare. No, no. Non chiediamo bestemmie al 393736200.
2: Ma guarda, se volete potete pure inviarle, però non le metteremo in onda, questo è poco ma sicuro.
1: No, io vi vorrei chiedere un'altra cosa, visto che parliamo di cucina, anzi, de cucina, vorrei chiedere: ma voi quando guardate i video di YouTube in cui fanno le ricette? Ma vi riescono?
2: Io ho capito cugina comunque, quando quindi di conseguenza guardate i video di vostra cugina su YouTube.
1: No, seriamente, quando guardate i video di ricette su YouTube, vi riescono? Qual è quella che vi riesce meglio?
2: 393 7366 240.

0: Just the Way You Are nella versione remix qui su Radio Peter Pan. Ricette prese da YouTube, voi ci riuscite o no? Qual è la ricetta migliore o quella peggiore che avete fatto?
1: 393 7366 240 su Radio

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
2: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
1: Difficoltà?
2: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
1: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
4: il tè per le signore,
3: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Dimmi
9: qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
10: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Peter Pan Impatto.
13: Sabato 12 settembre, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio. Ma anche gadget, LED wall show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto. Sabato 12 settembre, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: Regan, ma com'è che si chiama sta canzone qua?
1: Si chiama Around the World.
2: Ok.
1: Bello spelling.
2: L'artista chi è, scusa?
1: Daft Punk.
2: Dal 1997. Così tutte le informazioni necessarie da digitare su Safari oppure Google Chrome. Around the World. Daft Punk 1997.
1: Come si scrive World?
2: World.
1: W-O-R-L-D. Tante volte. Allora, seconda mezz'ora, Fede Rocchi, Peter Panamanetta, non c'è Alice Fassina per chi magari aveva.

0: due step, mi sono fermato, ho lanciato un disco night, ho buttato tutto perché a quanto pare non sono bravo a emulare.
1: Esatto, quindi al 393-7366-240 ci state raccontando un po' quelle ricette che vi sono veramente venute malissimo e che poi di conseguenza avete anche lanciato un sacco di disco night. Per esempio c'è Roberto che dice: la peggiore ricetta è stata quando in età giovanile alle 2 di notte ho cotto gli spaghetti, il barattolo del sugo, in acqua fredda.
2: In acqua fredda.
1: E quindi non hai mangiato, quindi.
2: Forse era ubriaco.
1: Può essere.
2: Forse anche qualcosa di più.
1: Alle 2 di notte mi sa proprio di sì, sai. Sicuramente sarà quella pasta che fai post serata.
2: Sì,
1: ecco.
2: Ma non la mangi perché o c'hai i denti d'oro, mm-hmm, che sono belli duri, perché sennò no, non li mangi.
1: Oppure hai una mamma che ti cucina bene alle 2 di notte. Ciao ragazzi, l'ultima ricetta riuscita è stata quella dei cinnamon rolls.
2: Buoni.
1: Non l'avevo mai fatto prima dell'anno scorso e l'abbiamo tirata fuori da internet, appunto. Anche lei ha trovato una ricetta su internet.
2: Però è riuscita a farla.
1: Esatto.
2: Io non ci riesco. Qual è il segreto? Cioè, spiegatecelo, perché io ti giuro, ho preso la bilancia, ho pesato tutto, forse ho sbagliato il lievito.
1: Allora, a parte che secondo me essere bravi in cucina devi avercelo anche un po' dentro, avere anche tanta esperienza.
2: Talento.
1: Giustamente. Poi magari essendo che sei donna, magari sei cresciuto anche vicino a tua mamma o comunque una tua parente che cucina molto bene, è normale che hai anche quell'intuito di dire: metto gli ingredienti giusti, riesco a pesare nella maniera giusta. Quindi tante cose secondo me dipendono.
2: E allora la prossima volta tutte le ricette con lievito. Lievito. Bella questa.
1: Proprio bella.
2: Se non ci metti il lievito madre.
1: Sì, tua madre.

0: Rebel, suona la mia campanella, Rocky.
1: Ok, vai.
0: No, no, oh, fermo. Stiamo parlando dei rigetti in cucina che fai guardando i video su YouTube.
1: Allora, in realtà si dice cucina, non cugina, perché poi vedi, i nostri ascoltatori scrivono al 393-736-6240 istruzioni poco chiare, sto guardando mia cugina.
0: No, sto guardando un cugina, come si dice? A Benedetta Rossi parla così, parla.
1: E fu così che noi cambiammo la domanda.
0: No,
1: avete
0: no,
1: mai fatto
0: no,
1: cose con no, la vostra no, cugina no, in no, cucina?
2: No, no, qualche piatto, perché
0: ti
2: sai.
0: Ti ho detto, fai il bravo, perché ci sono i bambini all'ascolto. Stiamo parlando di cucina e di ricette guardate da YouTube.
1: Va oh, bene, allora dai, facciamo i seri. Lei ci scrive: ciao ragazzi, io ho fatto una torta con quello che c'era in casa sperando di cavarmela, mm-hmm, ok, ma penso di aver fatto male le proporzioni. E beh, non si cucinava, 4 ore di forno per nulla.
0: Mamma mia, hai sprecato corrente, ingredienti, soldi, e c'è pure casa calda perché c'è il forno acceso 4 ore.
1: Esatto, vabbè, poi sappiamo che cucinare è difficile, come soprattutto i dolci sono molto difficili da cucinare.
0: Tu non sai fare la pasta, pensa ai dolci.
1: Esatto.
3: Ehi amigos, ma hai preso il lievito giusto, perché c'è il lievito per dolci e il lievito,
0: vedi,
3: per i salati.
0: Grazie amico, probabilmente ho sbagliato il lievito, però adesso c'ho un problema, ho pagato 69 centesimi 10 buste di lievito.
1: Vabbè, scusa, vai, fai il hai lo scontrino, puoi rimandarle sempre indietro,
0: ma per 69 centesimi.
1: E allora perché ti lamenti, scusa?
0: C'ho un'idea di regalo da farti per il compleanno. Quando è il tuo compleanno?
1: Il 5 di giugno, vai.
0: 5 di giugno ti potrei fare un bel regalo, un lievito madre.
1: Tante bustine di lievito madre.
0: Cioè, invece di prendere una bustina come ti fanno i tuoi amici, okay, te ne faccio 9.
1: Davvero?

0: Ospa insieme a Clooney, Free Your Mind, qui su Radio Peter Pan. Basta parlare di ricette venute male,
1: okay,
0: prese da YouTube, perché a proposito di ricette venute proprio bene, c'è, okay, c'è lui che è un impastatore numero uno al mondo,
1: Marco Boffo con il 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: supereroi, riesce a salvare se stesso e tutte le persone a lui care.
1: 2000 Heroes, 2000 Heroes, su Radio Peter Pan.
2: I really need your love right now, I'm fading fast, not gonna last.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E grazie Marco Boff che ci ha accompagnato in questo lungo viaggio del 2000 Heroes, che vi ricordiamo tornerà sempre domani alla solita ora. Noi torniamo nella seconda ora e partiremo ufficialmente con le ricorrenze e quelle certificate. Ci sentiamo tra pochissimo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: La differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Radio Peter Pan.
10: Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 14 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
19: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
18: Anche a settembre? Allora scialla.
20: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: nuovi show, come la canti?
1: Melanie, je blonde. Oh, bebè, sono la più belle. La blanche, la bam, bam, bam.
0: Baby, sono il più bel.
1: Esatto.
0: Baby, sono il più bel. Seconda ora di Peter Panamanetta, mercoledì 9 settembre 2026, le 14:05 minuti. Di nuovo, buongiorno Rocky.
1: E buon pomeriggio, caro Fede, ma buon pomeriggio a tutti quelli che si sono appena svegliati da una grande pennichella, che probabilmente hanno appena acceso la radio e stanno ascoltando la novità del giorno, quelli della pausa pranzo.
0: La
1: Rocky
0: novità.
1: E Fede, beh, certo.
0: Quando uno dice novità, parla di cose belle. Dice Rocky Festaiolo in onda. Novità. Pure in piazza.
1: Guarda che se ti manca così tanto, domani te la fai da solo la diretta.
0: Può darsi. Allora, tra poco parleremo delle ricorrenze certificate, però per chi magari avesse acceso soltanto la radio adesso, di che cosa abbiamo parlato nella prima ora?
1: Nella prima ora, in poche parole, mettiamo proprio così, di cucine da incubo.
0: Bravo.
1: Che non riguardano soltanto Fede, ma anche i nostri ascoltatori, perché l'hanno fatti di disastri negli anni, eh?
0: Sì, perché tu magari guardi quei video YouTube che sembrano veramente facili, però poi non riesci mai a rifare le cose uguali, anzi a volte ti blocchi a metà proprio perché ti dicono devi trovare quel prodotto lì, tipo che cos'era, la crema?
1: La crema pasticcera di Mosari, tipo. Non mi ricordo più, ma che ne so.
0: Una cosa un po' particolare, quindi ovviamente non le trovi e dici, ma come faccio ad andare avanti?
1: Esatto.
0: Vabbè, detto ciò, tra poco ricorrenze certificate, oggi è la giornata internazionale
1: del Sudoku.
0: Ma sai che cos'è il Sudoku?
1: Sì, lo so.
0: Non ci credo.
1: Sì.
0: Secondo me no.
1: E so anche che il nuovo disco molto figo sta per arrivare.
0: E qual è?
1: Rhythm of Life.
0: Voilà.
2: Attenzione.
3: Non

0: qui su Radio Peter Pan. Peter Pan a manetta, partiamo ufficialmente con le ricorrenze certificate.
1: Esatto, perché proprio oggi, il 9 di settembre, si festeggia la giornata internazionale del Sudoku, istituita nel 2013 per
0: allora, precisione. Il giorno 9 settembre non è casuale, perché 9 è la griglia, no, esatto, del Sudoku, composta da 9 righe per 9 colonne. Okay. E, come detto te, è nata nel 2013 dalla World Puzzle Federation, però, che sarebbe un'associazione senza scopo
1: di lucro, esatto, che riguarda tutte quelle persone che sono interessate a questi giochi di puzzle, ecco, diciamola così in poche parole. Però la storia è un po' più complicata del previsto,
0: sì,
1: ok? Perché è nata tantissimi anni fa, ok? E le sue radici ricordano i quadratini latini studiati da un matematico svizzero chiamato Leonhard Euler.
0: Ma tu veramente?
1: Nel 700.
0: Ma veramente Rocky sta parlando di quadratini latini studiati da matematici?
1: Guardi, posso dire anche di più, alla fine dell'Ottocento comparvero in Francia giochi numerici che ricordavano il Sudoku moderno. Ok, però è nato in America ancora nel 1979.
0: Hai capito? E voi siete capaci a giocare al Sudoku?
1: In realtà,
0: non Edo, sei capace a fare il Sudoku? Visto che sei entrato.
2: Ovviamente sono molto bravo, ho fatto lo scientifico, quindi.
0: Vabbè, che c'entra.
2: Quando lo trovo nella settimana enigmistica, mi metto a farlo.
0: Tu fai la settimana enigmistica?
2: E ogni tanto.
0: Mamma mia.
2: Poverino.
0: Mamma mia, ecco perché quando lo incontro sul balcone è nudo, col batacchio di fuori, con un foglio in mano, fa la settimana enigmistica.
1: Ah, nudo, bella con questa cosa. Capisco. Mi sei mai invitato, cosa tu a fare il sudoku insieme? Scusa.
0: Meglio di no, però capisco perché la deve fare nudo.

0: nasci dalla sua festa.
1: Esatto, e abbiamo detto appunto prima che è americano, perché nel 1979 un certo Howard Gerns pubblicò su Dell Magazines un puzzle chiamato Number Place, e da lì che scoppiò. Poi arrivò anche comunque da altre parti, tipo per esempio negli anni 80 arrivò in Giappone, dove fu appunto pubblicato da Nicoli, e poi da lì prese proprio il nome di Sudoku.
0: Allora, a quanto pare l'esplosione del Giappone lo rese il gioco, il fenomeno di oggi, perché lì è cominciato ad andare sulle riviste, sui riviste un po' più importanti, e poi questa cosa lo fece esplodere del tutto in Inghilterra nel 2004, perché finì su una certa settimana enigmistica.
1: Esatto.
0: So se dico qualcosa di
1: tutto molto corretto, però come funziona il gioco del Sudoku, perché poi magari tanta gente neanche lo sa. In realtà dovresti mettere in poche parole un numero da 1 a 9, ok, nella riga, nelle caselle, nelle colonne, però devono essere diversi i numeri. Devi cercare di riempire tutta la griglia inserendo numeri da 1 a 9, però che sono tutti diversi.
0: Allora, io ci giocavo al mare, però adesso non me lo ricordo benissimo, però dimmi se non sbaglio, non è un gioco matematico, ma è un gioco puramente di logica.
1: Esatto, di logica, nel senso non devi essere un genio intelligente, aver fatto lo scientifico come Edo, quindi insomma non ci vuole proprio una laurea, ecco, per completarlo.
0: Siamo bravi in Italia, perché a quanto pare è un gioco molto praticato dalle nostre parti, e dovete sapere che nel 2006 si è svolto il primo campionato mondiale, il World Sudoku Championship. Non so chi ha vinto, però sicuramente non un italiano. Avrà vinto la signora al mare spanzata che fa tutto il giorno la settimana.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio. Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Usher Pitbull dal 2010. Allora facciamo una cosa.
1: Dai,
0: tu ti metti con calma a tavolino con la tua rivista a fare il sudoku, io invece vi suono la remastered track del giorno.
1: Bello, bravo.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Tracks. Remastered Tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia che remaster, quella che ci hanno fatto ascoltare gli amici che poi tornano venerdì con la versione extended dalle ore 21.
2: Noi invece torniamo per la prossima mezz'ora, oggi è mercoledì, quindi ci sono le only good news.
1: Ma sei proprio bravo.
0: Peter Pan Remastering.
3: Peter Pan. Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
5: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Irid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
15: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
17: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
18: La rimpatriata delle superiori?
19: Ne riparliamo a settembre.
18: L'iscrizione in palestra?
19: Ne riparliamo a settembre.
18: Il controllo gomme?
19: Ne riparliamo a settembre!
20: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
21: Peter Pan Pink Power.
0: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
22: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
0: Latino.
23: Non ho bisogno dei tuoi baci quando ascolto il flow latino.
2: Ogni sabato alle ore 17.
24: Cada sabato alle 5.
2: C'è il flow latino del Miami.
24: È il flow latino del Miami.
2: Su Peter Pan, baby.
0: È Miami. Flow latino.
22: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Margherita, Shawn Mendes, Camila Cabello qui su Radio Peter Pan. Dal 2019 è mercoledì, in un mondo che è pieno di notizie brutte ci siamo noi, ci siamo
1: le only good news, perché appunto noi siamo sempre abituati, no, a portarvi in giro per il mondo, a farvi scoprire delle good news che vengono appunto da paesi esteri. Però oggi rimaniamo, per la precisione, nel nord Italia, nord-est Italia,
0: Trentino Alto Adige, perché a quanto pare è uscita questa bellissima iniziativa qualche giorno fa, si parla dal 1 settembre, è partito un progetto pilota che rende gratuiti diversi metodi contraccettivi per i residenti, ovviamente tra i 14 e i 25 anni.
1: Esatto, è stata promossa dalla provincia di Bolzano, che durerà inizialmente un anno e mette a disposizione 500.000 euro, ma non soltanto per quanto riguarda i contraccettivi, ma anche anello vaginale, cerotto ormonale, impianto sottocutaneo spirale, quindi comunque un sacco di cose, ecco.
0: Un sacco di soluzioni che sono utili per chi, soprattutto magari i più giovani che hanno poca esperienza, che non hanno tante informazioni e soprattutto magari non hanno anche tante disponibilità economiche, perché non lavorano, con l'obiettivo appunto di rendere la contraccezione più accessibile ai giovani.
1: Esatto, per evitare anche problemi, perché sappiamo che succede molto spesso che chi è bambino rischia, fa cose, insomma, è anche un modo anche un po' per divertirsi, no? Giustamente.
0: Ti diverti, però lo fai in sicurezza, che è la cosa più bella.
1: Esatto, pensa te, sono ancora in tempo per andare a comprarli gratis a Bolzano.
0: C'hai ancora 25 anni?
1: Oh yes, baby.
0: Però non sei residente.
1: No.
0: Godo.
1: Oh, godo.
0: Godo.
1: Lo faccio qui adesso.
0: No,
1: allora.
0: Hashtag godo.

0: Però vi chiederei una cosa, date i messaggi giusti.
1: Certo.
0: Nel senso che in sicurezza è solo con il preservativo, nel senso che l'unica cosa che protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili è il preservativo. Uno può usare tutti i contraccettivi del mondo, quelli servono solo per evitare che ci sia una gravidanza.
1: Certo.
0: Ma per il resto la cosa più sicura rimane il preservativo.
1: Brava Annalisa che ci ha anticipato. Ovviamente non vogliamo fare il discorso, non vogliamo fare i genitori in questo momento.
2: Ovvio.
1: Neanche i sessuologhi, che sessuologi,
2: esatto,
1: non ci
2: compete. Come vuoi, tanto comunque.
1: Però vi stiamo appunto raccontando questa notizia, che in Alto Adige stanno provando a fare questo esperimento, 500.000 euro quest'anno, poi vediamo i prossimi anni come andrà, per cercare di sensibilizzare i più giovani e soprattutto aiutarli in maniera anche semplicemente economica nel sostegno ad un sesso sicuro, protetto.
2: Esatto, poi comunque la provincia di Bolzano appunto ha messo a disposizione 500.000 euro, però non ha dato dei limiti, cioè nel senso non ha detto magari che una persona può arrivare a comprarsi tot appunto aggeggi, insomma.
1: Vabbè,
2: contraccettivi.
1: Penso dovrei fare, non so come funziona, penso dovrei fare una richiesta.
2: Sì.
1: E chiedi tipo voglio fare così, ti daranno una scatola di preservativi, o se sei una ragazza ti daranno le cose che sono disponibili.
2: Esatto, poi comunque l'accesso avviene tramite i genitori, perché comunque c'è comunque un adulto che ti accompagna, e per ottenere i preservativi però è prevista solamente una consulenza, quindi non una visita ginecologica o comunque qualcosa di più difficile.
1: Sì, anche
2: cosa
1: perché
2: molto...
1: si parte dai 14 anni e poi si arriva fino a 25, quindi a 14 anni c'hai una mentalità e un'esperienza diversa di quando ce n'hai 25. Però bella iniziativa, bella Hollywood News, direttamente dall'Italia, direttamente

0: cioè la prima muva nella casa, poi il 90-210, lo sfogatoio.
1: E muva che si è portato un sacco di preservativi perché pensavo che ci fosse in onda Alice Fassina, invece niente.
0: E invece niente. Però vi ricordiamo una cosa molto figa, perché siccome da sabato 3 ottobre ripartono i corsi della Peter Pan DJ Academy, quindi DJ, vocalist, speaker, edizione, dovete sapere che le iscrizioni sono aperte. Però se c'hai dei dubbi, dici, beh, oddio,
1: non sono convinto, voglio altre informazioni, insomma, potete venire qui a trovarci alla Viale delle Mimose 12, Castelfranco Veneto, che vi daremo qualche consiglio, sicuramente non io e Fede, però insomma.
0: Ma quando?
1: Aspetta, perché ci sarà l'open day, appunto, il 19 di settembre, sabato pomeriggio, è gratis, ma dovrete prenotarvi al nostro sito, giustamente.
0: Vai sul sito peterpan.it, compili il form, okay, e poi ti facciamo fare pure un giretto, ti regaliamo pure una cosa.
1: Potete portare pasticcini, torte salate, insomma, bravo, quello che volete.
0: Bravo.
1: Avrete anche più possibilità di venire in onda con noi.
0: No, non è vero, non funziona così. Se andate sul sito peterpan.it alla sezione eventi, trovate tutti i nostri appuntamenti.

0: ultimo disco, Golden Sounds, qui su Radio Peter Pan. Arriva Muva, noi che facciamo?
1: Noi adesso vi salutiamo, vi lasciamo con Muva nella casa, però attenzione perché torniamo anche domani dalle 13 alle 15, coppia confermata, Rocky e Fede per un'altra pausa pranzo.
2: Ma pure tu torni.
1: Oh yes baby.
2: Uffa.
1: Ciao.

0: Ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
2: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Sono le 15 on point.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Ma dai, è incredibile! Ma si saranno sbagliati!
12: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
11: Guarda, ma è un affare incredibile! Di questi ne prendo tre!
12: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
11: No, non ci posso credere!
12: Ali migliora la...
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: facciamolo dire da lui.
1: Per chi c'era, per chi l'ha visto, per chi lo frequentava, il muretto, il maestro Giuliano Veronese.
0: Molto bene.
1: Che discone.
0: Che discone, Stradivari per l'appunto. Allora, disco perfetto per iniziare una giornata uggiosa, come cantava Lucio Battisti in questo mercoledì 9-9-2026. Sigla!

0: questo temporalone, almeno qui in zona nostra, è arrivato bello incazzato questa notte. Devo dire che mi ha svegliato di notte, primo per i grandi tuoni e secondo perché ho avuto la preoccupazione, avevo lo stendino con le cose fuori, erano quasi asciutte e niente, ho dovuto mettere a rilavare tutto. C'è qualcosa di positivo o di negativo? Sentiamolo dal nostro amico Oppobacco. Oppobacco,
1: buongiorno ascoltatori, buon mercoledì a tutti. Mago, oggi abbiamo anche una cosa positiva, ma sì, un bel temporale che ha rinfrescato almeno qualche grado, si sta meglio, però abbiamo anche le cose negative, Mago. Dai, stiamo perdendo di nuovo la carne vecchia faiga. Ci hai messo questi due qua prima di te, Mago. Tre belle cose, posso dirgli
0: vai.
1: Primo, Rocky e Fede, andatevene a fare.
0: No.
1: Secondo, restateci. Terzo,
0: poverini Rocky e Fede, poverini. È il nostro amico Oppobacco che giustamente sente la mancanza di Alice Fassina. Adesso è il momento di partire con la playlist di Radio Peter Pan. Mi raccomando, la nostra chat al 393-7366-240 è sempre aperta. Oggi potremmo utilizzare anche questo spazio dalle 15 alle 17 per aiutare qualcuno. Hai un dubbio? Hai una faccenda da mettere sul piatto? Siamo qui, Peter Paniani e Peter Paniane, pronti per aiutarti.
2: Attenzione! No.

Allora, abbiamo il primo quesito al 393-7366-240. Oggi potremo dedicare questa puntata a voi, quindi ai vostri quesiti. Se volete, come dire, intavolare un argomento, oggi è il giorno giusto. C'è lui che dice: potrebbe essere un quesito sia per i genitori che per i figli. Figli adulti o semi-adulti indipendenti che lavorano, giusto chiedere un contributo in famiglia o come faccio io? Non ho mai chiesto un soldo ai figli perché penso per il loro futuro, anche perché le buste paga per i ragazzi d'oggi non sono un granché. Allora, prima di tutto, qui si potrebbero aprire più e più argomenti. Primo, buste paga dei vostri ragazzi, se vedete effettivamente una differenza nel 2026 rispetto ad una volta. E seconda cosa, lui dice: ho il mio figlio che vive con me, però sta già lavorando. Voi come fate? Chiedete un contributo in casa? Come vi siete gestiti all'interno appunto dell'economia della famiglia? Se vogliamo 393-7366-240. Adesso è arrivato il momento della boombox track di oggi, che c'entra un po' con il tempo, quindi un po' con appunto la situazione meteorologica al di fuori dei nostri studi, e un po' anche con questo argomento, perché il brano che vi voglio proporre oggi è di Fat Joe assieme a Lil Wayne, si chiama Make It Rain, cioè falli piovere nel senso appunto metaforico, si intende i soldi, però falli piovere anche significa proprio ai goccioloni d'acqua che stanno arrivando. E quindi questa canzone inizia con un tuono. Come si suol dire, un tempo da lupi. Au! Esattamente.

0: Storch, Fat Joe e Lil Wayne con Make It Rain, questa la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, torniamo a lui, torniamo al nostro ascoltatore, un padre che si domanda: ma è giusto chiedere un contributo in famiglia? O come faccio io quando hai chiaramente i figli adulti, indipendenti che lavorano? O come faccio io, non ho mai chiesto un soldo ai figli? Però c'è una cosa che tu sottolinei, caro nostro amico, che dici: guarda, mio figlio lavora, ma prende poco, prende veramente poco, per cui mi sento anche in colpa a domandargli un contributo in casa. Sentiamo che cosa ne pensate voi.
2: Cioè, io fin dai primi lavori ho sempre dato 500 euro a casa.
0: Sì.
2: Però dicendo anche che ho sempre fatto lavori da 2000 o 2000 euro in su al mese.
0: Azza.
2: La trovo una cosa estremamente giusta.
0: Sì.
2: Perché ti crea anche una certa responsabilità, anche a me me l'ha creata. Anche
0: certo.
2: Quando sei, fra virgolette, appena 18enne, 19enne. Perché sai che ti insegna anche che devi pagare cose nella vita, non è che ogni soldo che prendi lo butti via.
0: Mm-hmm.
2: E soprattutto comunque anche un aiuto verso i genitori che magari hanno sempre fatto dei sacrifici, e l'idea è un po' di aiuto anche tu. Poi comunque è brutto da dire come cosa, però cioè, sono tutti soldi che un domani ti ritroverai con l'eredità, quindi c'è un po' da rompere coglioni.
0: Quindi lui dice praticamente: oh, è un investimento per il domani, è un investimento per il domani. Chiaro, come scrive invece un'altra nostra ascoltatrice, se vogliamo parlare di busta paga per noi giovani, stenderei un velo pietoso, o come me, o come si suol dire, un peto vieloso. Laureata, e il mio lavoro che amo purtroppo è solo con cooperative, quindi assolutamente inadeguato anche rispetto a tutte le responsabilità che abbiamo e ti vengono sempre più richieste. E poi dice, continua dicendo, faccio un piccolo riassunto, che dipende chiaramente dalla situazione familiare e chiaramente anche di busta paga. Quando si parla di soldi, what a lie.

0: Anna c'era un padre che si interrogava e diceva: è giusto chiedere un contributo in famiglia o come faccio io? Non ho mai chiesto un soldo ai figli perché penso per il loro futuro, anche perché le buste paga per i ragazzi d'oggi non sono un granché. Allora abbiamo avuto la risposta di un ragazzo che diceva: io ho iniziato a lavorare facendo 2000 euro al mese e più. E c'è tanta gente in chat che si chiede, scusa, ma primo lavoro 2000 euro, che lavoro hai fatto? E soprattutto non hai specificato l'età, se non erro, per cui ragguagliaci su questa cosa. C'è lui che risponde:
1: ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: Mi è sempre andata di lusso, mi hanno mantenuto in tutto e per tutto fino a tarda età e io mi sono sempre sputtanato fuori tutto in festa, macchine, zoccole.
0: Molto bene, molto bene. Allora c'è chi appunto dice probabilmente il ragazzo faceva il pusher per fare 2000 euro al mese come primo lavoro. C'è stato un po' una rivolta in chat rispetto a queste cose, anche perché il sottotema di questa domanda è che gli stipendi sono molto cambiati, gli stipendi e anche proprio la costruzione della vita che si aveva una volta e adesso è cambiata molto, per cui stiamo raccogliendo anche questi piccoli, anche queste piccoli racconti di vita. La risposta al è giusto mettere o no dei soldi in famiglia credo che sia dipende. Soldi in famiglia, scrive lui, io ho 48 anni e chiedo ancora soldi ai miei genitori. Molto bene, molto bene. Beh, direi che potrebbe cambiare. Come mai li chiedi ancora ai tuoi genitori?

0: Sport.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Bentornati e bentornati all'interno di Muvo nella casa. Allora, si stava andando verso un discorso che solitamente a me fa venire un po' l'orchite. Perché? Perché sono quei discorsi un po' polarizzanti, quelli di destra e quelli di sinistra, quelli bianchi e quelli neri, quelli che dicono che nessuno ha voglia di fare un cazzo e quelli che dicono è difficile trovare lavoro. Insomma, si va a discutere di una cosa, si va semplicemente a litigare senza poi trovare un senso alla direzione in cui stiamo andando, perché c'è stato un papà che diceva: ma è giusto che i figli mettano qualcosa in casa? Dice: gli stipendi per loro sono bassi, quindi io non me la sento. E c'è chi dice: no, io ho preso 2.000 euro e la gente non vuole semplicemente lavorare, nel tuo lavoro prendi poco, cambia lavoro. E c'è chi dice invece: ciao Muva, purtroppo finché non cambierà la mentalità del giovane che va pagato poco, non cambierà mai nulla, il costo della vita non è più quello di una volta, ho 24 anni e mi sento limitato, non mi vergogno a dirlo, prendo 1.400 euro al mese, che comunque è uno stipendio base, anche più basso di solito, mia mamma non mi ha mai chiesto un euro, nonostante questo ho preso in mano le bollette così da alleggerirle le spese, come giusto che sia. Qualcuno potrebbe dire: cambia lavoro, eppure di meglio è difficile trovarlo, finché la mano non verrà forzata da nessuno, nessuno aumenterà questi stipendi. C'è chi dice: del diesel non ne parla nessuno, cresce tutto raga, cresce tutto, e sicuramente non è che c'è aria proprio di crescita economica, ecco, cioè il lavoro è cambiato, i soldi a disposizione, quello che puoi farne, quindi il potere d'acquisto è cambiato, però insomma c'è una previsione di Elon Musk che dice che entro il 2036 ci sarà il reddito universale. Ne avete sentito parlare di questa cosa? Cosa ne pensate?

0: il pittore. Allora, visto che si parlava di stipendi, di lavoro, di giovani, del, cioè insomma stipendi che calano, spese che crescono, un bel casino, un bel casino, c'è sta adesso c'è questa previsione di Elon Musk, che è un po' secondo me l'ex Luthor degli anni venti, a mia idea, che ha proposto un reddito universale entro il 2036.
1: Onestamente non so cosa sia questa nuova invenzione o previsione di Elon Musk.
0: Sì.
1: Ma se ciò significa che lui si offrirà per mantenermi, per me va bene.
0: Attenzione, raga, cioè, quando una cosa è gratis vuol dire che la merce sei tu. L'hanno dimostrato anche i casi nei tribunali americani di Meta, quindi Facebook, eccetera, eccetera. Insomma, la nuova ricchezza sono i dati. Sono i dati, perché vuol dire che sono parti di te, fondamentalmente. Il dibattito, c'è scritto sull'internet così, il dibattito sul reddito universale per il 2036 è legato a una celebre previsione economica di Elon Musk e sostenuta da diversi esperti di tecnologia. Secondo questa tesi, quindi del reddito universale 2036, l'avanzata travolgente dei robot e dell'intelligenza artificiale renderà obsoleto il mercato del lavoro tradizionale, costringendo i governi a introdurre il reddito di base universale. Reddito di base universale significa che arriva a tutti, ok? Cioè spetta a tutti i residenti o cittadini senza limiti di reddito o patrimonio, non richiede alcuna prova di povertà né l'obbligo di cercare un lavoro o di svolgere l'attività socialmente utili individuale, quindi verrà, secondo appunto queste previsioni, assegnato alla singola persona e non al nucleo familiare, a prescindere dallo stato civile, e dovrebbe essere teoricamente dignitoso. Nelle intenzioni dei proponenti deve essere sufficiente a coprire i costi fondamentali della vita e a superare la soglia di povertà. Allora, a parte che questo, raga, se ci pensate, è molto simile al comunismo, incredibile, proposto da Elon Musk. Adesso hanno creato negli ultimi anni sto grande fantasma del comunismo, che secondo me non esiste da 30 anni, cioè avere paura del comunismo nel 2026 è avere paura dei mostriciattoli, delle patatine in questo momento. Però avete sentito parlare di questa cosa? Voi che ne pensate? Can we

0: 2026, secondo le previsioni di Elon Musk, ma di alti tre tecnocrati, secondo il 2036 il lavoro umano sarà obsoleto. Tu potrai stare a casa, comodo, placido, tranquillo, silenzioso, immobile, e avrai il tuo reddito universale. C'è chi scrive reddito universale come nei paesi della vecchia Est Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Tessera per andare a prendere il pane, per la spesa al supermercato, e così creiamo il piattume totale. Non buono, secondo me. Stefano da Padova. Ce ne sono molti che la pensano come Stefano da Padova, che dice: dopo questa leggera infarinatura sono sconvolto. E poi ci dice anche: puzza di morto già da qui, figuriamoci al momento di erogarlo. Gli anni buoni, lavoro, libertà, crescita, sono alle spalle. Desidererei però ascoltare il parere dei giovani. I vecchi come me hanno rotto le scatole, dice lui. Nel frattempo, mentre i giovani ci pensano, more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Andrea De Luca.
5: We got a party to go to tonight.

0: bisogno non è l'eroe di cui ci meritiamo, è semplicemente Andrea De Luca DJ che monta in console per More Music in the Mix. Potremmo aprire anche uno spazio complotti, oggi, attenzione.
1: Davvero molto bello.
2: La differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchinepulizia.it.
7: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: On the turning away from the pale and down.
10: Radio Peter Pan.
11: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 16 da un minuto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Peter Pan, viabilità.
14: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per traffico intenso. Il fumo tra il bivio di ramazione Roma Sud a 1 Milano-Napoli e San Cesario, questo per un incendio. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda tra il bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est per traffico congestionato. È tutto.
15: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
18: Permesso? Bella grigliata. Che bella terrazza.
19: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
18: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
19: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
18: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
20: Subaru.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: Hola, amanti della musica.
23: Menestrello della coscienza della musica.

0: I like the way you kiss me. Pensavo lo dicesse lui alla fine. Bentornati e bentornati all'interno di Muva nella casa. Oggi sarà il tempo, sarà un po' la giornata oscura, ma stiamo trattando dei temi leggermente oscuri, cercando comunque di fare un po' i seri, un po' no. Si stava parlando di questa previsione di Elon Musk. Vi ricordo, il tecnocrate, uno degli uomini più ricchi al mondo, influenti, che ha detto che l'empatia è solamente un ostacolo al progresso. A me, uno che dice l'empatia è solamente un ostacolo al progresso, vuol dire che è pronto, ragazzi, a mettertela in quel posto senza guardarti negli occhi. Anzi, appunto, è difficile guardarti negli occhi in quei momenti. Ha detto che entro il 2036 il lavoro umano sarà sorpassato. Tu, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, potrai stare tranquillamente nel tuo divano, perché ci sarà un reddito universale per il 2036. Cioè, i robot e l'intelligenza artificiale avranno tutto sotto controllo. Penseranno per te. Ma che sogno, vero? Penseranno per te. Tu non dovrai fare neanche la fatica di essere umano. Cioè, pensa che bellezza. C'è chi dice, secondo me è una cosa spaventosa. Se si dipende economicamente non si è liberi del tutto. Io per fortuna so fare molti lavori manuali che penso siano difficilmente sostituibili. C'è anche chi dice probabilmente quando nel 2036 verrà dato questo, appunto, reddito di base. Cioè, allora, reddito di base che cosa vuol dire? Vuol dire che ci devi vivere, vitto, alloggio, delle spesucce, così. Poi, cioè, non penso che ti diano i soldi per comprarti una Ferrari, cioè non credo. Per cui lui dice, non è che poi nel reddito di base universale poi ci saranno dei pacchetti di vita premium, che secondo me potrebbe essere. Come te lo immagini il futuro, tu? Cioè, fammi capire, 2036, come te lo immagini?
1: Attenzione!

0: portami indietro che potrebbe essere una frase che fitta molto al momento. Stiamo discutendo al 393-7366-240 di questo 2036 reddito universale proposto da Elon Musk. Elon Musk che dice l'empatia è solo un male, cioè tu devi prevaricare sugli altri. In realtà questo reddito universale 2036 rischia di toglierci la cosa che ci rende umani. Che cos'è che ci rende umani? Il libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere. La possibilità di scegliere, guardate che è molto importante. Una volta persa questa, hai perso tutto nella vita. Per cui, attenzione, sentiamo che cosa ne pensate voi.
1: Ciao, Muva.
0: Ciao.
1: Secondo me Elon Musk è tutto scemo.
0: Ecco,
1: ha tirato proprio giù dalle spese, perché uno che fa un ragionamento del genere, cioè noi dovremmo essere sostituiti prima o poi governati dalle macchine, proprio come in Matrix, hai presente?
0: Sì.
1: Allora, la mia domanda è: cosa ci vanno a fare, per esempio, mie figlie, ma anche tutti quanti gli altri ragazzi, a scuola, all'università, cosa ci vanno a fare per poi un giorno poter eventualmente professare il proprio lavoro? Ci vanno a fare, cioè, tanto ci saranno le macchine.
0: Comunque anche sulla scuola si potrebbe aprire un dibattito incredibile. Chi ha costituito, lasciamo stare perché sennò diventa radio complotto ed è un casino. C'è Ale da Treviso che dice: in Terminator con Skynet che prendeva coscienza avevano già previsto tutto nel 1986, hanno solo sbagliato anno. Esattamente, hanno solo sbagliato anno, sono passati 40 anni dal 1986, 50 dal 2036, in una società che stiamo vedendo. Comunque non so se notate che tutti i potenti della Terra sono un po' strani, fanno riti, fanno cose anche con le cose Epstein. Ti stai rendendo conto che sono un po' tutti fuori di testa? Ti sei mai chiesto il perché di tutti questi rituali, cose eccetera? A proposito di rituali, Fallowed assieme a Fabio Hernandez, canzone novità di oggi che si chiama proprio Ritual de Tambores.

0: sperando per il bene qui all'interno di Radio Peter Pan.
1: Comunque sono sconvolto tantissimo,
0: sì,
1: perché cominceremo a fare una vita da trogloditi.
0: Bravo.
1: E rimbambiti.
0: Sì.
1: Poi non so quello che viene fuori.
0: Assolutamente. Ciao. Ciao. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, si sta parlando, diciamo, se iniziate a parlare di questo reddito universale 2036 proposto da Elon Musk. Praticamente tutti non faranno niente. Cioè, per esempio, alle mie spalle ci sono i ragazzi qui che stanno curando i social di Radio Peter Pan. Poi 2036. Inutili, raga, inutili, ok?
2: Lo sappiamo?
0: Buon compleanno, fra
2: grazie,
0: l'altro.
2: Grazie.
0: il compleanno. Buon compleanno con questa bella notizia, il compleanno di Matteo. Allora, sentiamo che ne pensate voi.
3: Quello lì è...
0: Non del compleanno.
3: È un nullo per conto mio. Non esiste. Ma dobbiamo svegliarci fuori, ragazzi. Qua ci stanno mangiando tutto. Sono degli assassini quelli del governo.
0: Raga, questo mi sembra chiaro. Però molto spesso noi ci giriamo dall'altra parte per non vedere, perché fa comodo, giustamente.
4: Che comunque, scusami, la cosa non è che sia proprio tanto da ridere. A me la cosa dà molto da pensare.
0: Ma certo.
4: Perché a pensarci bene, se noi andiamo a vedere nei film dove ti rappresentavano un qualche cosa come fantascientifico, poi spesso questo qua è veramente accaduto. Adesso, per esempio, prova a pensare alle macchine volanti. Le macchine volanti in Cina già ci sono, ci sono già i prototipi, non so se mi spiego, ma questo è un esempio come tanti altri.
0: Certo,
4: non sarei proprio così contento.
0: Ma assolutamente non siamo molto contenti, non siamo molto contenti qua. Another Emily Warren con Silver Lines.

0: tratto questi temi, per quello dico molte cazzate molto spesso, perché poi quando mi metto all'interno di questi temi sono un pesantone. Però per fortuna ne ho trovati tanti altri come me al 393 7366 240. Sentiamo.
1: Pronto? Io vorrei chiedere a Elon Musk,
0: sì,
1: visto che ci sarà questo famoso reddito,
0: sì,
1: nel 2036
0: universale
1: e tutti i lavori spariranno, vorrei chiedere a Elon Musk come faranno a essere sostituiti i medici, gli infermieri, i chirurghi che operano le persone, piuttosto che le cucine dei ristoranti. Chi farà da mangiare? Un robot?
0: Certo.
1: Mangio a casa mia che è meglio.
0: Sicuramente, sicuramente. Il fatto è che comunque rispetto a 60 anni fa noi mangiamo in maniera molto diversa, cioè se ci si abitua gradualmente le cose cambiano, ti abitui e sono così. Cioè noi rispetto a 60 anni fa, diciamo, o 100 anni fa, ok, mangiamo in una maniera differente, la nostra vita è diversissima. E come ci siamo arrivati qua? Piano piano. Piano piano, a piccoli passi, e quindi a piccoli passi chi un po' ci governa sa che ci possiamo abituare a tutto. C'è chi scrive in chat, ed è un film che io ho impresso dall'inizio nelle mie note, dice: sembra Idiocracy, sembra mano a mano che andiamo avanti con gli anni il film Idiocracy, che io vi consiglio di vedere. È una commedia satirica e fantascientifica del 2006 diretta da Mike Judge. Praticamente racconta la storia di un uomo, cioè proprio l'uomo più medio del mondo, che nel 2006 viene ibernato e per errore si risveglia 500 anni dopo. E il mondo 500 anni dopo è talmente instupidito dall'intelligenza artificiale, dai robot, eccetera eccetera, che lui si ritrova ad essere un genio che deve si ritrova a salvare un po' l'umanità. L'avete visto voi?

0: ho detto, ma come si chiama il film che hai detto? Si chiama Idiocracy. Idiocracy, andate a cercarlo.
1: Muva nella casa, Squat.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero? Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Peter Pan Pink Power.
8: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
9: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
11: Radio Peter Pan è anche in video.
12: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
13: Life is simple.
11: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando.
12: Ricorda,
11: la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
15: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: qui su Radio Peter Pan, ultima mezz'ora scarsa da affrontare assieme. Oggi siamo in tema un po' elettrico e quindi
1: per Bufonida.
0: Molto bene. Oggi siamo partiti parlando di reddito universale 2036, la previsione di Elon Musk, la persona che ha detto che l'empatia è solamente un ostacolo verso il progresso. Se tu vedi uno morire, sono cazzi suoi, finché non capiterà a te, per cui è una ruota, è come l'uccello padulo, vola alto per poi finirti chiaramente in saccoccia. Attenzione, quindi, quali sono le soluzioni verso questa deriva che stiamo prendendo come umanità? Sentiamo.
2: Secondo me la vera svolta è iniziare a vivere senza essere continuamente connessi a qualunque cosa, tornare alla vita manuale e la vita dei campi, la vita del rapporto sociale con le persone, la vita del doversene fregare di tutto quello che viene postato, pubblicato, pubblicizzato, e iniziare a ragionare finalmente con la propria testa.
0: Assolutamente sì. Comunque adesso, raga, non so se ve ne state rendendo conto, ma intelligenza artificiale già da qualche anno può riprodurre qualsiasi cosa in una maniera in modo che tu possa crederci, per cui quello che vedi teoricamente potrebbe essere falso. Cioè, già partendo da questa cosa qui, ed è la prima volta nella storia che accade, cioè che quello che tu vedi e ascolti con i tuoi occhi potrebbe essere totalmente artificiale, è un grande problema, un big trouble.
3: Attenzione.

0: essere l'ultima, l'unica e l'ultima risposta, l'amore. Quindi il contrario di quello dichiarato da Elon Musk, che l'empatia è solo un ostacolo verso il progresso, sì, verso il suo di progresso, non il tuo. Muva 8 a sta massima, c'è lui che dice: il problema dell'intelligenza artificiale non è tanto il fatto che puoi fare dei contenuti che sembrano veri, ma sarà quando i contenuti reali verranno accusati di essere artificiali. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi c'è lui che dice:
1: comunque sì, ci siamo già dentro fino al collo. Perché basta che accendi la televisione, ti dicono sta arrivando l'onda nera, perché in Sassonia il 44% hanno votato estrema destra. Io penso che di quei 44% lì nessuno ha letto il programma. Hanno votato perché sono stufi di sto governo, di questi governi europei di merda.
0: Sì.
1: E ora per loro è più facile dire sta arrivando l'onda nera.
0: Certo.
1: Perché non ti possono dire che la gente è stufa, se no è un casotto. Ci siamo dentro fino al collo.
0: Comunque a me fa veramente pensare il fatto che l'estrema destra stia proponendo le soluzioni più comuniste del mondo. Cioè, la grandissima presa in giro qual è? È darti del comunista, mentre l'estrema destra si comporta da comunisti. Cioè, come Elon Musk con sto reddito universale. Veramente è incredibile, incredibile. Per esempio, notizia di oggi: sindaco di New York Zoran Mamdani ha desecretato delle carte di documenti che mostrano che cosa sapesse la città di New York riguardo all'aria tossica nei pressi di Ground Zero, di quanto ne fosse a conoscenza. Mi piacerebbe una volta a settimana, io ci ho tentato qualche volta, di aprire qualche argomento un po' di complotti, cioè alla fine ci sono un sacco di teorie del complotto confermate poi nella storia, il caso Watergate, il progetto MK Ultra, l'esperimento di Tuskegee, cioè ce ne sono tanti, per cui a molte persone hanno dato degli scemi, perché poi qual è la forza del complotto? È che tu sei scemo se parli di una cosa, poi quando viene dimostrato con le carte nessuno sa più niente.

del mercoledì 9-9-9-9, raga, io avevo cercato anche che cosa significava il 9-9-9 secondo la numerologia, visto che oggi la stiamo buttando così, buttiamola del tutto. Simboleggia il compimento, la fine di un ciclo, la saggezza spirituale e l'amore universale. Attenzione, quindi noi abbiamo parlato di reddito universale, sarebbe bello avere l'amore universale prima del reddito universale. Ma cambiando un po' discorso, io ti ricordo che da sabato 3 ottobre riparte la Peter Pan Academy, ripartono i corsi DJ e Vocalist e Speaker Edizioni, le iscrizioni sono aperte sul sito peterpan.it. Cosa importante, fra 10 giorni, a.k.a. il 19 di settembre, sabato pomeriggio, è possibile prenotarsi per l'Open Day. L'Open Day è gratis, ma la prenotazione è obbligatoria. Cosa vuol dire? L'Open Day vuol dire che arrivi qui in radio, in via delle Mimose 12, visiti un po' la radio, ci saranno i docenti della Peter Pan Academy che ti spiegheranno un po' il programma e quello che si andrà a affrontare durante le lezioni. Molto bene? Molto bene. Poi voglio ricordarti l'appuntamento di sabato 12 settembre con il Peter Pan DJ set al Ciao Pari, al Borsa Bistrò, Piazza Giorgione, Castelfranco Veneto, Treviso, BVR, Banca Veneto Centrale e Radio Peter Pan vi invitano alle 18 per un aperitivo speciale in console Marco Baxo ed Emma Rossato. Poi Peter Pan Peak Power alla Festa dei Funghi, Budoia, Pordenonis, 21:30, Sister Gloria e Francesca Boys, Peter Pan 2000 Heroes, Rossiland, Azienda Agricola Rossi, Musano di Trevignano, Treviso, dalle 21:30 in console Marco Baxo ed Edo, e Peter Pan Impatto ai festeggiamenti settembrini Mortegliano, Udin, dalle 22 in console DJ Maxwell e Andrea Nordio. Tutto chiaro? Hai il sabato prenotato ovunque tu sia. Io ti saluto con la perla del pirla che parla, Elderbrook, Never Get Enough, let go.

0: Mi dispiace per chi oggi non si è potuto sentire, puntata leggermente più spinosa, ma così è la vita, cazzo cazzo, se no, appunto, stiamo sempre a parlare di sessualità. Elder Brook, Never Get Enough, io vi do appuntamento domani, forse, ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa, sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Peter Pan.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Pizza Pan. Si batte, è troppo forte.
1: Peter Panno Clock.
2: Le 17 da un minuto.
1: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
3: Ma dai, è incredibile! Ma si saranno sbagliati.
4: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
3: Guarda! Affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
4: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
3: No, non ci posso credere!
4: Ali migliora la.
5: E operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Forever Summer
0: on Radio Peter Pan.
10: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

0: qualche minuto e arrivano Lady Ellen e DJ Maxwell, ma soprattutto la musica bella del Peter Pan 90 210. E allora mettetevi comodi, qualsiasi cosa voi stiate facendo, ecco, magari state tornando dal lavoro, state lavorando ancora, non state facendo una mica, c'è niente, scusa il filtro Maxwell, e tanto parte. Insomma, noi siamo perfetti in qualunque situazione, non ci credete? E allora alzate un pochino di più il volume e cominciate a viaggiare con i ricordi. Arrivano gli 883, hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Comincia la storia.

hanno ucciso l'uomo ragno 883. Questa è stata la cassettina più bella mai comprata in tutta la mia vita. No, tanta roba, 10.000 lire sudatissimi, anche perché ci ho messo un paio di giorni a convincere la mamma, a dirgli: mamma, veramente la trovi più cara se la compri in negozio, il marocchino ti fa veramente un prezzo. Infatti con 10.000 lire dal marocchino

fantastici che siete. E poi questa chicca, questo pezzo degli anni 2000 straordinario, di un'energia assoluta, Eric Prydz con Opus. Ma non ci fermiamo qui con i ricordi, il mercoledì è molto novantino oggi, davvero. E allora sentite questa, arriva dal 1993, lui è David Morales.

Ho le idee di tantissimi DJ producer, sì, sia come base che come riff, che come drop, insomma tanta tanta roba, e l'abbiamo voluto suonare così, nel cuore di questo terzo appuntamento del Peter Pan 90-210. Prima Christian Marchi, con cui ho avuto l'onore di lavorarci appunto a fine agosto nella festa di Oppeano, straordinario.

0: gli arrivava alle orecchie, capito? E lì per lì ho avuto un mancamento. Sì. Ma non parliamo di me e di questi momenti personali, ma andiamo a contestualizzare questo 1993 con il nostro contributo audio.
1: Speciali Mauro Repetto, 883 vincitori della 30ª edizione di Festival Bar. Complimenti ragazzi.
2: Che bello ragazzi.
1: Ve lo meritate veramente, complimenti.
2: Sono
1: complimenti.
2: Felice per voi. Vorrei chiamare subito anche Claudio Cecchetto a far festa con voi, perché lo merita molto.
0: Beh, ma questo veramente è un contributo audio bellissimo. Abbiamo ricordato il Festival Bar dell'estate del 1990.

Two Brothers on the 44 1994, e c'ho ancora il vinile, è stato uno dei primi che ho comprato proprio in quel periodo, perché iniziavo a suonare, anzi forse già suonavo, no forse non uno dei primi, amo che ci penso, il primo primissimo è stato Hathaway, sì, e anche Ginny, One More Time. Ma perché devo andare a ricordare le cose mie, che a voi non ve ne può fregare di meno? Giustamente Ellen, fai tu, presenta i dischi e allora ve la presento subito la doppietta.

E con Scooter Hyper Hyper si chiude il terzo appuntamento della settimana dell'undicesima stagione.

0: Vi spoilerò già il primo disco di domani? Ma certo, lo faccio volentieri. CNC Music Factory Gonna Make You Sweet dal 1991, quindi appuntamento imperdibile. Grazie per la vostra fedeltà e la vostra fiducia, vi lasciamo con lo sfogatoio e Lady Ellen e DJ Maxwell vi augurano una buona serata. Ciao!
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Domenica 13 settembre, Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domenica 13 settembre, Peter Pan DJ set

0: del Miami su Peter.
1: Fácil, fácil.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai in la radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow Latino.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343. Via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: non guardo molte partite di calcio. Una bella partita ieri sera, eh. Poi il dribbling di Hernandez, pam pam pam, fraseggio,
1: Di chi?
0: Come si chiama il portiere dell'Inter? Non è Hernandez.
1: Dai, metti la sigla.
0: Ma è quello che si bombava la nostra, no?
1: Metti la sigla.

0: sfogatoio il mercoledì, non sai quanti messaggi ho ricevuto, ma
1: vero.
0: Quando inizia il mercatoio,
1: non è vero, in cento, ogni giorno mi scrivono.
0: Ho un sacco di cose da vendere.
1: Ma se non ti scrivono manco il giorno del tuo compleanno, quale in cento?
0: A te scrivono sempre a me, no, ma come fai? Non lo so. Essere un blocco.
1: Se può
0: a te scrivono un sacco di cose.
1: Hai bloccato gli ascoltatori?
0: Ho il blocco.
1: Ma perché hai bloccato gli ascoltatori?
0: Non lo so. 393-7366-240, mandate i vostri audio annunci per vendere qualsiasi oggetto, cercare qualsiasi oggetto, quindi una specie di mercatino gratis dove non pagate nessuna inserzione, dove noi non prendiamo nessuna percentuale.
1: No, no, è cambiato da quest'anno.
0: No.
1: Prendiamo i soldi, amici, prendiamo i soldi e bacio da questa stagione,
0: Lo facciamo.
1: E lasci un metro, lo troviamo. Quando arriva l'audio,
0: no,
1: gli scrivo 10 euro, se no non lo metto.
0: Mangiate tra di voi, non ne vogliamo sapere nulla. Quindi iniziate a fare i vostri annunci, si vende qualsiasi cosa. 393 7366 240.
2: Attenzione, no

0: non c'entra nulla.
1: Ma Leobano era al Bernabeu ieri sera.
0: Tu dici che. Tu dici?
1: Un po'.
0: Tu dici?
1: Vabbè.
0: Ma magari era a Madrid a fare altre cose.
1: Nelle partite che contano, quando Leobano è in tribuna, non le avete mai passate.
0: Ma viene convocato direttamente da Chivu. Cioè, gli manda un messaggino a Chivu e dice: Leo, ti prego, vieni, vieni allo
1: secondo
0: stadio.
1: Secondo me sbaglia le convocazioni Chivu. Allora.
0: È probabile, è probabile, che ti devo dire.
2: Ciao Radio Peter! A Pedro, vedeva allora Max se perdavamo una partita. Ma al di là del risultato, ma che prestazione abbiamo fatto? Guarda che abbi fiducia nei ragazzi.
0: Molta fiducia.
2: Siamo forti. Abbiamo perso, vabbè, bella. Perde con Real Madrid. C'è chi perde con squadre molto più scarse.
0: Guarda.
1: Siamo
0: molto forti. Il nostro problema è che abbiamo un portiere che fa cagare, ma cagare con la C maiuscola. Ma si sapeva già dall'anno scorso, ma cosa vuoi?
1: Hai visto? Hai visto
0: chi?
1: Martinez. Allora, Martinez, Hernandez, insomma.
0: Adesso vi faccio sentire un fenomeno. Vai. Se le cose, se non masticate l'argomento, evitate di aprire la bocca.
3: Vai. Buonasera, sfogatoio mercatoio. Lollo. Ma hai visto Hernandez cosa ha fatto ieri? Hernandez? Ma non si capisce.
1: Si è fatto influenzare.
3: Si è scioccato da solo.
0: Ma perché?
3: Però, ma che parate?
0: Ma perché?
3: Secondo me diventerà un gran portiere. Fa parte della vita, bisogna sempre prenderle prima di darle.
0: Non è obbligatorio lasciare audio o intervenire sull'argomento che non
1: ragazzi,
0: si mastica.
1: Ragazzi, poi il mercatoio non è il calciatoio.
0: Bravo,
1: giusto,
0: bravo.
1: Fate gli annunci, vendete gli oggetti.

0: Allora amici, prima di passare al mercatoio c'è un interista che vuol dire una cosa, che è quello che dicono molti miei amici interisti, che io contesto. Lo sentiamo e poi gli rispondiamo.
1: Ehi la forza Inter, ma quale Hernandez, Martinez. Comunque è vero, ha fatto una papara, ma però poi ha fatto due o tre miracoli, bisogna dire che quello è giovane. E comunque io andrei avanti con Martinez.
2: Hai visto che dribbling che ha fatto?
1: Non è che Sommer l'anno scorso avesse fatto chissà cosa.
0: Anche
1: oppure volete Di Gregorio? Prendiamo no. Di Gregorio?
2: No, quello, allora, no, quello no.
1: È il terzo portiere, o volete, non so.
0: Allora è inutile che fai cinque miracoli quando per colpa di una super mega cappella perdiamo la partita. Il miracolo devi fare prima, non fai la cappella e fai qualche miracolo in meno, perché poi si spostano gli equilibri. Noi stiamo giocando benissimo, molto meglio, come al solito ci mangiamo un sacco di gol, ma quelli stai giocando a Madrid contro il Real, non contro il Cagliari o Napoli, che se vai sotto di due recuperi.
2: È il mercatoio.
0: A Madrid non si può fare questa cosa, quindi meno miracoli ma meno cappelle, ok?
2: Bastava rimandare Leo Bano al Bernabéu.
0: No, ma bastava non avere quella sega in porta. Comunque amici del mercatoio, amici automobilisti, se volete cambiare l'auto,
3: vendo Renault Clio 2018,
2: bravo,
3: 1.500 diesel con 87.000 km attualmente in uso l'auto, accessoriata con clima automatico,
2: clima, pensa un po',
3: telecamera di parcheggio, cerchi in lega da 18,
2: cerchi in lega.
3: E per causa di un difetto di fabbrica, circa 20.000 km fa, due anni fa, ho dovuto fare il cambio nuovo.
2: Vedi?
3: E poi fatto il Renault, ho tutte le carte.
0: Ma anche questo numero, dai.
3: Prezzo 9.000 trattabili, se interessati, 331-921-4272.
2: Quindi 331-921-4272 per la Clio.
4: Peter Pan!

0: d'estate che non sapete cosa farne?
1: Allora io c'ho sto
0: il
1: problema.
0: Il materassino, l'ombrello.
1: Io ogni anno compro materassino.
0: Le bocce.
1: Li riporto a casa, poi l'estate dopo mi dimentico di riportarli e quindi li ricompro. Poi li riporto a casa, mi dimentico.
0: È un garage pieno di materassini.
1: Sì.
0: Puoi venderli,
1: Li posso vendere?
0: Ma vai nel mercatoio.
1: Allora,
0: vendo materassino usato solo.
1: Materassini? Ma non solo materassini, anche quelli con i braccioli. C'ho di tutto, c'ho a casa, c'ho veramente di tutto.
0: Beh.
1: Farò il. Come si dice? Il dai.
0: Che poi costano quelli quando li prendi.
1: Sì, come si chiama?
0: Mobile, vero?
1: L'inventario.
0: Sì.
1: E poi faccio sapere, va bene?
0: Va bene.
1: Nel frattempo oggi giornata importante, amici.
2: Chi siamo noi per non fare gli auguri al grandissimo DJ Spillo e a Matteo?
0: Auguri Spillo!
2: Grandissimi fioi! Colonne portanti Radio Peter Pan!
1: Sì,
2: dai,
1: Lolo. E adesso, amici, parliamo di Ilaria Salis, che ci dà sempre un sacco di gioie.
0: Ilaria Salis, la quale sostiene che le case occupate.
1: Occupare case non è un reato.
0: Non è un reato perché magari quella casa lì è stata lasciata colpevolmente vuota dal padrone della casa, che magari ne ha tante. E allora perché non lasciargliela a chi
1: la
0: occupa?
1: Quanto vorrei. Guarda, lei sta prendendo il posto di Brunetta. Il mio sogno era stare in una stanza chiusa con Brunetta, ma lei sta superando. Vorrei stare in una stanza chiusa con la Salis.
0: Però, secondo me, una non può essere realmente così.
1: Sì,
0: lo fa apposta.
1: Lei
0: lo fa apposta per provocare.
1: È così,
0: ma no,
1: purtroppo
0: è così.
1: Per
0: tu
1: noi
0: dici
1: è
0: che è così.
1: Sì.
3: Una casa che è lasciata colpevolmente vuota, abbandonata dagli enti gestori pubblici o da magnati della speculazione edilizia che hanno centinaia di migliaia di appartamenti, ecco, questo non può essere considerato un reato.
4: Chi occupa una casa che è stata lasciata colpevolmente vuota, il diritto di occupare non deve essere considerato reato. Quindi la colpa adesso non è di chi occupa, no, la colpa è di chi la lascia vuota. Dice, vabbè, giustamente ti sei comprata una casa che fa la lasci vuota. Beh, cava, cala te.
1: Siamo un paese allo sbando,
5: Peter Pan,

0: dubbio, e tu intanto come un ebete fuori di casa. Guarda, capitasse a me.
1: Lollo. Siamo un paese allo sbando. Parliamo dei giudici.
2: È freddissimo. Sì, allora,
1: io c'ho freddissimo, come se fosse gennaio. Mi verrà il cagotto, io se voglio dire.
2: Perché non ti sei messo la maglia?
1: Perché pensavo ci sia meno freddo. Dovete sapere, amici, che quest'estate tre giovani italiani e tre adolescenti si volevano racimolare qualche euro per comprarsi il ciao. Hanno messo un baracchino e hanno venduto limonate, vendevano limonate. Come facciamo da piccoli?
2: Sì.
1: L'abbiamo fatto tutti.
2: Ma
1: li hanno multati. Li hanno multati! Aspetta! Li hanno multati, ma ti rendi conto? Due giorni fa un extracomunitario ha picchiato due poliziotti. L'hanno preso, l'hanno portato in questura, due ore dopo era fuori. Non ho finito, non ho finito! Qualche giorno fa dei Bangla si sono impossessati di una piazza, non mi ricordo dove. Un italiano è andato lì, perché gli odeva il culo, giustamente, ha cominciato a cantare l'inno di Mameli, mangiando un panino con la porchetta. I poliziotti si sono inculati l'italiano, perché non si fa questa cosa. Finisco! Una merda ha ucciso una ragazza giovane a sassate. I genitori sono incazzati neri, l'hanno minacciato e hanno dato il braccialetto elettronico ai genitori di questa qua. Ma i giudici, no? Ma i giudici in Italia, ma che cazzo fanno?
2: Vorrei vederli in faccia.

0: once again will the renegade master.
1: Niente, abbiamo nominato Ilaria Salis e lui è andato via di testa.
2: Ciao ragazzi, sono Damiano, vi ascolto spesso e volentieri. Adesso tirate fuori la Salis, che per me non è neanche considerata una persona, che comunque i nostri cari politici dell'opposizione si sono mossi per togliere dal carcere dovere dove stava bene e l'hanno addirittura messa al Parlamento Europeo. Vi ascoltavo, cambio canale.
1: No,
2: Lolo Lollo.
1: Adesso per colpa di Ilaria Salis, non mi sembra, mi sembra esagerato.
3: Non abbiamo mica parlato bene.
1: Anzi,
3: non abbiamo mica parlato bene.
1: Ne parlano tutti male.
4: Ma la Salis, ma cosa volete? Io un mono normale, un parlamentare che di fatto sostiene che la proprietà privata può essere tranquillamente violata, andrebbe arrestato e gli andrebbe tolto lo stipendio oltre che la carica. E invece questa continua a girare per il mondo, a vomitare ste cazzate. Lolololo.
1: Lolololo.
5: E lo sfogato io in diretta su Peter Pan.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende.

0: aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 730 01.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno. 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
8: Oh.
7: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
11: Si non si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: È l'ora di urlare lolololo, più o meno le 18.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Commissione europea erogherà alla Spagna oltre 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione creatasi a Ceuta. La misura a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere del 30 e 31 luglio scorsi. Dall'Italia, con le riforme, l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza. Da risolvere la norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli attende questa sera l'Arsenal per la Champions League al Diego Armando Maradona. Calcio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: Manca un niente.
8: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: come mai la Champions League tu non la vinci mai.
1: Dovresti saperlo.
0: Anche tu.
1: Cioè, ma il coro però nasce per la Juve. Poi i Juventini l'hanno riproposta per l'Inter, ma nasce per la Juve.
0: Certo, però insomma anche voi avete seguito.
1: E diamo a Cesare quel che dice di Cesare.
0: La tendenza l'abbiamo inventata.
1: No, ma il coro l'hanno inventato i tifosi del Torino. Ciao tifosi del Torino.
0: Davvero?
1: Certo. Bravi. I primi a odiare la Juve sono tifosi del Torino, non è che. Va bene, amici, secondo quartino di mercatoio, ma anche sfogatoio. Se volete cercare vendere qualcosa o sfogarvi con noi, 393-7366-240, si parla di case occupati, Ilaria Salis, giudici.
2: Alla meccone qui sotto che sostiene che chi lascia la casa vuota è giusto occupargliela. Vorrei chiedergli se lo stesso vale per la moglie. Sua soprattutto.
1: Cioè la moglie lasciata incustodita, ci si può
0: se
1: fare qualcosa?
0: Se sì, di la moglie di un altro.
1: Beh, secondo
0: che
1: me
0: è rimasta incustodita. Se la lascia incustodita,
1: ci sta. E Matteo da Milano, dopo un primo audio che faceva cagare.
3: Allora, scusate, l'audio di prima faceva pena.
1: Lo dice anche
3: lui. Matteo da Milano, dicevo che c'è al mondo una statistica, ci sono più case vuote che gente che cerca casa. Quindi è una cosa impressionante. Ciao belli!
0: E quindi lui è d'accordo con la Salis.
1: Ha detto che ci sono più case vuote al mondo di gente che cerca casa.
0: A me
1: questo
0: non risulta, però.
1: Non lo so. Ma amici, parliamo di cose serie. Entro stasera lui ha bisogno, vi sta per chiedere un consiglio, un aiuto. Ha bisogno, quindi aiutatelo. L'argomento è fantacalcio.
4: Ciao Cancari. Ho un dubbio grosso oggi se riuscite a aiutarmi voi o farmi aiutare i vostri ascoltatori. Frank che sì o Ale Ibegovic al fantacalcio?
1: Beh, dai.
4: Chi prendo entro sera una risposta, grazie. E per quanto riguarda la Salis, una troiassa indiscutibile. Ciao.
1: Una troiassa, lololo. Allora, Ale Ibegovic che sì. Avevi il 50%, sei riuscito a dire il 50% sbagliato.
0: Ho detto sbagliato.
1: Dai, oddio, ma qualcuno dirà anche che sì, però.
0: È soggettivo.
1: Vabbè, però
0: a me piace come interpreta il gioco.
1: Ma in che squadra gioca?
0: La sua visione, mi piace la sua visione.
1: Ma in che squadre giocano?
0: Ma lui non importa, c'ha una visione.
1: Ma come non importa?
0: In qualsiasi squadra giocherebbe così.
5: Attenzione.

0: Roski?
1: Ma
0: come dire?
1: È marginale.
0: Come marginale? Ha fatto tutto.
1: Ma non è vero.
0: Jadlen.
1: Quello che conta è Carol G.
0: Ma poveretta. Va bene, parliamo dei nostri amati giudici.
2: Allora, Pedro, per parlare dei giudici, non lo so, cosa hai votato tu al referendum per la separazione delle carriere che è andato bocciato?
0: Sì.
2: Non so se c'entri o no, ma forse qualcosina poteva servire per mettere ordine tra i giudici.
1: Non
2: ma la gente ha lasciato tutto com'era, quindi vi tenete anche le decisioni dei giudici che stanno prendendo adesso come sono.
0: Allora, io me l'hai chiesto, te lo dico. Io ho votato per la separazione delle carriere, però non so se è attinente la separazione delle carriere con le cagate che fanno i nostri.
1: Non credo, non credo.
0: Non lo so, sinceramente non lo so. La signorina.
3: Secondo me i giudici in Italia si fanno intimorire da questi figli del diavolo. In pratica sono dei cagasotto. Ciao ciao.
0: Lolololo.
1: Dei cagasotto.
0: Figli del diavolo, eh?
4: I primi a prendere denuncia dovrebbero essere i giudici i primi.
0: Lolololo. Ma attenzione, perché sull'argomento giudici stiamo per sentire una voce fuori dal coro, diversa da quello che diciamo solitamente.
5: Ragazzi, però smettiamo di rompere le balle ai giudici. I giudici eseguono quello che prevede la legge. Il problema non sono i giudici. I giudici fanno esattamente quello che gli viene detto dalla legge. Quindi il problema sono i cazzo di parlamentari che fanno leggi di merda. Mettiamocelo in testa. Non sono i giudici il problema. I giudici fanno rispettare la legge nei limiti che gli sono consentiti. Non possono inventarsi sentenze senza capo né coda o altre robe. Sono balle quelle. Quando i politici attaccano i giudici, li stanno prendendo per il culo.
0: Ci vorrebbe un giurista a confermare questa cosa. Non so se sia vero o meno, eh. You can...

0: al selvaggio che stiamo per sentire giudica i giudici, ok? Sentiamo che dice.
1: Esatto, il problema comunque sono davvero i giudici, anche quel bangla che ha molestato quella ragazzina nel market sotto casa, l'hanno rilasciato dopo 48 ore, mentre la coppia che trombava sugli scogli gli hanno dato 4 anni di carcere. Cioè, ci sono delle cose che ci stanno portando a essere tutti razzisti, perché dai, non possono agevolare sempre gli altri. Io mi sono fatto 4 mesi di lavori socialmente utili per un cutter in macchina, poi vedo in stazione a Bologna gente col macete, ma non li fanno niente, nella giungla girano col macete, quindi qua va bene così.
0: Sono d'accordo, e non era questo l'audio in cui giudicava i giudici, lo sentiremo dopo, ma parlando delle case occupate...
2: Se ritieni sia giusta la teoria che occupare le case non occupate, non abitate, sia giusta, vuol dire che tu non hai lavorato, non hai fatto un cazzo nella tua vita per costruirti qualcosa, e allora speri che anche gli altri arrivino nella tua condizione.
3: Per pensare a certe cose, io credo che una persona voglia cioè io non credo in tanta ignoranza.
0: Invece sì.
3: Cioè, tu dici che lei è così tanto ignorante per dire certe cose. Io non credo, sì, io credo che lei alla fine voglia semplicemente provocare per far discutere.
0: No, non è un influencer, non è che è una politica, eh. Peter Pan.

0: amici. Queste sono soddisfazioni che vi prendete voi quando siete in grado di essere utili. Difficile, però ogni tanto lo siete. Sentite la signorina.
1: Raga, non c'entra niente, però sono una ragazza che aveva l'apta e ho ascoltato i rimedi e ho usato il rimedio dell'aceto con un cotton fioc.
2: La benzina.
1: E nel giro di 24 ore è come non avessi più niente. Vedo. Quindi ringrazio la signora che me l'ha consigliato. Vedi. Grazie, grazie. Sempre unici siete. Lololo.
0: Che meraviglie selvaggi, eh? E altra cosa utile, amico del Fantacalcio, il primo consiglio che ti arriva è questo.
2: Vai.
3: Ciao Peter,
4: allora
3: un consiglio per il fantacalcio.
0: Vai.
3: Prendi che sì, perché è anche rigorista.
2: Vedi che la pensa come me.
3: Ali Begovic ha 18 anni, ancora giovane alla Juve.
2: Vedi.
3: Regna un po' di incertezza.
2: La pensa
3: e
2: come
3: poi
2: me.
3: Quando rientrerà Yıldız, secondo me giocherà ben poco.
0: Amico, non essere felice che la pensi come Bax, te lo voglio dire, perché
2: la pensiamo uguale, perché noi abbiamo una visione un po' globale, futurista, il calcio del futuro, Federer un po' ai tempi di Trapattoni ancora, dai.
0: Che pazienza, aspetta che non lo trovo, eccolo qua. Torniamo all'argomento giudici, ho ritrovato il selvaggio che giudica i giudici.
5: Buonasera a tutti, allora io giudico i giudici, quelli che fanno così, anti-italiani, cioè io li giudico traditori della patria, traditori della Repubblica, traditori del tutto, perché sono contro gli italiani e giustificano i criminali, ok? I criminali sono fuori, chi si difende è denunciato o arrestato. È incredibile, la giustizia italiana andrebbe riformata, altro che referendum, riformata da testa

0: Amici selvaggi, prima di tornare a parlare di giudici, di Salis, di case occupate, se volevate comprarvi un quad, questa è l'occasione giusta, amici.
1: Vai col quad!
2: Io ho un quad 125 per ragazzi, a uso privato, nel senso che non è immatricolabile, si può usare solo
1: nei campi,
2: su campi e su strade private.
1: In giardino.
2: Lo vendo, prezzo di partenza 1200, il mio numero è 340 93 47 337, chiamatemi pure.
1: Chiamatelo pure, 340 93 47 337.
0: Allora, quello che ha detto che i giudici fanno solamente il loro, non possiamo prendercela con noi, non ha riscosso un successone,
3: Mamma, abbiamo appena ascoltato la più grande puttanata della storia, che i giudici si limitano a seguire la legge. Quindi spiegami come mai è stato scarcerato l'ultimo stupratore lì, perché se non sbaglio è stato a discapito dell'opinione personale che lo riteneva in buona fede o qualcosa del genere. Questa non è la legge, questa è interpretazione personale.
0: La legge però è interpretabile, questo lo dico a discapito, cioè purtroppo non è una scienza esatta.
1: Però tu giudice poi in qualche modo, devi in qualche modo devi anche istruire. Cioè, se siamo lì che parliamo di femminicidi tutti i giorni, siamo lì che parliamo della tutela delle donne, perché non dai tu per primo una lezione a queste persone che mancano di rispetto o sono violenti contro le donne? Dovrebbe essere il giudice a farlo per primo, o sbaglio?
0: No.

0: andare in pausa, amici selvaggi. Anche lui ce l'ha con quello che diceva che i giudici fanno il loro.
1: Ma scusa, quello che ha difeso i giudici, Lollo intanto, ma tu hai seguito quello che effettivamente stanno facendo? Non farti infinocchiare da quello che dice la sinistra, applicano la legge. No, loro in buona parte non applicano la legge, applicano quello che il loro giudizio politico o sensoriale, chiamiamolo
2: sensoriale,
1: gli suggerisce. È così purtroppo. Loro interpretano le leggi, punto e basta, mettiamocelo in testa.
2: Ma come? Lollo, come il 70, diciamo 70% della stragrande maggioranza dei giudici è di sinistra? È strano, cioè, non può essere un caso, però, no?
3: Ma forse
2: il 70% sono di sinistra.
3: Sì,
2: ci sarà un motivo.
3: Sì,
2: non può essere un caso, ci sarà un motivo.
3: Perché i cantanti la maggior parte sono di sinistra.
2: Ma perché l'artista tendenzialmente è di sinistra.
3: L'intellettuale.
2: Ma sì, ma qui non è un intellettuale, è un giudice.
3: Si lega alla sinistra.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
5: Pan. Sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
7: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idro repellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
19: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
20: Oh.
19: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
21: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
22: Radio Peter Pan è anche in video.
23: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
22: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
24: On Radio Peter Pan.
25: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 90210 con DJ Maxwell, il Lady L.
26: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
14: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
1: Vuoi provare anche tu in nuovi mini escavatori Delex?
2: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
1: Prenota subito una prova.
2: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi il mercoledì e ovviamente anche Mercatoio. 393-7366-240 il numero per lasciarci un audio. Amico che hai chiesto consigli del Fantacalcio, continuano ad arrivare, senti qua.
1: Ciao Selvaggi, per il Fantacalcio Ali Begovic è tutta la vita, sì, che si fa il mediano, non porta bonus, bisogna prendere trequartista anche perché Ildiz è fuori Momesi e anche tutti gli altri, quindi gioca lui, Ali Begovic sempre.
0: Ma sì, dai, è fortissimo, giovane, forte, lascia fare. E altro consiglio?
2: Buonasera Selvaggi, un consiglio per il ragazzo di Fantacalcio. Gli consiglio di prendere Ali Begovic perché sì, la Juve gioca la Champions e quindi avrà più spazio. Ah no, scusate, la Juve non gioca la Champions.
0: Si è sbagliato.
2: Lollo!
0: Si è sbagliato, sì, si può anche sbagliare, cioè non è che dai. Ma parliamo anche di Ilaria Salis.
3: È simpatico, eh.
4: Ciao ragazzi, ma secondo me per quanto riguarda la Salis, meglio fare a meno di parlare, perché se ne parliamo vengono fuori solo offese a una persona che secondo me non conta un cazzo.
0: No, è una politica, ragazzi, può non piacere, ma è una politica, ha il suo perché, ha il suo potere, cioè non è il primo ministro, però comunque è una parlamentare, quindi voglio dire, proprio che non conta,
3: che non conta un cazzo, ma prende uno stipendio di una che conta.
0: Ma non è che proprio non conta un cazzo, sempre sulla Salis.
5: Ricordiamoci che la Salis è stata portata da qualche italiano, quindi è inutile lamentarsi adesso, ma in ogni caso sentendo queste robe qua dopo non possiamo chiederci o meravigliarci se vince l'ultradestra.
0: Lolo,
3: 393-7366-240
6: Radio Peter Pan.

0: di giovedì mattina
1: e salutiamo anche quelli che ascoltano i podcast dello sfogatuio del sito peterpan.it.
0: La signorina torna sull'argomento giudici, magistrati e legge.
2: Qui dice che la legge è scritta male ed è colpa dei politici, per l'amor di Dio. I politici hanno le loro, ma se fosse come dice lui non ci sarebbero avvocati che tutelano la parte, diciamo, cattiva. Il punto è che al di là della legge, che purtroppo in Italia è molto interpretabile, va adottato il buon senso e la professionalità. Quindi se un magistrato sa fare il suo lavoro e sa dove è giusto e sbagliato, sa anche come interpretare e applicare la legge corretta, molte volte anche proprio per un bene della collettività. Ciao!
3: Lolo.
4: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Ragazzi, questo fine settimana, sabato 12 settembre, il Team Power alla festa dei funghi di Budoia. Pordenone con la Sister Gloria Francesca Voice, poi c'è il 2000 Heroes, le più belle degli anni 2000, Rossiland, azienda agricola russa Musano di Trevignano, con me e Edo. Volevo dire Fedo. Poi c'è il Peter Pan Impatto, i festeggiamenti settembrini di Mortagliano Udine con Max e Andrea Nordio. E poi domenica si viene tutti sotto il ponte di San Donà al Mangia Street Food Festival a San Donà di Piave. Sotto il ponte ci saremo noi ad animare i track e voi che verrete lì per mangiare, bere e divertirvi.
0: Ma io so che la festa dei funghi di Budoia, i funghi sono allucinogeni quelli lì,
1: Sì,
0: non i funghi
1: normali.
0: Infatti
1: poi vengono ritrovati la settimana dopo.
4: Radio Pizza.

0: parlando della nostra giustizia.
1: Ciao ragazzi, buonasera Peter Pan. Niente, sono sempre Paolo dalla provincia di Pordenone.
2: Ciao Paolo.
1: Aveva ragione il signore prima, la giustizia italiana va riformata.
3: Di Pordenone.
1: È una vergogna che se mi vengono a rubare dentro casa e io in un certo modo ammazzo il delinquente, io vado a finire dentro. Mi ammazzano a me, tutto bene. Vogliamo parlare di tutti questi femminicidi? Se facciamo un referendum, o la pena di morte oppure carcere a vita, buttare le chiavi, ragazzi. Ogni giorno un femminicidio, ma ci rendiamo conto?
0: La pena di morte è una cazzata. Il carcere a vita, ni. Basterebbero o la castrazione chimica o i lavori socialmente utili per tutta la vita.
3: Bene, andiamo con altri messaggi.
0: Sì?
3: Sì.
0: Vado?
3: Così, a base silenziosa.
0: Ma perché, scusa?
3: Così, ogni tanto perché si concentriamo, ci concentriamo più sulle parole, no?
0: Concentriamoci.
3: Vai.
4: Sì, sì, dovrebbe essere il giudice basso a farlo per primo. Però sono giudici di sinistra che guai a mettere dentro una persona extracomunitaria, perché non si può far vedere che gli extracomunitari fanno quelle cose lì, perché tu devi fare venire qua, manca personale lavorativo, e allora loro fanno finta di niente. Che poi io non ce l'ho con gli extracomunitari, perché ce ne sono tanti conoscenti che sono brave persone. Ce li ho con quelli che vengono qua e non fanno un cazzo. Se vieni qua e non fai un cazzo e fai il pesci una donna, te ne stai meglio a casa tua.

0: allora c'è da dire una cosa.
1: Dilla.
0: Buonasera. Giunche Falcone e Borsellino sono morti.
2: Perché sono tutti che lasciano un messaggio col finestrino aperto?
0: Si sono fatti ammazzare perché così, tanto per...
2: Chiudi il finestrino!
0: Contro la mafia, contro tutti.
2: Piove! Dove va via quel finestrino aperto questo?
1: Più che altro mi sembra che abbia detto, almeno io non...
2: Non condividi.
1: Non è che non condivido, mi sembra che abbia detto una cazzata. Attenzione, perché stiamo per sentire uno che ha avuto questa idea che potrebbe essere una gran minchiata, ma forse anche no. Sentiamo.
3: Buonasera selvaggi, selvaggini e selvaggioni. Allora, non voglio sentire commenti sull'Inter che ha giocato bene, male, eccetera. Prima partita, subito.
1: Lo sentiamo dopo, sbagliato, è questo qua.
4: Buonasera. Allora, stavo facendo un ragionamento. Tanto do ragione ai due ragazzi che hanno detto che la legge non è imparziale, eccetera, eccetera, perché alla fine è molto vedibile, cioè si vede questa cosa. Ma se un giorno dovessimo arrivare in un punto in cui l'intelligenza artificiale sbaglia praticamente mai.
1: Oddio.
4: Secondo me la cosa migliore per rendere la legge imparziale sarebbe farla tramite giudici creati con l'AI. Sarebbe molto interessante. Non so da dove ho partorito questa idea, però riflettendoci non possono essere condizionati.
2: È un genio.
4: Possono solo sbagliare e non hanno emozioni, quindi sarebbe perfetto.
1: Lui ha anticipato la festa dei funghi di Budoia.
2: Esatto. E già, cioè, gli sta già provando i funghi.
1: Farci giudicare tramite un giudice creato con l'intelligenza artificiale.
2: Beh, a volte potrebbe andare meglio rispetto al giudice normale.
1: Beh, peggio è difficile, ma è una cazzata enorme o no? Ma
5: Radio Peter Pan.
2: Se poi la macchina viene manipolata, un hacker, tu vai, prendi l'ergastolo perché c'è.

0: prima di andare in pausa stiamo per sentire un'interista di cui non condivido quasi nulla di quello che stiamo per sentire.
1: Strano che non vai d'accordo con un'interista.
2: Buonasera selvaggi, selvaggini e selvaggioni. Allora, non voglio sentire commenti sull'Inter che ha giocato bene, male, eccetera. Prima partita, subito col botto, testa di serie Real Madrid. Non è la squadra del paese o della parrocchia.
1: Perché c'è la squadra del paese in Champions.
2: D'accordissimo che gli errori del portiere e della difesa sono quasi inaccettabili a quei livelli lì.
0: No, quasi.
2: Però la scottatura è bella, ma pesante, quindi penso Bastoni che non si ripeteranno così facilmente nel prossimo verturo. E comunque Martinez è un grande allenatore, non diciamo che fa schifo, portiere, ha fatto delle parate, delle paratone che mi sembrava un'ana, un gatto.
0: Così gatto che ci ha fatto perdere la partita.
1: Ma Bastoni come sta andando?
0: Bene.
1: Sta giocando bene? Cioè, ma lo richiameranno in nazionale ancora Bastoni?
0: Ma non so, dipende se fa la rivoluzione o no.
3: Sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
8: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Peter Pan Impatto.
12: Sabato 12 settembre, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio, ma anche gadget, LED Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto, sabato 12 settembre, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di urlare lololollo, le 19:03 minuti.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sottocosto, ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sottocosto da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
17: Breaking news.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza da risolvere. La norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Germania, il cancelliere Merz annulla la prevista telefonata con Donald Trump. La decisione dopo che il presidente americano si era congratulato sui social per la vittoria di Alternative for Deutschland. Siamo al tennis in chiusura, US Open. Alcaraz cede allo statunitense Shelton in 5-7. L'americano trova ora in semifinale il connazionale Tiafoe. Alle 20:45 italiane l'altro quarto tra Khachanov e Block. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
22: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: radio per sfogarvi, oppure il mercatoio, il vostro audio annunci per vendere qualsiasi cosa.
1: Già che abbiamo sentito questa canzone, come sta andando la storia tra Peggy Goo e Matteo Berrettini? Hai notizie?
0: Secondo me lei si romperà le balle.
1: No,
0: perché
1: no.
0: Lui non sta avendo questi grossi risultati, mentre lei sta spopolando anche con questo disco che sta andando molto bene. Insomma, lei è una numero uno, mentre lui purtroppo non è un
1: ma
0: numero
1: lei non
0: uno.
1: Sta con lui per il tennista che è, sta sì. con lui perché è un bel manzo.
0: Ma certo, è anche un bel ragazzo, lei comunque avrebbe avuto comunque dei bei ragazzi.
1: E lei non è bellissima,
0: lei,
1: però,
0: no, no, secondo me è molto bella e
1: a me non piace troppissimo. Va bene, amici, ultimo quartino. Il prossimo audio è per gli esperti di macchine da cucire. Lui ne ha due antiche, ma non sa quanto valgono e quindi.
2: Lolo lollo, per il mercatoio ho una richiesta di quotazione in realtà. Se qualcuno è interessato a macchina da cucire, una modello Kaiser o Kaiser che si dica, dei primi anni del Novecento presumo,
0: sono
2: col pedale
0: e
2: il mobiletto, e un'altra è una Singer, quella degli anni 50. Mi contatti al numero 347 15 92 941, tanto per avere informazioni di quanto può valere. Ripeto, 347 15 92 941.
1: Hai imparato a memoria?
2: Lolo.
1: Ma sei bravo, eh?
0: Sono come Forrest Gump.
1: Forrest Gump.
0: No, non era Forrest Gump, era Rayman.
1: Rayman. Va bene, torniamo a parlare dei giudici, sentiamo questo breve aneddoto.
3: Sì, buongiorno ragazzi. Allora, i giudici sinistroidi non è che applicano le leggi, non le applicano proprio, perché proprio ieri un vigile urbano di Milano ha detto che ha preso per 18 volte un nordafricano che commetteva sempre reati, spaccio, robe varie, e per 18 volte i giudici lo hanno liberato. Allora, questi sinistroidi, ok, sono loro la causa di tutta l'insicurezza che è in Italia.
1: Un po' ha ragione.
4: Peter Pan!

0: Allora, riguardo l'imparzialità dei giudici, stiamo per sentire un altro aneddoto.
1: Buonasera, Selvaggi. Vorrei raccontare questo episodio in merito al discorso giudici di sinistra. Un mio compagno di classe è stato invitato a una festa di laurea magistrale in giurisprudenza di una sua parente, una sua cugina, e praticamente si è ritrovato in una situazione dove c'erano tutti i suoi compagni di corso, lei compresa, con una maglietta con Karl Marx stampato, e cantavano bella ciao e avanti popolo. Quindi io mi chiedo, questa gente qui domani deve giudicare, come può essere imparziale se è già politicamente schierata? Oltretutto, a mio parere, era la parte sbagliata, ma va bene. Finché non risolviamo questo di problema, che il giudice deve essere veramente imparziale, continueremo a avere una giustizia di merda come abbiamo.
0: Che poi io non trovo molta attinenza tra l'essere di sinistra e non tutelare la cittadinanza. Cioè, non, perché se sei di sinistra non tuteli comunque l'italiano? Non è che quelli. Non lo capisco, questa cosa mi. Proprio mi sfugge.
2: Sembra che la sinistra in questo momento non sia la vera. Cioè, non è una. Non è sinistra. Quella lì non è politica di sinistra. È andare contro l'umanità.
0: Vabbè. E comunque attenzione, perché siamo tutti potenziali Ilaria Salis, amici, anche voi che ci ascoltate.
3: Ciao Selvaggi! Guardate che possiamo diventare tutti come la Salis. Basta, anche se siamo di famiglia che sta bene di soldi, basta andare in giro, occupare qualche casa, fare un po' di casino, farsi arrestare, dopo diventiamo tutti parlamentari. Riguardo a questo, Fedro, preparati, stasera vengo ad occuparti il divano.
0: Ah, vedi?
3: Oh, ciao Selvaggi.
0: È una minaccia questa. Peraltro, c'ho il divano nuovo, amici, che meraviglia.
4: Peter Pan.

0: ancora testa gira, che era molto più estiva, sì, c'è sì, questo sì, ragazzino che è un po' più autunnale.
1: Sì, sì, sì, sì. Allora, amici interisti, se non mi volete rovinare la serata, smettetela di nominare quella sega assurda che abbiamo in porta, va bene?
2: Lolo, per l'ascoltatore che diceva che Martinez gli sembrava un'ana, un gatto. Dico solo una cosa, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Lolo Lollo.
1: Dai, non mi rovina, basta, non parliamo.
0: Ma un mashup.
1: Sì, non parliamo di Martine, se no mi rovinate la serata. Torniamo a parlare di cose purtroppo serie e anche un po' tristi. La signorina che stiamo per sentire è genovese. E come tutti i genovesi.
0: Braccini corti.
1: Sì.
0: Un po' taccagna.
1: Sì.
0: Spilorcia.
1: Sì. Però hanno visto.
0: È anche comunista.
1: Probabile, perché là sono tutti abbastanza di sinistra, però si parla del Ponte Morandi, che i genovesi hanno vissuto in maniera molto diversa da noi.
3: Ciao Radio Peter, sapete cosa vi dico? Ho sentito tutte queste cose sulla politica, sono d'accordissimo. Io sono rimasta schifata in un modo devastante in queste ultime settimane. Sono di Genova, ho vissuto il Ponte Morandi, l'ho subito, e sono arrivate le sentenze. Beh, uno degli ingegneri che avevano chiesto 11 anni, gli hanno dato 4 anni e mezzo, in settimana sta mettendo le foto che è all'estero con la sua bella famiglia e fa le storie, mette le foto sui social.
1: In carcere dovrebbe stare.
3: Tutti quelli che sono i parenti delle 43 persone uccise, come la vedete?
1: È così. Lì, è l'arroganza delle persone che sanno che non subiranno niente.
0: La cosa pazzesca, ma non è italiana, è una cosa mondiale, secondo me, quando in queste tragedie. La pandemia c'è stato un colpevole. Cioè, la pandemia ha creato un danno economico pazzesco. Cioè eppure c'è mai stato un colpevole.
1: Come lo rintraccio?
0: Qualcuno che ha pagato per la pandemia? No. Quando succedono tragedie enormi, non c'è mai nessuno che.
1: Come lo rintracci, però, in questo caso?
0: In cosa?
1: Il colpevole che ha fatto.
0: Cioè, il colpevole, ci sarà una società, ci sarà uno Stato, una regione. Cioè, c'è qualcuno sicuramente.
1: La Cina!
0: Certo, perfetto. Ha mai pagato la Cina per questo?
4: Peter Pan!

0: alla fine selvaggi, chiediamo scusa a quelli che non riusciamo a mettere in onda, finiamo con gli ultimi co-conduttori. Quello che stiamo per sentire mi sembra surreale, però.
1: Allora, non è un problema di giudici che tutelano i ladri, non è un problema dei giudici. Il problema, selvaggi, è che le forze dell'ordine sono pochi. Quando un ladro commette un furto in casa, entra quando non ci sono i proprietari, se viene scoperto comunque colpisce sempre dove ci sono vie di fuga, scappa per i campi di notte col buio. La pattuglia dei carabinieri, anche se arrivasse subito, poi con la loro macchina non può entrare nei campi, ci vorrebbe un elicottero.
0: Mi sembra assurda sta cosa che il problema dei ladri è che non abbiamo gli elicotteri per inseguirli e le macchine non vanno per i campi. Vabbè.
2: Quelli che vengono presi almeno rimanessero in galera.
0: Sì, infatti. Parlando dei giudici di sinistra.
3: Ciao selvaggi, Fedro, te lo spiego io il particolare che ti sfugge. Siccome la sinistra promuove l'immigrazione clandestina, l'islamismo e tutta quella gente in Italia,
2: perché
3: i voti li può prendere solamente da quella gentaglia lì, solamente
2: vero,
3: da loro.
2: Non è vero.
3: Ovvio che non li incriminano, li liberano, fanno tutto questo buonismo nei loro confronti,
2: sì,
3: perché hanno bisogno di compiacere quella fetta di popolazione che dopo li andranno a votare. Prendono i voti da là, solo da là.
0: No, non è vero, è pieno di gente di sinistra. E finiamo con lui, che incredibilmente ci ringrazia per divulgare la verità.
4: Ciao ragazzi, sento che stasera parlate di politica e di sinistra, spero che abbiate preso un po' anche qua dal link che vi ho mandato qui sopra, comunque bravo, perché almeno spiegate cos'è la destra, cos'è la sinistra, cosa fanno di bene o cosa fanno di male per il popolo italiano. Grazie.
0: Quindi siamo stati bravi?
2: Sì,
0: siamo
2: sicuri? Abbiamo fatto una puntata, secondo me, dignitosa, assolutamente. Vabbè. Sì. Tra poco Feel the Vibe, ci sentiamo domani poco dopo.

0: Scegli un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territori e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
9: Domenica 13 settembre, Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domenica 13 settembre, Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
10: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
11: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.
12: Peter Pan Pink Power.
13: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
14: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
15: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
16: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things that
18: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: S&M, Rihanna, 2011 ad aprile, Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo.
0: Buonasera, Gibi.
1: Feel the Vibe.

la provincia di Treviso e non solo, non so da dove state ascoltando la vostra radio, Forever Fun, Forever Young, comunque sta di fatto che segnano 20 gradi, ripeto, 20 gradi, stasera se siete in giro portatevi la giacchetta. È questo il paradiso? Penso proprio di sì, saluto Alessia, saluto Ero, saluto Jimmy che mi manda le foto che sta ascoltando Rocky nell'altra radio, va bene, farai un po' di zapping, cosa devo dirti, siamo in onda nello stesso momento. Che si fa in Field Vibe? Beh, tu che sei appena arrivato, benvenuto, è un piacere, siediti pure, qui si parla di musica, si parla di intrattenimento, si parla di artisti, di canzoni che mi hanno colpito. Avete ascoltato la nuova di Marra e Guè? Cosa vi sembra? Avete qualche commento da fare? Con me sapete che potete parlarne al 393-7366-240. Fisher, Florence Armand con What a Life aprono Field Vibe di mercoledì sera.

Cabello. Pensate che questo è il pezzo che ho ascoltato di più su Spotify. Salutiamo Francesco che sta rientrando da lavoro, ma prima vi ho parlato di questa canzone. Che dobbiamo dire adesso? Questo è il nuovo di Marracash e Guè.

0: fatto sentire un pezzettino solamente per chiedervi che ne pensate. Che ne pensate di questo pezzo, ma soprattutto della intro Gangsta Paradise? Potevano fare meglio, potevano fare qualcosina in più, qualcosina in meno, non lo so. Io penso che avrebbero potuto fare qualcosina di meglio. La sto buttando là, io mi aspettavo un pezzone da chilo, ragazzi, ma tanti sono d'accordo con me, lo so.
1: Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.
1: Peter Pan.
2: Peter Pan.
1: Forever Fan.

fatto con come si chiama? Non mi innamorerò. Na, me lo prendo una lango. Come cavolo si chiama quella canzone? Vabbè, a me piace la parte che fa: sto con la mia band in festa, con la mia band in giro, sto con la mia band in festa. Sapete che tra poco ve la tirerò fuori. Stai ascoltando Radio Peter Pan, io sono la Dall'Anna. Feel the vibe, 19:52. È già scuro fuori, ragazzi. È buio. Sta arrivando l'autunno, sta arrivando l'inverno. Siete pronti? Io sinceramente no, mi ero appena abituata al caldo.

0: Sport.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-in a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo All you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica. 24 ore su 24. www.it.si.
8: Peter Pan Pink Power.
9: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power a Budoia, Pordenone.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delex.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
13: Chi non si batte è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 20 e 2 minuti.
14: Peter Pan O'Clock.
16: Peter Pan Meteo.
17: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Peter Pan. Nella giornata di domani l'attivazione di un minimo di bassa pressione in quota al centro nord Italia determinerà sulle nostre regioni settentrionali, sia al nord-ovest ma anche le regioni di nord-est, una spiccata variabilità, molte nuvole sparse di passaggio con la possibilità di piogge e rovesci soprattutto tra Triveneto e Emilia-Romagna. Potrebbero esserci ancora rovesci temporaleschi localmente di forte intensità. Venti rotazioni di bore grecale sull'Adriatico con un ulteriore abbassamento delle temperature. Domani molte zone pianeggianti rimarranno al di sotto dei 23-24 gradi come massime. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
20: Scialla, c'è Skoda.
19: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
20: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
19: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamik e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: Peter Pan è

0: Stai ascoltando Feel the Vibe, io sono la Dallan e c'è qualcuno che non ha capito bene quello che ho detto prima, eh.
1: Ciao.
0: Dimmi,
1: cos'è sta? Sto con la mia bed in festa, sto con la mia bed in tiro.
0: No, non era in tiro.
1: Ma sei seria?
0: No, non era con la mia bed in tiro, ma era con la mia bed in giro. Lo so che mi prendete sempre in giro con la mia bed di tutte le cose che dico. Allora, ho citato proprio questa canzone perché avendo visto la canzone, avendo disannunciato la canzone di Kesha TikTok, ho detto: guardate quanto è importante i social al giorno d'oggi per far diventare famosa una canzone. E la canzone in questione

Era questa, raga, era questa. Non mi innamorerò di Puccio, Mia e Cristi. E mi piace molto la parte che fa: sto con la mia bed in giro, con la mia bed in festa. E questo è un pezzo che è diventato famoso nei social, perché questo ragazzo qui, che è il fidanzato della tipa che canta nel ritornello, le ha detto: amore, ma perché non mi fai questa vocina come quando parli con me? E questo video è stato ripreso per il fuori onda, è diventata virale, e quindi questa canzone è arrivata anche nelle radio nazionali. È incredibile, è una canzonetta, cioè scusate Puccio, Mia, Cristi, vi voglio bene, però non ha niente di così speciale, non è che sia stato passato così tanto tempo per farla, eppure è dappertutto questa canzone, dappertutto.

Aia, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. C'è chi dice, oh, ma spinge sto singolo, spinge parecchio. Tra l'altro è una collaborazione che non mi sarei mai aspettata, quella tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Ma sapete, insomma, che nel mondo della musica tutto va bene. Anche perché ci sono delle uscite settimanali molto carine che non abbiamo citato. Allora, abbiamo speso qualche parola ovviamente per Bass Persuades di Miley Cyrus, che ancora all'ascolto non mi convince. Pensavo fosse qualcosa di un po' più energico, invece è rimasta nel suo. Tra l'altro è uscito il deluxe di B-Day, del 20th Anniversary Deluxe Edition di Beyoncé, della Queen con la frangia. Poi nel mondo musica italiana, Dedica è arrivato con Ernia, Fred De Palma, Ragazzino. E poi Laura Pausini è uscita con il secondo album di Io Canto e ha presentato Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è. Andiamo da Youngster Alive e Young Doug con Slime Language 3. Adela, stanno parlando molto di questa ragazzuola che si chiama che appunto si chiama Adela, e ha fatto uscire questo album che si chiama Prima. J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. The Summer Smasher con Draft Gold, Resty Kilo. Abbiamo un sacco di altre uscite tipo Ben Jeffede. Abbiamo anche Tocchi e Sciablo, Razza e Tormento. Beh, tanta tanta bella musica che poi voi andate a selezionare e mi dite un po', ma sai che mi è piaciuto? Mi piace quando ci confrontiamo.

E non so se avete mai fatto un autografo, però c'è qualcuno, tipo Tame Impala, che dice: io non li concederò mai più, non li farò più. E sapete perché? Perché iniziano a utilizzare i bambini per farmi pena, e quindi di conseguenza io non so dire di no. Lui è Kevin Parker e ha detto in questa intervista che è una cosa inaccettabile mandare avanti i bambini per ricevere degli autografi. Lo so, ma ognuno trova il modo suo.

0: tu sabe.
1: Avete ballato, vi siete mossi. Gracias amigos de lo que era.
2: Peter Pan. Peter Pan. Spot.
3: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Cif. Un solo spray. Cif. E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta. Ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
2: Sabato 12 settembre al Rossiland di Musano di Trevignano arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
3: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
2: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

2000, gli Eiffel, quelli che non hanno età, io ho i Penotti, come si suol dire ogni volta che parlo di loro, perché ci sono canzoni che più che invecchiare fanno esattamente il contrario, cioè diventano sempre più legate ai nostri ricordi, ed è il caso di ovviamente di quelli che non hanno età, degli Eiffel 65, il brano con cui questo gruppo partecipò a Sanremo nel 2003. Non lo sapevate? Adesso lo sapete. E qui in realtà il titolo ci dice già tutto, cioè ma chi sono quelli che non hanno età? In realtà non sono persone che non vogliono crescere, ma sono quelle persone che mantengono quelle esperienze, quei momenti che il tempo non riesce davvero a cancellare. La canzone parla proprio di questo, del tempo che passa, degli amici di tanti anni fa, delle fotografie che magari conserviamo, pezzi di storia, non so, quando avevate la Kodak, utilizzavate la Kodak, non ditemi di no, millennials all'ascolto, tutto quello che potevamo fare era cliccare e sperare di essere usciti bene, e comunque erano pezzi di storia che rimanevano indelebili. È forse anche per questo che questa canzone 2003 ci parla ancora di come noi eravamo in quegli anni lì, cosa facevamo, magari stavamo vivendo l'adolescenza. L'età passa, gli anni cambiano, ma non tutto è destinato a invecchiare, di sicuro le canzoni degli Eiffel no. Peter Pan.

Veneto Centrale e Radio Peter Pan vi invitano dalle 18 per un aperitivo speciale. In console Marco Baxo ed Emma Rossato, ma anche la ruota della fortuna per vincere drinks and gadget. C'è un bel Peter Pan Pink Power alla festa dei funghi a Budoia Pordenone. Trovate tutta la console Pink dalle 21.30 con Sister Gloria e Francesca Voice. C'è un Peter Pan 2000 Heroes al Rossi Land, l'azienda agricola Rossi a Musano di Trevignano, dalle 21.30 in console Marco Baxo ed Edo. C'è un bel Peter Pan Impatto invece ai festeggiamenti settembrini a Mortegliano, siamo a Udin, dalle 22 in console DJ Maxwell e Andrea Nordio. Domenica 13 settembre c'è un Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival, vi ricordo che siamo media partner e sarà dall'11 al 13 settembre, questa è appunto domenica 13 a San Donà di Piave, Venezia, dalle 19 trovate in console Marco Baxo e Fedro, quindi selvaggi. Venerdì

Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 92.000 di Peter Pan, e c'è anche Rocky sul palco, quindi venite, ci conosciamo, ci diamo due bacini, ci salutiamo, balliamo insieme. Andate sul sito peterpan.it alla sezione eventi, oppure ovviamente seguirci sempre sui nostri social.

Glory Whispers su Radio Peter Pan. Ma avete mai pensato di iniziare a fare gli speaker, a fare i DJ? Beh, sabato 3 ottobre ripartono i corsi, cari ragazzuoli, ripartono i corsi, mi è venuta la così, i corsi della Peter Pan Academy. C'è la parte DJ e vocalist e speaker edizione. Le iscrizioni sono aperte, però se hai dei dubbi o hai delle domande, tu puoi venire a scoprirli gratuitamente nella sede di Radio Peter Pan, che si trova in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso. C'è un bel open day il 19 settembre di sabato pomeriggio, è gratis, però vi dovete prenotare, è obbligatorio perché i posti sono limitati.

0: Hatfield Vibe, ragazzuoli, non disperate perché io ritorno domani sera, sempre dalle 19.30 alle 21, dopo lo sfogatoio, va bene? Stasera c'è una bella puntata di Cinedisco, vi mettete comodi in macchina, a casa, alzate il volume e ascoltate sempre Radio Peter Pan, d'accordo? Ciao, a domani! Radio Peter Pan.
1: Tra poco Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
2: Sedie e tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castellammare.

0: Franco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
1: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Radio Peter Pan.
3: Chi non si batte, è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Le 21 in punto.
4: Peter Pan O'Clock.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
10: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
9: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
10: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Forever Fun, Forever Summer.
14: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
15: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
16: Cinedisco.
17: E tu chi saresti?
18: Chiamami Iena.
19: Io ti spiace.
15: Il film senza schermo, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell.
18: Il film sta per cominciare.
15: Cinedisco su Radio Peter Pan.
17: Aiuto!
15: Il film di questa sera è Forrest Gump, un film di Robert Zemeckis, Living Voice, Andrea Ferrara.
20: Giorno. Mi chiamo Forrest, Forrest Gump. Vuole un cioccolatino? Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui.
21: Nel profondo sud degli Stati Uniti, nel piccolo paese di Greenbow, in Alabama, nasce un bambino dal cuore grande e dalle gambe fragili. Si chiama Forrest Gump.
20: Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita.
21: Il piccolo Forrest vive con la madre, una donna forte e amorevole che gli insegna fin da subito una lezione che lo accompagnerà per tutta la vita.
22: Non permettere
2: mai a nessuno di dirti che è migliore di te, Forrest. Se Dio avesse deciso che fossimo tutti uguali, avrebbe dato a tutti un apparecchio alle gambe.
21: Forrest cresce diverso dagli altri. Camminava con le gambe intrappolate da tutori di ferro che cigolavano a ogni passo. Ha difficoltà a capire certe cose, ma sua madre diceva che non c'era nulla di sbagliato in lui.
2: Ricordati quello che ti ho detto, Forrest. Tu non sei diverso da chiunque altro.
21: Lo diceva con una dolcezza che sapeva di verità. E lui ci credeva. Perché in fondo sua madre era la persona più saggia del mondo.
20: Quando mamma mi spiegava le cose, io le capivo sempre. Le capivo sempre. Le capivo sempre.
15: Cinedisco. Cinedisco. Un film. Cinefilm. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Forrest Gump. Forrest Gump. Living Voice. Andrea Ferrara.

0: Cinedisco, Cinedisco. Da tutti i volti del suo piccolo mondo ce n'era uno che brillava sopra gli altri. Jenny. Jenny. Aveva gli occhi chiari. Jenny. Come il cielo dopo la pioggia e una voce che sapeva di libertà.
1: Certo, mi ricordo la prima volta che ho sentito la più dolce voce che c'è al mondo.
2: Ti puoi sedere qui se vuoi.
1: Non avevo mai visto niente di così bello in vita mia. Somigliava a un angelo.
2: Beh, ti decidi a sederti o no?
0: È la sua migliore amica, il suo primo amore, la luce costante in un mondo che spesso non capisce. E da quel giorno, nel suo cuore, Jenny diventa l'idea stessa dell'amore.
1: Da quel giorno siamo sempre insieme, Jenny e io, come il pane e il burro.

0: Qualche volta stavamo seduti fuori ad aspettare le stelle.
1: Mamma sarà preoccupata per me.
2: Resta qui solo un altro po'.
0: Chissà perché Jenny non voleva mai tornare a casa.
1: Bene, Jenny, ci resto.
0: Era la mia amica più specialissima. La mia unica amica.

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Cinefilm. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Forrest Gump. Forrest Gump.
1: Forrest possiede una purezza d'animo che nessuno può spezzare. Gli altri bambini lo prendono in giro, lo inseguono, lo colpiscono con le pietre. Ma un giorno, mentre fugge da loro, succede qualcosa di miracoloso.
2: Avanti, seguiamolo! Eccoci, stiamo arrivando! Ora ti prendiamo! Corri, Forrest, corri! Corri, Forrest!
1: I tutori si spezzano e Forrest inizia a correre, leggero come il vento. Da allora, correre diventa la sua lingua, la sua libertà.
3: Lo so che non mi crede se glielo dico, ma... io corro come il vento che soffia.

0: Cinedisco, Cinedisco, un film, Cinefilm, a tempo di DJ Maxwell, Cinefilm. Living Voice, Andrea Ferrara.
1: Grazie alla sua incredibile velocità, Forrest ottiene una borsa di studio sportiva e va all'università, corre nei campi da football, diventa un eroe sportivo, ma resta sempre lo stesso ragazzo semplice.
2: Gli anni dell'università volavano, perché giocavo tanto football. Mi avevano anche messo in una cosa chiamata selezione universitaria americana, dove ti capita di incontrare il presidente degli Stati Uniti.
3: Il presidente Kennedy oggi si è incontrato con la selezione universitaria americana nella sala ovale.
2: Ora, la cosa veramente buona quando incontri il presidente degli Stati Uniti è il mangiare. Ti mettono in una piccola stanza dove c'è praticamente ogni ben di Dio. E siccome per prima cosa non avevo fame, ma sete, e seconda cosa era gratis, avrò bevuto quasi 15 Dr. Pepper.
3: Congratulazioni, come si sente?
4: Devo fare il pipì.
3: Credo che abbia detto che deve fare pipì.
0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Questa sera, Forrest Gump.
1: La sua vita continua a muoversi come una piuma al vento, spinta da correnti imprevedibili. Appena finito il college, venne la guerra e Forrest si arruolò nell'esercito.
2: Giorno, sono Forrest, Forrest Gump.
3: Non gliene frega una stracazzo a nessuno, chi sei? Pezzo di merda! Sei meno di un verme schifoso che striscia nella spazzatura! Metti qualcuno da checca sull'autobus! Sei nell'esercito ora!
1: È qui che conosce Bubba, un ragazzo dal sorriso buono che sogna di aprire una compagnia di gamberi.
4: Tutti quanti mi chiamano Bubba e io so tutto di tutto sul commercio dei gamberi. Perciò mi metterò nel commercio dei gamberi in prima persona quando esco dall'esercito, capito?
2: Ok.
1: Bubba diventa suo migliore amico e insieme finiscono in Vietnam.

0: Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Nelle fragore della guerra, Forrest dimostra un coraggio incredibile. Sotto il fuoco nemico salva molti compagni, compreso il tenente, Dan Taylor.
2: Lasciami qui! Vattene via! Lasciami qui! Vattene! Oh, cazzo! Io ti ho detto di lasciarmi qui, porca puttana!
1: Anche se non riesce a salvare Bubba, che muore tra le sue braccia.
3: Sto bene, Forrest. Sto bene.
4: Bubba, no.
3: No, me la caverò.
5: Lo sapevo che era l'ultima volta che io e Bubba ci parlavamo, se no trovavo qualcosa di meglio da dire.
3: Ehi, Bubba. Ehi, Forrest. Forrest, perché è successo? Ti hanno sparato.
5: Poi Bubba disse una cosa che non dimenticherò mai.
3: Voglio tornare a casa.

0: tutto a un tratto il mio servizio nell'esercito degli Stati Uniti era finito.
1: Cinedisco, al tempo di DJ Maxwell. Cinedisco. Il film di questa sera è Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest
2: Gump. Forrest Gump. Tornato in patria, Forrest mantiene la promessa fatta a Bubba. Compra una barca e comincia a pescare gamberi.
0: Ma sapete che cosa ho scoperto? La pesca dei gamberi è dura.
2: All'inizio è un fallimento, ma poi, con l'arrivo inaspettato del tenente Dan.
3: Tenente Dan! Che ci fa qui?
2: Che si unisce a lui, la fortuna cambia.
4: Ti ho detto che se diventavi capitano di una barca per gamberi, sarei stato il tuo primo ufficiale. Beh, eccomi qui, sono un uomo di parola, io, che credi?
3: Ok.
4: Sì, però ficati in quella testa, che non ti chiamerò mai signore.
3: No, signore.

0: dopo una tempesta che distrugge tutte le altre barche, la loro diventa la più prospera.
1: Parlando con le autorità locali, il vostro giornalista ha appreso che in effetti una sola barca per gamberi è sopravvissuta alla tempesta.
2: Luis, c'è Forrest!
0: Nasce così la Bubba Gump Shrimp Company e Forrest diventa ricco senza nemmeno rendersene conto.
3: Aspetti un momento, ragazzo. Lei vuole dirmi che è il proprietario della Bubba Gump Gamberi Corporation?
4: Sì, signore. Abbiamo più soldi di Davy Crockett.
5: Oh! Su Radio Peter Pan. Cenerisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell.

0: una cosa sul tenente Dan.
1: Forrest, non ti ho mai ringraziato per avermi salvato la vita.
2: Non me l'ha mai detto, ma secondo me ha fatto la pace con Dio.
3: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
18: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
19: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
19: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
19: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
8: Settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività. Allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
14: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Sabato 12 settembre al Rossiland di Musano di Trevignano arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
4: Forever Fun, Forever Summer.
7: Cinedisco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è Forrest Gump, un film di Robert Zemeckis.
1: Living Voice. Andrea Ferrara.
0: C'è una telefonata per Forrest.
16: Sì, beh, digli che se vogliono devono richiamare. Forrest è indisposto al momento.
0: Tua madre sta male.
20: Quando la madre si ammala, Forrest lascia tutto per starle accanto.
16: Cosa c'è, mamma?
21: Sto morendo, Forrest. Avvicinati, vieni a sederti qui.
20: Lei muore serenamente, lasciandogli ancora una volta un insegnamento.
16: Perché muori, mamma?
21: È la mia ora. La mia ora è arrivata. Oh, avanti. Non devi avere paura, tesoro. La morte fa solo parte della vita. È una cosa a cui siamo destinati tutti. La vita è una scatola di cioccolatini, Forrest. Non sai mai quello che ti capita.
16: Quando mamma mi spiegava le cose, io le capivo sempre.
21: Mi mancherai molto, Forrest.
16: E morì di martedì. E non ho altro da dire su questa faccenda.

0: interpretato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Forrest Gump. Forrest Gump. Living Voice. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara. Andrea
1: Ferrara. Andrea Ferrara. Dopo la sua morte, Forrest vaga senza meta. Ritrova Jenny per un breve periodo. Vivono insieme, ballano, parlano del passato.
2: Tutti i giorni ci facevamo una passeggiata. E io ci calavo come una cicala in agosto. Eravamo come una famiglia, Jenny e io. E fu il momento più felice della mia vita.
1: Ma lei, tormentata dai propri demoni, se ne va di nuovo.
3: Dove se ne va così correndo?
4: Non sto correndo, non sto correndo, non sto correndo, non sto correndo, non sto correndo.
0: Cinedisco, cinedisco.

0: Forrest Gump. Forrest Gump. Un film di Robert Zemeckis su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco.
1: Così un giorno, senza sapere perché, Forrest inizia a correre.
2: Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama.
1: Attraversa gli Stati Uniti da un capo all'altro per anni.
2: E non so proprio perché continuai a andare.
3: E così lei ha corso e basta.

0: suo viaggio attraverso l'America, Forrest Gump, un giardiniere di Greenbow in Alabama, oggi sta per attraversare di nuovo il fiume Mississippi.
1: Perché corre?
2: Lo fa per le pace nel mondo!
3: Lo fa per i senza tetto!
2: Corre per i diritti delle donne!
4: Oppure per l'ambiente!
1: O per gli animali!
5: Non riuscivano a credere che uno poteva correre tanto senza una ragione particolare.
2: Ma perché

0: La gente lo segue, ispirata da lui, ma Forrest non ha uno scopo preciso.
1: Avevo corso per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore.
0: Corre solo perché sente di doverlo fare. Quando finalmente si ferma, dice semplicemente:
1: sono un po' stanchino. Credo che tornerò a casa.
2: Forrest Gump.

0: Un giorno ricevette una lettera. Era Jenny.
1: Un giorno, come un fulmine a ciel sereno, ebbi una lettera da Jenny. Mi chiedeva se potevo fare un salto a Savannah a trovarla. È per questo che sono qui.

0: Maxwell, Living Voice, Andrea Ferrara.
1: Jenny viveva a Savannah. Forrest la trovò cambiata, fragile, ma serena.
2: Forrest! Come stai? Accomodati, entra.
3: Questa è casa tua?
2: Sì, è un po' in disordine, sono tornata ora.
1: Gli presentò un bambino, un piccolo, con i suoi stessi occhi.
4: Ciao, signor Gump.
3: Ciao.
4: Ora posso andare a guardare la TV?
2: Sì, certo, ma tienila bassa.
3: Sei una mamma, Jenny.
2: Sono una mamma. Si chiama Forrest.
3: Come me?
2: Gli ho dato il nome di suo padre.
3: Anche suo padre si chiama Forrest.
2: Sei tu il padre, Forrest? Forrest, guardami. Guardami, Forrest. Tu non devi fare niente, capito? Non hai fatto niente di sbagliato. Capito? Non è bellissimo?
3: È la cosa più bella che ho mai visto. Ma... Ehi, intelligente o...

0: ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump.
1: Jenny era malata.
2: Ti curerò io se sei malata.
3: Mi sposeresti, Forrest?
1: Forrest la sposò sotto l'albero dove da ragazzi avevano sognato la libertà. Poco dopo lei se ne andò, davvero, come una piuma che trova il vento giusto.
2: Sei morta un sabato mattina. E ti ho fatto mettere qui, sotto il nostro albero.

0: su Radio Peter Pan.
1: Cinedisco, Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
2: Ora Forrest accompagna ogni mattina il piccolo Forrest Junior alla scuola bus.
3: Il piccolo Forrest se la cava benissimo, sì.
2: Lo guarda salire i gradini e sente dietro di sé la voce di sua madre, quella che diceva che ognuno deve fare del meglio con ciò che ha. Poi si siede sul tronco dell'albero, dove un tempo Jenny gli parlava di sogni, e guarda una piuma danzare nell'aria.
3: Non lo so se mamma aveva ragione o se, se ce l'hai tenente Dan, non lo so. Se abbiamo ognuno il suo destino o se siamo tutti trasportati in giro per caso come da una brezza. Ma io credo può darsi le due cose. Forse le due cose capitano nello stesso momento.
2: Forse la vita è davvero come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Ma a volte capita anche qualcosa di dolce.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
4: Tra poco, More Music in the Mix. La musica mixata dai DJ di Peter Pan.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Irid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Hit Universal Fun All You Can Eat a metà prezzo fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In. Se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà e vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
0: Peter Pan Pink Power.
9: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi.

0: i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: More music.
8: The summer.
7: In the mix. More music. In the mix. More music.
9: La notte mixata dai DJ
7: di Radio Peter Panda.

0: sono di nuovo. Questo era il mio More Music. The Mix. The Mix. Mi raccomando. Let's play House Music. House Music.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
4: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
3: Difficoltà?
4: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
3: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
0: Realizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: merda.
1: More music. The summer. In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
2: Il suono dei DJ.
1: Di Radio Peter Pan.
2: Peter Pan.
1: Music. In the mix.
2: On radio.
1: More music. In the mix.
2: Peter Pan.
1: Music. In the mix. More music. In the mix.
2: On radio. Peter Pan.
3: The summer is ready.
1: In the mix.
4: It's time to
5: spillo.
6: Ciao ragazzi, ben ritrovati qui nel mio World Music in the Mix. La puntata di oggi è dedicata alle sonorità House Brazilian. Iniziamo

0: Siamo giunti al termine di questa puntata di More Music in the Mix. Io vi ringrazio, vi aspetto la prossima settimana sempre alla stessa ora, sempre qui su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Tra poco, Techno Classic con Andrea Norio, Luca Antolini e Marco Cordi.
2: Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: All you can eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.com.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Ladies and gentlemen, nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan, ormai lo conoscete, è Techno Classic. Buon sabato se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buon pomeriggio, buonasera, buon intrattenimento. Se ci state ascoltando in una delle repliche o in una delle piattaforme streaming dove trovate appunto Techno Classic. Anche oggi selezione dei brani del cacciabombardiere del Navigator, sto parlando di Marco Cordi e Luca Antolini, e alcune delle vostre selezioni personali, cioè sapete che potete richiedere alcuni brani direttamente scrivendo a Techno Classic su Instagram o su Facebook. Partiamo però, bando alle ciance. 2010, Carl Cox, Open Your Eyes. Subito dopo FLG, Amplifier, e a chiudere Sander Van Doorn, Slap My Bitch Up, un disco proprio richiesto da voi. Techno

0: Che buon gustai. Questa è una canzone che avete richiesto voi. Sander Van Doorn, Slap My Beach Up.
1: 2008, prima invece FLG, Amplifier, e ad aprire Carl Cox, Open Your Eyes.
0: Come sempre, Techno Classic torna e cominciamo con una velocità, diciamo, tra virgolette, ridotta,
1: per poi arrivare a 150 bpm con la Hard Style Track.
0: Rimaniamo alla stessa velocità di prima, ovvero 128 bpm, e ripartiamo con Sam Paganini,
1: Rave, Adam Beyer, Leighton Giordani Remix.
0: Il disco più recente di questa puntata di Techno Classic. Subito dopo,
1: Umek, Vibrancy.
0: E a chiudere, Virus con Heavy.

0: ascoltando Techno Classic su Radio Peter Pan.
1: Techno Classic. Techno Classic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Techno Classic. Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: possiamo definire la tranche più recente di Techno Classic, cioè 2018 Virus Heavy, prima 2019 You Make Vibrancy,
1: e la più recente Sam Paganini con Rave nel remix
0: di Adam Beyer e Leighton Giordani 2022.
1: Cosa che non abbiamo ancora detto, se state ascoltando Techno Classic,
0: ben accetta una storia in cui, se vi va, taggate anche tutti i protagonisti del programma, altrimenti taggate semplicemente Radio Peter Pan e Techno Classic. Spargete il verbo, aiutateci a spargere il verbo di Techno Classic.
1: Avanti, ancora più veloce con Darius, Ira, subito dopo il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash,
0: e a chiudere Halloween Mental con il disco omonimo, richiesto proprio da voi. Attention.

0: Mental, disco appunto omonimo del 2005 richiesto da voi, prima invece il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash dal 2009 e dal 2000 Darius con Ira. La prima parte di Techno Classic sta già finendo, anche se chiudiamo sempre in bellezza, lo sapete.
1: Lo facciamo alla fine della prima metà e alla fine della puntata.
0: Per chiudere in bellezza a 145 BPM, Show Tech, FTS, It's Hard Style Baby.
2: I think the whole system fucking sucks.

0: Tecnoclassic.
1: Tecnoclassic con Luca Antonini e Marco Corbi.
2: Spot. Peggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
6: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54. 27.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Peter Pan Impatto.
9: Sabato 12 settembre, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell, animazione e voce di Andrea Nordio, ma anche gadget, LED World Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto, sabato 12 settembre, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre!
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.

0: troppo di brutto la velocità, andiamo subito a 138 bpm e lo facciamo con Joy Kitty Conti, Joy Energizer.
1: Subito dopo Eitos con Oh My God e a chiudere Luca Morris, Beautiful Day.
2: Techno Classic con Luca Antonini.

0: amico di Techno Classic, Luca Morris, chiude questa tranche con Beautiful Day. Prima invece Atos con Oh My God e ad aprire Joy Ti Conti con Joy Energizer.
1: Rimaniamo stabili alla stessa velocità. Approfitto per ricordarvi però che
0: all'interno di ogni puntata di Techno Classic potete trovare delle canzoni che avete richiesto voi e appunto potete già richiederne per la prossima puntata. Come fare?
1: Scrivere direttamente ai canali ufficiali di Techno Classic, ovvero Instagram Techno Classic e Facebook Techno Classic.
0: Rimaniamo stabili con la velocità a 138 bpm con Autocriminal Express J dal 98.
1: Dal 1999 invece Tatanka con Free Spirit 2
0: e a chiudere dal 2000 Now con

0: Si chiama Pump, questo disco di Now dal 2000.
1: Prima invece Tatanka, altro amico di Techno Classic che ha partecipato anche agli imperatori della techno.
0: Free Spirit 2 e ad aprire Autocriminal con Express J.
1: Siamo nel pieno di Techno Classic, la puntata sta quasi per finire, diciamo come si fa durante le serate, gli ultimi dischi della serata.
0: E quindi aumentiamo ancora la velocità. Andiamo a 140 bpm e lo facciamo con Yves de Reuter, Back to Earth.
1: Subito dopo Binary Finery con 2000.
0: DJ Jamx and Dumont Millennium Mix.
1: E a chiudere, richiesto da voi,
0: come succede anche alle serate,
1: il Navigator Luca Antolini con Heat.

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecno Classic, solo su Radio P.

0: è sceso in cattedra anche il Navigator. Luca Antolini con It ha chiuso questa tranche, prima invece Binary Finery con 2000 e ad aprire Yves Saint-Hilaire con Back to Earth. È arrivato il momento, il momento anche per quelli che non l'hanno ancora fatto di fare una storia su Instagram, perché
1: quale momento migliore se non quello della Hardstyle Track, il disco che ci porta a 150 bpm,
0: che ci fa chiudere in bellezza la puntata di Technoclassic,
1: è di Frontliner e si chiama Outside Spacer del 2010. Inside, baby.

0: confezionato e mixato queste canzoni per noi.
1: Grazie a voi che in un modo o nell'altro avete fatto una storia, ci avete scritto, avete richiesto una canzone, ci avete fatto i complimenti.
0: È tutto apprezzato, voi che fate parte della famiglia di Tecnoclassic. Torniamo

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: The Second Voice. The Second Voice. The Second Voice.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What? Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
8: it's me.